0: Allora, si è sentita la voce di Edo, si è sentita la voce di Edo, in palinsesto ci sono i Power Frenzers di Bag con Pompo nelle casse, giustamente qualcuno si chiede...
1: Ma è tornato Edo alle tre?
0: No, non è tornato Edo alle tre, sempre solita cosa, però vogliamo farlo un Back in the Days assieme?
2: Tipo,

Nelle cozze.

0: di Radio Peter Pan. Che strano effetto sentire questa canzone in questo orario. Scrivono effettivamente sì, poteva essere una sorpresa, visto che all'interno di Peter Pan Manetta, poco prima dei saluti finali, si è sentita anche la voce di Edo, che è passato qui in realtà in studio a salutare e a dare qualche scoppola al nostro Fede. Allora, come state? Tutto bene? Tutto a posto? Giusto per fare un'altra citazione, un altro programma, un'altra citazione che fra l'altro non si fa più. Oggi abbiamo fatto un Back in the Days allucinante, devo dirvi la verità. C'è chi mi dice ciao Muva, come stai? Io devo dire sto abbastanza bene, anche se qui il tempo è incerto. Qui a Castelfranco Veneto il cielo si sta rannuvolendo, come direbbe il nostro amico Oppobacco. Oppobacco, prego.
1: Oppobacco, buongiorno. Radioascoltatori, rispetto per tutti, paura di nessuno. C'è tanta paura, sta arrivando un'oscurità.
0: Vero.
1: Mago, sta arrivando un temporale in lontananza che è meglio coprirci, perché ci cadranno, secondo me, delle noci di cocco sulla testa.
0: Speriamo,
1: mago,
0: di no. Speriamo,
1: per favore, mago, rinfrescici tu con un po' di musica, perché qua mi sa che sta arrivando un po' di uragano. Speriamo di no. Vai, mago.
0: Va bene, andiamo subitissimo con un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione,
3: non

0: primo giorno di luglio, il primo luglio 2026. Siete gasati? È la prima volta nella vita che è il primo luglio 2026. Come sta andando? Tutto bene, tutto a posto? Sentiamo lei, pronto?
1: Capite?
0: Ciao!
1: Scusate se mi sentite male, ma ho il
0: sì?
1: condizionatore a palla.
0: Ok.
1: Ho fatto 60 euro di diesel.
0: Sì.
1: Che è neanche 30 litri.
0: Okay.
1: La mia ne ha 60
0: sì.
1: litri, quindi sono a metà. E lo sto scodando tutto, scusate il termine.
0: Va bene,
1: solo
0: va
1: per
0: bene.
1: Rinfrescarmi per andare a casa. La
0: sì.
1: macchina segnava 40 gradi. Io spero che venga giù.
0: Sì.
1: Il signore in persona con sto caldo, cioè
0: che
1: io
0: salutiamo.
1: Ci spero. Ma e parlo da consellice, io sono una ex alluvionata, quindi capisco le paure che la gente ha, Ciao.
0: Sì, però tu chiami chiaramente della pioggia senza i disastri annessi, come si suol dire. C'è anche chi dice: io le casse del pandino questa volta ve le metto in conto, sapevatelo. Ricky da Treviso. Allora Ricky, adesso è il momento di avere la boombox track di oggi. Boombox track che va a scoprire Alleluia. Alleluia è questa rapper slash cantante di origine etiope ed egiziana. Lei comunque è stata naturalizzata inglese, cioè è stata accolta dall'Inghilterra. Io vi voglio proporre questo suo ultimo singolo che si chiama Cairo FM. Questa batte soffice. Attenzione Ricky, questa puoi alzare secondo me. La boombox track di oggi, Alleluia, Cairo FM. Just...

0: un terzo egiziana, un terzo inglese. Questa è la Boombox Track di oggi.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Questo brano, come dice l'internet, è un omaggio ipnotico alle sue radici, alla spiritualità africana. È un titolo che evoca le frequenze, una frequenza radio ideale del Cairo, per cui insomma Cairo FM, simboleggiando connessione mistica e culturale con la madre patria. Al di là di tutto questo misticismo e spiritualità, è un artista che vi consiglio di andarvi a riprendere. Adesso è il momento.

visto che cioè, ci sono diverse lamentele per il tempo, o troppo caldo o preoccupazione per il maltempo al 393-7366-240, possiamo giocare ad un gioco, possiamo teletrasportarci in un posto, però dovete convincere gli altri che il vostro posto merita, no? Cioè io vorrei teletrasportarmi in questo momento nelle isole Lofoten. Lofoten, allora, sono un arcipelago della Norvegia, si estende a nord-ovest tra le contee di Nordland e Troms, e praticamente hanno un legame anche molto unito con l'Italia, per cui non mi troverei così spaesato al Chendbchend. Allora, una volta si chiamavano isole Lofot, adesso si chiamano isole Lofoten, per cui se vuoi farti un bel giro, secondo me ti consiglio di andare a vedere le isole Lofoten. Però sono curioso di sapere te dove andresti, cioè dove ti teletrasporteresti in questo istante, oppure se sei già in un posto esotico, fammelo sapere. Let's go.

0: con me, baby. Allora, facciamo così. Almeno con la mente ci trasferiamo. Ci sentiamo fra poco con
1: Muva nella casa. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
3: What?
4: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

floor, omicidio sulla pista da ballo. Cosa è stato ucciso? Il groove. You better not kill the groove. Cioè, è un omicidio sulla pista da ballo. Qual è il problema? Hanno ucciso la musica. Lo diceva Sophie Ellis Bextor già agli inizi del 2000. Bentornati e bentornate all'interno di Muova nella casa, programma che si permette di darvi ogni tanto qualche consiglio musicale, almeno tre durante la giornata, che sono la boombox track di oggi, il disco novità e la perla del Pirla che parla, che va a chiudere un po' la trasmissione. Allora, dicevo, visto che c'è tanta gente preoccupata per il tempo, o troppo caldo, oppure preoccupati per appunto l'avvento del brutto tempo, visto che anche qui a Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan, si sta rannuvolendo parecchio, dicevo, sai che cosa farei? Farei un giro a vedere le isole Lofoten, le isole Lofoten che fra l'altro hanno una grande connection con l'Italia, ma soprattutto con il Veneto, perché nel 1432 il nobile veneziano Pietro Querini naufragò vicino a queste isole dal nome così caratteristico, ovvero Lofoten, che una volta si chiamava Lofot. Allora, tutti pensavano che Pietro, sei segnato, Lofoten, e invece Pietro Querini ha scoperto tramite i pescatori norvegesi lo stoccafisso, che non è una metafora, è proprio il baccalà, e quindi da quel momento lì sembra essere nato un fil rouge fra queste isole e noi.

0: Ma te l'ho già detto io, Mon Amour, te l'ho già detto io. Andiamo a fare un giro alle isole Lofoten. Bellissime, bellissime. Sto guardando le immagini adesso. Arcipelago norvegese, distante circa 200 km dal circolo polare artico. Cioè, legato anche con l'Italia molto per tutta la storia del baccalà, alias Stoccafisso. Ci sono miti e leggende all'interno di queste terre, soprattutto che riguardano i troll, che non sono quelli che ti prendono in giro sull'internet, ma i troll, quelli grandi, quelli della mitologia norrena. Facciamo un giro. I misteri locali si intrecciano con miti ancestrali sui troll, i grandi vortici oceanici del Maelstrom, la storica rotta del naufragio di Venezia di Pietro Querini e la magia dell'aurora boreale. Cioè, anche ovviamente incluso nel pacchetto delle isole Lofoten ci possiamo trovare anche le aurore boreali. Però a me interessano molto i miti e le leggende dei luoghi, no? Per esempio il Trollfjord, che salutiamo. Il nome di questo iconico fiordo deriva dalla feroce leggenda dei troll giganti Vakagallen, ve lo giuro si chiama così, non so se si pronunci così, però Vakagallen e Inogguben, che si scontrarono per il pascolo delle loro mandrie. Praticamente è nato un fiordo da lì. Poi Vakagallen ha avuto anche un amante. Si dice che il troll Vakagallen, re delle Lofoten, poteva essere altro con un nome del genere, vegli sull'arcipelago e sui banchi di merluzzo dall'alto delle montagne. Quando si avvicinano troppo, urla con una voce turlando Vakagallen, e loro si allontanano, mentre brama segretamente l'amante situato sull'isola opposta, appunto, di dove vive lui, capito? Per cui abbiamo scoperto anche questo essere mitologico, questo troll che si chiama Vakagallen. Adesso è il momento di More Music in the Mix.
1: Music in the mix. More music in the mix.
2: On Radio Peter Pan.
1: More music in the mix.
3: It's

0: in the mix. More music in the mix.
1: Grandissimo il nostro Andrea De Luca DJ.
2: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Com'è andata?
1: Allora, com'è andata? Com'è andata? No comment, va bene, grazie. No comment, ci sentiamo fra pochissimo. Let's go.
0: Davvero molto bene.

0: è Call On Me. Radio Peter Pan è nella casa, tuo fratello Move è nella casa. Allora, assieme a Eric Priz siamo andati in Svezia, si parlava di paesi del nord, siamo in Svezia assieme ad Eric Priz, quindi siamo lì vicino, lì vicino. Eric Priz, che è stato sposato con Sophie Priz, la coppia si è sposata nel 2015 ma ha divorziato nel 2020 a causa di divergenze inconciliabili. Secondo quello che è stato detto, lei a un certo punto ha detto: Eric, Stoccolma, Stoccolma, e quindi se n'è andata chiaramente a Stoccolma. Allora, si parlava delle isole Lofoten, si parlava di questo posto magico, una vista incredibile. Sto guardando tutte le immagini su Google, quello che posso permettermi al momento, però possiamo sognare di andare in un altro luogo, se non altro con la mente, oppure mettere la bandierina sul mappamondo dicendo: sai, prima o poi mi piacerebbe visitare questo posto. Facciamo una raccolta al 393-7366-240. Allora, passiamo fra pochissimo ai vostri messaggi, ma nel frattempo un nuovo disco molto figo.
1: Attenzione, nuovo disco molto figo.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: ascoltarvi in questo istante, visto che l'estate è comunque sinonimo di vacanze, sempre meno ormai, ma in realtà è sinonimo di vacanze, vi ho fatto questa domanda: sognando, che cosa visitereste?
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: A me in questo momento piacerebbe tantissimo essere ad Edimburgo.
0: Sì.
1: Per poter visitare, toccare con mano i luoghi che hanno ispirato la Rowling nella stesura poi degli Harry Potter, quindi hanno ispirato Diagon Alley, la tomba di Tom Riddle, Hogwarts e tutto quello che ci va dietro, per poi passare alle Highlands scozzesi e fare tutto il tour delle Highlands scozzesi, tutti i castelli, il campo dove si svolse la battaglia di Culloden.
0: Ok.
1: Se potessi prenderei e ci porterei mia sorella, io e lei, così,
0: bene.
1: All'avventura.
0: Anche perché la prima parte devi trovare un grande appassionato o una grande appassionata di Harry Potter, se no si fa due maroni grossi come una palla da calcio. Ma al di là di quello, molto interessante. Fra l'altro, battaglia di Culloden, ho trovato una, come dire, una curiosità che ha a che fare con il doppio gioco. Per evitare di perdere tutte le proprie terre, indipendentemente dall'esito della guerra, alcuni clan scozzesi utilizzavano una tattica furba: mandavano un figlio a combattere con i giacobiti e l'altro nell'esercito lealista britannico, per cui sapevano che uno dei due avrebbe dovuto vincere. Molto crudele, ma real. Adesso facciamo così: ci trasferiamo in Brasil. Brasil è nato un modo di dire che si chiama Ripa na Julipa ed è stata ripresa da Young Franco e The Left System. Questa è la canzone novità di oggi.

0: se non altro con la musica e con la mente. Poco fa eravamo in Scozia, per esempio, ci ha lasciato l'ascoltatrice con appunto l'ultimo giro sognato in Scozia. Noi adesso siamo in Brasile. Ripa na Julipa è un modo di dire, è un modo di dire, è poi diventato anche canzone. Dal 1979 il gruppo Rabo de Saia ha fatto questa canzone, poi ripresa ovviamente anche da Young Franco e LF System, quella che abbiamo appena ascoltato. È un termine in realtà che non esisteva, Ripa na Julipa. Adesso io lo dico male, chiederò scusa a tutti i brasiliani all'ascolto e le brasiliane soprattutto, ma nasce dal calcio, cioè vuol dire tira quella palla, vai, colpisci forte il pallone, Ripa na Julipa, e era questa cosa qua, voleva dire questa cosa qua. Ma ritorniamo in Scozia perché c'è stata lei prima, Giulia, che ci ha nominato appunto questa che vorrebbe fare il posto, un giro dove si sono realizzate anche le tragiche battaglie di Culloden. Che cosa succede? Ci sono delle curiosità legate a queste battaglie. Oggi facciamo come dire, spizzichi e bocconi, un po' di curiosità. Sapete che in Scozia ci sono
1: le cornabelle.
0: No, le cornamuse. Ci sono le cornamuse, che è uno strumento musicale presente, no? Le cornamuse furono classificate come strumenti da guerra, per cui in quel periodo lì i tribunali britannici vietarono totalmente di suonare la cornamusa, che appunto c'era l'arresto immediato perché lo consideravano uno strumento da guerra, cioè come se partissero subito i colpi dei cannoni. Leggo.

0: Weezer con Number One. C'è lui che dice, guarda il cielo e dice Number One. Senti.
1: Ciao Radio Peter.
0: Ciao.
1: Che dire, oggi a pranzo 38 gradi, ora 23, com'è che si diceva? Libidine!
0: Libidine, doppia libidine, speriamo che rimanga così, speriamo che rimanga così. Allora, si parlava di ipotetici viaggi in giro per il mondo, posti che ci incuriosiscono per un qualche motivo, itinerari che ti piacerebbe fare. Per esempio, pensando alla mia famiglia, io e mio fratello siamo due opposti, io sono più occidente, lui è oriente, e devo dire che è molto molto bravo perché si organizza per fare un sacco di viaggi fighi, fa anche, cioè si mette via i soldi, si prepara, è stato in Corea del Sud, non del Nord ovviamente, in Corea del Sud, è stato in Giappone, adesso si sta preparando al viaggio in Cina, per cui insomma l'ho mandato così tante volte in Cina che alla fine c'è andato. Allora c'è anche chi dice, Muva, buongiorno, visto che stavamo parlando di Scozia, di cornamuse, come non ricordare Evia. Allora, prima cosa, Evia, tu te lo ricordi? Questo artista, perché alcuni dal nome dicevano, no, ma è una tipa, no, è un artista, si chiama José Ángel Evia Velasco, e già dal nome capisci che non è scozzese, non è propriamente scozzese. Tutti noi però l'abbiamo relegato un po', quel brano famosissimo Boozing Drill, un po' alla Scozia all'epoca, almeno io ero bambino, per cui lo collegavo alla Scozia, quello che faceva... Te lo ricordi questo? Sicuramente saranno stati fatti anche una botta di remix di questo brano. Per tirare in ballo la cornamusa c'era anche lui, che non è sicuramente scozzese. Sentiamo, te lo ricordi questo?
2: Io mi sono mancato, sono tornato più potente degli Eminem.
0: Degli Eminem,
2: scoloso di Dr. Dre, nel video dove è morto.

0: Molto bene, questo era MC Cavallo e anche lui citò la cornamusa. Adesso mettiamo la cornamusa da parte cortesemente. Questa è un'altra proposta, visto che ieri nel casino di Essentials eccetera eccetera, non so se ho proposto la canzone novità di oggi. Questa secondo me è bellissima, dovrebbe rientrare in palinsesto di Radio Peter Pan. Secondo me potrebbe diventare una vostra chicca dell'estate. L'ho già proposta, Classmatic, Sick and Sam, Make Me Feel, ed inizia con
1: 1, 2, 3, let's go.

0: un'altra scelta.
1: Peter Pan.
2: Spot.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: diversa? Assolutamente no. Ed è capitata a caso, direttamente dalla playlist di Radio Peter Pan, e noi stavamo parlando di fare dei giri attorno al mondo, insomma. Siamo finiti in Francia con loro.
1: La cucina francese fa proprio cagare.
0: Vabbè, va bene. Allora, siete d'accordo con questa affermazione? Ci ritorneremo. Ma c'è anche lui che, a proposito di giri attorno al mondo, di mete che ti segni di visitare.
2: Fratello Movie!
0: Movie?
2: Hello.
0: Sì, ciao!
2: E ora?
0: Allora, tutto bene?
2: Cosa vedere? Guarda, un biglietto senza ritorno, girare tutto il mondo.
0: Sì.
2: Sono stufo di lavorare e pagare tasse.
0: Ecco, molto bene.
2: Sono stufo di girare tutto il mondo, e chissà fra quanti giorni ritornerò di nuovo in Veneto. Ciao, Beo!
0: Ciao, beh, ma se ti prendi il biglietto senza ritorno, già ci stai dicendo che non ritorni praticamente. Comunque sia, visto questa cosa della cucina, questa diatriba della cucina, che insomma, i francesi, si sa, sono un po' nostri cugini, e nostri cugini amati ed odiati allo stesso modo. E si parla molto di cucina, della differenza fra la cucina francese e la cucina italiana. Tutte e due le cucine hanno dato molto al mondo, però escludendo quella italiana, cioè quindi non prendendo in considerazione la cucina italiana, c'è una cucina del mondo che tu reputi la più buona? Cioè, se tu non dovessi mai più mangiare italiano, che cucina del mondo mangeresti? Sono molto curioso.
3: Power to the people back once again will the renegade master.

0: casa. Allora, abbiamo cercato di immaginarci un presente distopico, e il presente distopico in cui siamo non prevede la cucina italiana, cioè non esiste la cucina italiana, per cui tu devi scegliere una cucina che ti piace di più in giro per il mondo, tranne quella italiana.
1: Ciao fratello Muva.
0: Ciao.
1: A parte che la cucina italiana non sostituirei con nessuna cucina al mondo.
0: Certo.
1: Però ormai talmente sushi, cinesi, siamo abituati a quella cucina, a sostituire con quello ormai.
0: Beh, bella, bella. Poi, che poi cinese e giapponese sono due cose diverse, raga. Attenzione.
2: Ciao, se non ciao. Ci dovessi essere più la cucina italiana, assolutamente greca.
0: Greca.
2: O greca o spagnola, nient'altro.
0: Sì. Sempre europee, se
2: posso. Potrei buttarmi un po' sull'asiatico, cinese, giapponese.
0: Stanno conquistando tutti. Poi ci sarà da fare una puntata anche di differenze proprio sostanziali fra la cucina cinese e giapponese, perché sono molto diverse.
3: Uva, la cucina messicana sempre al secondo posto dopo quella italiana.
0: Messicana new entry, poi.
4: Uva, sono pronto a tutto, qualsiasi cucina. Pronto a tutto.
0: Lui va benissimo tutto, e poi.
5: Ciao Uva. Ciao. Ciao. Ho vissuto un anno in Colombia, vabbè, a parte bellissimo tutto, i posti, la gente, tutto, il cibo anche super, carne, pesce, zuppe di mille tipi, anche come pasta fresca hanno un sacco di cose, magari non la nostra classica, ma comunque hanno un sacco di cose, e involtini, ripieni, mille cose, tutto buonissimo, frutta mega galattica, verdura mega galattica.
0: Ah, bene, buono a sapersi.

0: Move it! Radio Peter Pan è nella casa, siamo giunti praticamente alla fine e devo dire che oggi vi siete un po' svegliati tardino, cioè sono arrivati tutto d'un colpo i messaggi al 393-7366-240. Abbiamo cercato di immaginare che la cucina italiana non esista al mondo e quindi devi sceglierne un'altra da mangiare, diciamo, tutti i giorni. Sono arrivati una botta di messaggi, leggiamo e sentiamo i più particolari. Cucina africana, spezzatino fritto, frutto del platano, zuppe varie, lo gnam gnam, dice lei. Poi
1: beh, fratello Muva, io personalmente adoro molto anche la cucina che fanno in Grecia con quelle derivazioni turche,
0: certo,
1: altrimenti proprio andiamo in Spagna.
0: Beh, ma sai che la Grecia e la Spagna se la stanno contendendo nel podio di peterpaniani e peterpaniane.
2: Ciao Muva, io ti direi la cucina greca.
0: La cucina greca. Tajrit.
3: Il Giappone. La cucina giapponese.
0: Sì.
3: Perché primo, il Giappone è la mia città preferita.
0: È la tua città preferita.
3: E secondo, il sushi è il mio cibo preferito.
0: Oh, bene.
3: Quindi Giappone!
0: Giappone, raga, è quello che ha vinto alla fine, quello che ha vinto.
4: Sì? Cucina venezolana, arepa, cacciapa,
0: sì?
4: Carne ai ferri buonissima,
0: okay.
4: Ayaka, pan de jamon.
0: Ci salutiamo.
4: E dei succhi di frutta meravigliosi.
0: Oh.
4: E colgo l'occasione per salutare i nostri amici venezolani che non se la passano bene.
0: Assolutamente sì. Tornando a noi invece, io chiudo com d'abitud con la perla del pirla che parla. Oggi è un po' con il mignolino alzato, però raga, perdonatemi. Cioè io ho sentito queste freschezze, queste cose che non posso non proporvi. Lei è King, scritta King con l'H finale, artista molto interessante. Il brano è in featuring con J Radical, si chiama Ride.

0: non disturbiamo.
1: Non createmi fastidi e lasciatemi ascoltare la musica. E oltretutto ieri sera Superenalotto ho vinto una beata minchia.
0: Non è che sia facile vincere.

0: oggi.
1: Mamma mia, ti hanno schiacciato. Ti sei schiacciato le palle su.
0: Ma hai sbagliato nota.
1: Mamma mia.
0: Sei stato dietro.
1: Ti hanno operato.
0: Stava sotto.
1: Sembravi un eunuco.
0: Io sono andato troppo alto rispetto a te.
1: Un eunuco sembravi.
0: Abbiamo stonato.
1: Mamma mia.
0: 393-7366-240 è il numero per mandare i vostri audio annunci per il mercatoio. Potete vendere qualsiasi oggetto, anche i biglietti di un concerto che non riuscite più a andarci, per farvi capire. Mandate l'audio annuncio descrivendo cosa vendete, il prezzo e i vostri contatti alla fine, che può essere il numero scritto lentamente, oppure anche i vostri contatti social 393-7366-240.
1: Poi hai detto che vai
0: no, no, che poi io dovrò anche raccontare una cosa che mi è successa lunedì.
1: Vuoi farlo adesso o vuoi farlo dopo?
0: No, dopo invece di qualcosa.
1: Hai detto che saranno utili gli inserzionisti, perché il primo della serata è un piatto doccia con piletta. Attenzione, mai successo al mercatoio.
0: Piatto doccia con
1: piletta.
0: Piletta, va bene.
2: Ciao ragazzi, per il mercatoio vendo piatto doccia centimetri 80x80 alto 10 centimetri con piletta color bianco. Questo è nuovo.
0: Sì.
2: Per informazioni
0: ce l'hai?
2: 333-438-7780.
0: Bene.
2: Al costo di 150 euro.
1: Perché la piletta?
2: Grazie e ciao, buona serata.
1: Senza piletta era 50, ma con la piletta 100.
0: Eh beh,
1: ma
0: c'è, butta sulla piletta. 333-438-7780 se volete il piatto doccia con
1: piletta.
3: Attenzione! No.

0: pensa.
1: Vedi?
0: Smaltato bianco, dimensione 15 centimetri di raggio, sì. Quindi 30 di diametro,
1: sì.
0: E il piatto che uso per mangiare sotto la doccia,
1: ah, vedi,
0: a 5 euro trattabilissimi.
1: Trattabili,
0: 392 325 77839.
2: Numero sbagliato, non vale, stronzo.
1: Ma perché secondo te era vero che vendeva il piatto con
2: Ma almeno dai il tuo numero.
1: Ma uno si può mangiare sotto la doccia.
2: Assumiti le responsabilità, non dare il numero di un altro.
1: Se faceva schifo quell'audio, questo è ancora peggio.
3: Scrivendo cosa vendevi?
4: Baccio!
3: I vostri contatti.
4: Dopo un anno di astinenza si torna allo SWAT Club. Dopo uno operazione al cuore.
2: Bravo.
4: Sempre a tutta catena in tiro.
1: Se pensa che era meglio quello di prima, secondo me.
2: Allora, secondo me lui è un ciclista che ha avuto un'operazione al cuore, adesso ha ripreso ad andare in bicicletta, quindi ha ripreso l'attività. Io volevo parlare, sono stato a cena fuori per piacere con i coniugi Martini. Chi sono i coniugi Martini? Sono il DJ Andrea Martini e la moglie DJ Steffi De Cicco.
1: Sì.
2: Ok. Ci siamo trovati e io vedo Andrea che ha sul tavolo un cellulare di vecchissima generazione GSM.
1: Bravo, bravo Andrea.
2: Che gli faccio? Ma che
1: stanno tornando
2: questa roba qua? No, ma non per quello. Mi fa perché noi lunedì abbiamo deciso di depurarci da tutto quello che è qualsiasi richiesta lavorativa. E quindi qualsiasi da WhatsApp, dalle applicazioni, ho solo questo telefono per le urgenze dove possono solo chiamarmi i parenti stretti.
1: Mm.
2: E quindi loro il lunedì utilizzano quel telefono GSM di vecchia generazione,
1: vedi.
2: Per non avere interferenze con una, qualsiasi altra cosa che è inerente al lavoro. È una bella idea?
1: Beh, secondo me si poteva fare lo stesso e depurarsi senza avere quel telefono lì, basta che tu non lo apri, quello nuovo, cioè non
2: però
1: leggi.
2: Però è la tentazione, il dubbio che qualcuno ti scriva, il fatto che non gli rispondi.
1: Vabbè, ci può stare come soluzione.
2: Cosa ne pensate di questa scelta dei coniugi Martini, Andrea Martini e Steffi De Cicco nel fare così il lunedì, avere questo telefono? Sai, perché poi l'ha aperto e quindi che c'è il bottone SOS dei nonni che chiamano
1: per
2: vecchia generazione, credo sia GSM o insomma, non credo nemmeno faccia le foto.
5: Peter Pan.

0: Ok, rimani distante da quelle che possono essere contaminazioni lavorative, la scelta di Andrea Martini o di avere il telefono quello di vecchia generazione, ma metti che sei in giro con la tua fidanzata, devi fare un video, una foto, ma cioè no, quel telefono lì dopo
1: il
0: due
1: lunedì
0: foto
1: ti stacchi da tutto, neanche anche da queste cose.
0: Ma magari è un momento romantico, lo vuoi filmare, vuoi fare una foto, vuoi fare un video. Vabbè, ma è una roba personale.
1: No, no.
0: Ti dice memoria piena, non puoi neanche farlo.
1: Se sposi la causa che lunedì sei fuori da tutto, non fai il video.
0: Ma no, magari perdi il portafoglio. Col telefono adesso puoi pagare da qualsiasi
1: esempio,
0: e con quello non paghi.
1: Hanno deciso così. Che ti devo dire?
0: Ho capito, ma ti puoi trovare in difficoltà. Vabbè, però, allora, però se stai male, chiami l'SOS e ti metti in contatto col pronto soccorso.
1: È normale, come quello degli anziani.
0: Vai.
1: La cosa che stiamo per fare, bisogna farla subito, perché tra un quarto d'ora inizia, tra meno di un quarto d'ora, la prima partita.
0: Sì.
1: Quindi oggi ai pronostici ti voglio dire che la Dallana ha indovinato 7 su 7, ha fatto 7 partite, le ha indovinate tutte e 7.
0: Anch'io 6 su 7.
1: No, sì, ciao.
0: Allora, 6 su 7 sì, ma non ho preso
1: mai. Ma in generale, lei di seguito, 7 partite tutte in fila, ciao ora.
0: Ma mica giocavano di fila da 7 partite.
1: Gli ultimi 7 pronostici online li ha indovinati tutti.
0: Vai.
2: Taxo, Fedro, sedicesimi di finale del mondiale, 1x2 per Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, Belgio, Senegal e Stati Uniti, Bosnia. In caso di X, vincente al supplementare o rigori.
1: Inghilterra Congo.
0: Vabbè, 1-1-1.
1: A 1-1-1?
0: 1-1-1, punto, finito.
3: Radio Peter Pan.

0: per fare i vostri annunci, vendere qualsiasi oggetto, cercare qualsiasi cosa, mandate l'audio al 393-736-1240.
1: Allora Selvaggi, prendete bene questo numero perché probabilmente è l'unico audio serio della serata. Lui offre lavoro, ok? Sì. Ha un banco ortofrutta al mercato, mm-hmm, e cerca qualcuno che...
0: E si sveglia alle 3 del mattino, semplice.
1: Sentitelo, prendete questo numero.
2: Va bene.
3: Ciao Selvaggi,
2: va bene.
3: Io non vendo niente, ma offro la possibilità di fare degli extra al mercato di Lignano e Bibione. Io ho un banco di ortofrutta e sto cercando degli addetti vendita il lunedì al mercato di Lignano e il martedì al mercato di Bibione. Se c'è qualcuno interessato, il mio numero è 327 7890 704. Lollo lollo.
0: Allora, 327-789-0704 per ovviamente avere questa possibilità di lavoro. Io c'ho un mio amico, si chiama Bobo Frutta, perché lui piace fare i mercati di frutta.
1: Beh,
0: però è già occupato.
1: Allora, amici, neo genitori, futuri genitori, lui vende una sdraietta dondolo, quella per i bimbi, per far addormentare i bimbi, ok?
0: Vai.
1: Quindi...
3: Buonasera Selvaggi. Allora, per il mercatoio avrei da vendere una sdraietta dondolino elettrica con la musica della Chicco.
1: Sì, classico.
3: Per bimbi 0,9 kg. E è però usata, in buono stato, perfettamente funzionante.
0: La
3: chiedo 40 euro eventualmente trattabili. Beh. Sono Francesco da Belluno, 346 13 16 329. Grazie mille, Selvaggi.

0: uno scommettitore, amici, si capisce dai suoi pronostici.
1: Buonasera a tutti. Inghilterra Congo 1 più no gol.
0: Poi
1: Belgio Senegal gol più passaggio turno Senegal.
0: E USA Bosnia? Lolololo. Attenzione amici, tornando al mercatoio, questo è buono, molti di voi possono farla fare perché a casa ce l'abbiamo tutti quanti. Lui cerca una betoniera, amici.
2: Ah beh, sì. Vazzi, buonasera. Allora, io non vendo niente, ma cerco una betoniera usata che insomma sia in buone condizioni più o meno. E contattatemi pure al 345 855 4150, ripeto 345 855 4150.
3: Lolololo. Molto bene, allora tutte imprese edili che state ascoltando in questo momento, se avete una vecchia betoniera, lui serve a casa una betoniera casalinga, mandate un audio al 393 7366 240 per proporre la vostra betoniera, dite il modello, quanto è usata, quanto
0: esistono betoniere, tonnellate di betoniere casalinghe?
3: Vabbè, lui la vuole a livello casalingo, per casalingo. Se stesso, sì, non per, non penso, ma per attività lavorativa, dai.
4: Peter Pan.
3: Dimmi un marchio di una betoniera. La marca di betoniera.
0: So. Non lo so, dai. Ma credo che sia i marchi dei camion.
3: Come i camion?
0: Sì, cioè, non so, Livet.

0: vedere.
1: Io pensavo alla grande, il camion, non
0: io
1: quella piccola.
0: Io credo intendesse quella, quella piccolina per farsi.
1: Sì, sì, non mi è venuto in mente.
0: La malta, il cemento in a casa. Io e Fedor vorremmo sapere di più perché non sappiamo quali sono i marchi più prestigiosi. Vogliamo sapere quanto può costare una vetturina nuova e quanto una usata, quindi informateci. Se ne avete qualcuno da proporre, mandate l'audio al 393-7366-240. Viva le bettoniere!
1: Nel frattempo, amici, stiamo per andare in pausa, ma lui che deve fare l'operaio in qualche cantiere edile per strada, comunque. Attenzione, amici, perché ha dei colleghi, l'appello è per tutti quelli che fanno quei lavori.
2: Ah, volevo informarvi che a mezzogiorno non si beve, perché noi abbiamo della gente che beve un sacco di vino rosso.
1: Un sacco di operai all'ora di pranzo si spaccano di vino.
0: Però posso dire.
1: Poi vai a lavorare ubriaco, c'ha questo caldo.
0: Il vino rosso costa caldo, cioè è la cosa peggiore.

0: ascoltate musica che fa sempre bene.
1: Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
3: Forza.
4: Yeah!
5: Sabato 4 luglio, l'energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90210 con Rocky. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B, Porcia.
6: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.

0: c'è gente che ha bisogno anche di ferie, cioè,
1: vabbè, ma è uno sfogo, lo sfogatoio serve a questo, tu tiri uno sfogo di quelli proprio che ti scarichi e guarda che fa bene alla salute,
2: fa bene,
1: tanti hanno meno attacchi di ira proprio perché magari fanno lo sfogatoio così.
2: Abbiamo perso un ascoltatore.
3: Giro canale, ascolto la partita, vediamo domani.
2: Ci sta.
1: Che ci possiamo noi?
2: No, niente, ci mancherebbe.
1: Mica colpa nostra.
2: A proposito di partite, attenzione perché gli ho chiesto di fare l'ultimo pronostico e lui l'ha fatto, lo scommettitore.
4: 4-5. USA, Bosnia, 1 più no gol. 3-4.
2: Molto bene. Siamo rimasti un po' indietro con degli audio che riguardavano i cellulari della coppia Martini.
1: Sì,
2: ok?
1: Dei coniugi Martini. Va bene.
2: Sentiamone qualcuno.
5: Marco, non hai capito che è il telefono che usano per contattare il loro pusher?
2: Magari.
5: No GPS, niente tracciamento. Oh, me li immagino aspettando la mezzanotte tutti tremolanti come se fossero in astinenza per aprire WhatsApp.
2: Guarda, secondo me neanche l'acqua gasata bevono quei due. Quindi...
1: acqua naturale per tutta la vita, sono astemi. Non hanno mai provato la droga in vita loro.
2: Poveri.
1: Mangiano solo carpaccio, rucola e ogni tanto qualche semino.
2: Andrea, ma perché non fai vivere quella donna? Perché non la fai vivere?
1: Perché lei è peggio di lui.
2: Sono
1: attentissimi a tutto. Mia. Sì, sì.
2: Vabbè, altro audio.
6: Selvaggi. Ti disabiliti i servizi adatti e ti fai tutte le foto e i video che vuoi.
2: Lolololo.
1: Ma non può avere il servizio dati quel telefono lì. Cioè,
2: non l'ho visto, non lo so.
1: Chiamare e rispondere. Peter Pan.

0: pazzia si mangiano, che ne so, albume.
1: È così esagerato, sono troppo pazzi.
0: Albume.
1: Non fate i pazzi. Sì, Conigi sì. Martini, farò non esagerare.
0: Fanno una festa a base di albume.
1: Dall'albume all'eroina è un attimo.
0: Sì,
1: quindi
0: sì,
1: attenzione
0: sì.
1: amici.
0: Però attenzione, il tuo orlo non lo tocca.
1: Beh, fanno bene,
0: anzi,
1: si può esagerare.
0: Soffiano per evitare qualsiasi particella gialla del
1: mondo. Quando volete fare un weekend me lo dite, io vengo con voi, coniugi.
0: Occhio a non spaccarti di albume,
1: Va bene, anche il suo capo, il capo del selvaggio che stiamo per sentire, fa come Martini.
2: Ciao selvaggi, per me la scelta dei coniugi DJ è veramente azzeccata. E tanto è vero che il mio vecchio capo, tanti anni fa ormai, per anche lui la domenica la usava, perché si lavorava anche al sabato, la domenica spegneva tutto e usava soltanto il telefono, un telefono GSM come dite voi, solo per chiamate ai familiari, alle figlie, ai figli, alla moglie, mamma, basta.
1: Lololo, vedi?
0: Però ho visto Martini fare una strana cosa, ha risposto da una telefonata, poi ha spezzato in due il telefono, ha piegato in due la SIM e l'ha buttato via.
1: Grande Andrea, è questo che vogliamo vedere.
0: Vedi?
1: Attenzione amici selvaggi, stiamo per sentire uno sfogo, lui si è sentito male, ha chiamato l'ambulanza, sentite com'è andata.
3: Volevo sfogarmi un attimo contro la sanità. Allora, io capisco che chi va in pronto soccorso, roba del genere, va bene, è giusto, paga il ticket, mettiamo ticket, diciamo giusto tra virgolette, però io una cosa che mi ha dato molto fastidio, ho avuto un problema di notte, alle 2 di notte, ho dovuto chiamare l'ambulanza perché avevo problema, avevo pure di stare per avere un infarto, diciamo, invece fortunatamente era solo ansia. È arrivata l'ambulanza e tutto, e dopo quando è andata via, adesso mi è arrivata a casa la cartella col ticket da pagare. Ma stiamo scherzando? La prossima volta cosa faccio? Faccio meno di chiamare l'ambulanza e muoio? Il ticket per chiamare l'ambulanza? Ma io non so, ma siamo fuori di testa, uno schifo, uno schifo.
0: Paga il ticket.
1: Non ho mai preso l'ambulanza in vita
0: mia. Credo dall'urgenza, che cioè in senso, in base a quello che poi trovano, ti fanno pagare eventualmente un ticket.

0: parlando di ticket, lui dice:
1: pedali, pronto soccorso, loro guardano la gravità, se è vero quello che avevi, altrimenti ti fanno pagare.
0: Vabbè, uno pensava un infarto, invece era solo un attacco d'ansia, paghi?
2: No, quello no.
0: Poveretto.
2: Cioè, in senso, se verificano che poteva essere anche un infarto, quello no. Però sai quanta gente che magari dice chiama l'ambulanza per evitare di fare la fila al pronto soccorso? Allora quindi là è giusto che pagano il ticket.
0: Certamente, certamente. Amici, che non si dica che allo sfogatoio non si fa cultura. Alzate il volume.
2: Si parla di betoniere?
0: Ma entra proprio nello specifico, amici, eh?
2: Quello che volevo io, farmi una cultura sulle betoniere.
0: Ma è interessantissimo, eh?
3: Allora, per le betoniere da cantiere, Edilame, Officine Bragagnolo e Imer sono, diciamo, i top di gamma. E penso che vai dai 900 euro più IVA in su per una betoniera di quelle un po' più piccole, poi ci sono quelle più grandi, varie misure. Mentre se vai su quella del Brico con 250 euro, una betoniera da una cariola, la combini, insomma,
2: anche
3: 250, 300 euro.
0: Lo prendi a Brico, no?
3: Mentre le autobetoniere, attenzione, perché tu puoi comprarti il camion dell'Iveco e l'allestimento invece te lo fa una ditta specializzata in allestimenti, quindi che tu voglia allestirlo con la betoniera, col cassone ribaltabile, con la gru, devi appoggiarti a delle ditte che non sono il costruttore del camion, ma sono quelli che fanno gli allestimenti. Ciao ragazzi!
0: Qualcuno, conosco qualcuno che direbbe pelle d'oca su questo
2: audio. Pelle d'oca. Vabbè. Però attenzione, io non ho mai visto la betoniera dentro il Brico, o forse non c'è.
0: Quelle piccole, beh sì, saranno fuori all'esterno, dove c'è la parte giardino, quello, credo, non lo so.
4: Peter Pan,

0: cose, si parla di telefoni GSM per quelli che non vogliono avere interferenze nel mondo del lavoro quando hanno il giorno libero, si parla di betoniere, una cosa che a me interessa un sacco, però, farmi una cultura sulle betoniere.
1: Allora, scherziamo su tutto, amici, sì. Però sull'allestimento delle betoniere non è un argomento su cui si può scherzare.
0: La betoniera è un mezzo.
1: Non si può scherzarci, scherziamo sulle nostre mamme.
0: Cioè, in senso,
1: prendiamoci in giro, ma non sull'allestimento delle betoniere, va bene?
0: Vabbè, ok, scusa.
2: Peter Pan, l'allestimento della betoniera è una cosa sacra.
1: Ha ragione.
2: Il top di gamma è Cifa. Poi c'è Airmec, c'è Immer, Putzmeister. Quelle quattro lì sono lì migliori al mondo come allestimenti di betoniere e anche di beton pompe. Un qualcosa di eccezionale veramente.
1: Non fare battute, non si scherza sull'allestimento delle betoniere. Quindi
0: la beton pompe, io conoscevo una ragazza che si chiamava Michela Beton.
1: Hai appena sentito che è un argomento su cui non si scherza.
0: Non so se ha a che fare sul fatto che lei faceva. Però vabbè.
1: Chiedo
0: comunque,
1: scusa, amici delle betoniere, Baxo, cosa vuoi?
0: Ok, scusate.
1: Torniamo all'argomento ticket per l'ambulanza. Anche la signorina è stata poco bene. La sentiamo, io però devo dire una cosuccia alla fine.
3: Volevo dire al ragazzo che è arrivato il ticket per l'ambulanza, che è sicuramente il fatto che lui abbia avuto codice bianco in ospedale, gli ha fatto fare, diciamo, il discorso del pagamento del ticket, perché dal codice verde in su non paghi ticket, sei esente. Infatti io sono andata in ospedale qualche settimana fa per una colica renale, cioè non stiamo parlando magari, sai, tipo di qualche dolorino così.
0: Sì.
3: Cioè la colica renale, non so se voi l'avete mai provata, però è abbastanza dolorosa. E mi hanno fatto pagare il ticket perché era codice bianco.
1: Trovo assurdo.
3: Perciò dipende sicuramente dall'entità, cioè dalla gravità della situazione che ti fanno pagare il ticket.
1: Io non ce l'ho mai avuta, ma ho visto persone soffrire come dei cani per le coliche renali. Codice bianco mi sembra una follia, però.

0: telefono GSM che blocca i social e qualsiasi applicazione della Commodore. Ti ricordi la Commodore?
1: Come no?
0: La Commodore, quella che faceva il Commodore
1: 64,
0: 16.
1: 64, certo.
0: Ma prima c'era il 16.
1: Vabbè, quella.
0: La Commodore ha prodotto questo telefono antitecnologia.
1: Ma prima?
0: Ricevi solo telefonate, forse messaggi.
1: La mia non era una battuta, ho visto un servizio dove diceva che adesso stanno tornando i telefoni senza social, senza potere. Cioè, come una volta.
0: Anche le videocamere, le fotocamere, quelle lì digitali, però vecchio stile, cioè quella che fa solo le foto
1: e
0: basta.
1: Eh sì. Amici, ha ragione lui, ci vuole più cultura allo sfogatoio.
2: Ci vogliono più argomenti culturali come la spiegazione delle betoniere.
0: Sì,
2: potrebbe fare una giornata tipo il mercatoio. E il giovedì mettiamo lo spiegatoio.
1: Sì, sì, potrebbe.
2: Mettiamo tutte le spiegazioni,
1: interessanti,
2: le pioniere, i trattori, le lavatrici e tutto.
0: Comunque c'è sempre un ascoltatore che cerca la betoniera da casa, quindi se vendete la impresa edili, se avete una betoniera in più, vendetela a sto signore, mandate un audio al 393 73 66 240. Grazie.

0: da co-conduttore che sull'argomento ticket è molto incazzato. Sentiamolo.
1: Allora, il ticket del pronto soccorso e non solo, bisogna pagarlo e fanno bene a darlo a quei rompicoglioni che vanno in ospedale anche se non hanno un cazzo, porca miseria. È per colpa loro che si fanno file di nottate intere. Porca miseria, io 2 mesi fa sono andato all'ospedale dopo un incidente, anzi sono andato il giorno dopo dall'incidente perché stavo veramente male. Dopo una nottata in un pronto soccorso mi hanno dato anche il ticket, l'ho anche pagato, che il giorno dopo mi hanno chiamato a dirmi che non dovevo pagarlo, me l'hanno dato solo perché avevo la tessera scaduta da 4 anni e per fortuna che stavo bene, porca miseria. Bisogna farli pagare a tutti, io l'ho pagato e neanche ho chiesto il rimborso. Ciao a tutti.
2: Vabbè, lololol.

0: Show, quartino di sfogatoio selvaggi, il mercoledì è anche mercatoio, il numero è sempre quello 393-7366-240. Ci siamo lasciati alla fine del secondo quartino parlando di ticket e lo riprendiamo parlando di ticket.
1: Buona serata selvaggi. Allora, il discorso del ticket del pagamento dell'ambulanza, come ha detto l'ascoltatrice, è in base all'urgenza. Ultimamente ci sono molte chiamate per futili motivi dell'ambulanza e si chiama abuso di chiamata e può essere messo un ticket per l'ambulanza.
2: Allora è giusto così.
1: Questo non vuol dire che sia il discorso dell'ascoltatore, però tante volte al telefono ti danno i consigli su come poter valutare la cosa, ti chiedono se hai la possibilità di essere trasportato in autonomia, eccetera. Quindi questo può influire sul pagamento del ticket.
2: E quindi l'ascoltatore si lamenta, ma purtroppo non è che ci possa, può essere un'ambulanza per ogni cittadino, cioè devi anche capire che magari a volte se la tua non era proprio un'urgenza il ticket va pagato.
0: Stiamo per sentire un selvaggio che lavora al pronto soccorso, quindi possiamo immaginare.
3: Allora ragazzi, io lavoro nel mondo della sanità, in particolare nei pronti soccorsi, dove la gente affolla gli stessi pur non avendo nulla da pronto soccorso, cioè l'emergenza immediata, vedi la tosse, la mamma che ha la figlia che ha il dolore mestruale, vedi il forte mal di testa, l'addominalgia, le algie varie. Allora signori, se in tutto questo noi non ci rechiamo dal medico di base, 25 euro di ticket personalmente sono fin troppo pochi. E poi vogliamo metterci gli extracomunitari che portano i parenti dal loro paese perché li fanno visitare qui e qui non gli fanno pagare nulla?
2: Pensa un po'.
3: E chiudo qui la discussione.
4: Peter Pan!

0: proprio dello sfogatoio.
1: E amici possessori di BMW con il display rotto, lui vende il suo display.
0: Oh, vedi? Oh.
2: Buonasera selvaggi, vendo display per BMW serie F20 F30, display Android 10 e 25 pollici a 250 euro. Per dati tecnici mi contattate al 342 55 15 088, condizioni pari al nuovo.
0: Molto bene, quindi spaccate quello che avete così lo comprate nuovo. Ragazzi, abbiamo anche CBR Secco che prova a consegnare il suo carico.
3: Lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Pronto?
5: Brecco, brecco, brecco, brecco, Gringhello.
4: Cosa?
5: Macellaro?
4: Chi è che parla?
5: CBR Secco on the mic.
4: Non capisco.
5: CBR Second Mike.
4: E cosa vuoi?
5: E niente, io mo sto sul barra pesante, ma non sto regola. Che ci so, canarini?
4: Ma guarda che forse hai sbagliato numero.
5: Non è la macelleria?
4: Sì.
5: Allora non ho sbagliato.
4: E chi sei tu?
5: CBR Secco.
4: Chi? E cosa vuoi?
5: E niente, te sto a fare la consegna, te sto a portare le petecchie.
4: Devi portare cosa?
5: Le petecchie.
4: Cosa sono?
5: I cazzi con le orecchie.
4: Ti passo la signora.
5: Ecco, la signora.
0: Che ne capisce. Pronto? Meglio.
5: Gringhella?
6: Sì?
5: CBR Secco? Devo un in verticale, volevo sapere, visto che non sto regola col barra pesante, se ci sono canarini?
6: No.
5: Sei sicura?
6: Canarini qui da noi a farne.
5: Eh?
6: No, ha sbagliato un numero, sa?
5: Perché non è la macelleria?
6: Sì? Ma noi non vediamo canarini.
5: Ma canarini, no, gli uccelli, la finanza, come vuoi dire?
6: Ah, la finanza in canarini, se sono qui dentro.
5: Scappa.
6: Che scappa?
5: Chi scappa?
6: Ah, va bene, venite a fare la consegna.
5: Vi sto a portare le rigate.
6: Cosa sono le rigate?
5: E fette di cazzo impanate.
6: Ma perché dovete venire qui da noi? Chi le ha ordinate?
5: E che ne so, io sono solo un camionaro.
6: Vabbè, le impanate sono.
5: Sì, fette di cazzo impanate.
6: Sì, ah, buone ciò.
5: Buone sì.
6: Sì, proprio buone. Ti saluto, ciao.
5: 88?
6: Sì.
0: Non l'hai convinto.

0: anche la signorina che stiamo per sentire ha avuto bisogno del nostro servizio nazionale sanitario.
1: Sì.
0: Sarà rimasta contenta?
1: Ma...
2: Ciao selvaggi, ultimamente curarsi col servizio sanitario nazionale costa veramente più che andare da uno specialista. Sono stata in pronto soccorso per una rovinosa caduta sul polso completamente, quindi abbastanza importante. Fortunatamente non era fratturata e mi sono trovata a pagare un ticket di 85 euro perché è risultato in codice bianco pur essendo una grandissima contusione. E allora ho chiesto, allora, ma scusate, è normale che abbia pagato così tanto? E mi hanno detto, sì, perché non si è fratturata. E ho detto, ah, che ben. Allora ho guardato, c'era una coppia di tossici più avanti, ho pensato, chissà se anche loro pagheranno 85 euro di ticket per il soggiorno qui in pronto soccorso. Lololollo.
0: Lololollo.
1: Perché l'infermiera era friulano e ho detto, non ti sei fratturata? Così, capito? Quindi lei l'ha ridetto come l'ha detto l'infermiera.
0: Allora, domenica abbiamo fatto l'hangover a Spilimbergo.
1: Sì, che sono Pordenone, però.
0: Friulani.
1: Vabbè, sì.
0: No, Friulani. Lascia fare.
1: No.
0: Allora, fammi finire perché tu peggiori la situazione.
1: Sì.
0: Chiedi a Edo, c'erano degli ascoltatori incazzati per questa cosa che si prendono per il culo i friulani.
1: Ma allora li prendiamo per il culo.
0: Allora io te lo dico, ma fai quelle parole.
1: Sento simpatico e lo imitiamo. Non è prendere per il culo.
0: Sono permalosi i friulani, va bene?
1: È vero? Peter Pan.

0: con una MILF.
1: Voglio dire due cose. La prima è salutare i nostri amati replicanti che ci ascolteranno domattina tra le 4 e 6. Buon inizio di giovedì.
2: E anche i frequentatori dei podcast dal sito peterpan.it, dall'applicazione di Radio Peter Pan che potete scaricare da qualsiasi piattaforma e seguire i podcast dello sfogatoio.
1: La seconda è che alla fine del primo tempo il Congo sta battendo l'Inghilterra
2: 1-0.
1: Meraviglioso.
2: 1-0?
1: Sì, alla fine del primo tempo. Però voglio dire un'altra cosa. Solo per l'Italia, allora questa cosa è bellissima, non so, abbreviato, quando gioca il Brasile Bra, l'Italia Ita, la Bosnia, non mi ricordo, la Norvegia e Nord, ok?
2: Sì.
1: C'era Portogallo-Congo, che originariamente il Congo è Repubblica Democratica del Congo.
2: È venuto fuori porco?
1: No, è por-cod, perché cod era co di Congo e di democratico.
2: Sì.
1: E per l'Italia l'hanno cambiato, perché sennò 90 minuti di por-cod non...
2: Por-cod, ma un por-cod non è mica nulla di...
1: Lo so, l'hanno cambiato.
2: Quando mancano due lettere...
1: L'hanno cambiato, va bene. Parliamo di ticket. Uno prima ha detto che
2: c'era un giocatore che aveva la stessa assonanza di una bestemmia una volta.
1: Italiano, straniero?
2: Straniero,
1: non mi ricordo.
2: Qualcosa con K. Cioè, in senso, quando il commentatore lo diceva, ne usciva un bestemmione.
1: Non mi ricordo.
2: Ma non mi ricordo. Recentemente, 2-3 anni fa,
1: Non mi ricordo.
2: Sì.
1: Va bene, parlando di ticket, uno prima ha detto che 25 euro sono anche pochi.
3: Comunque, rispondo al professionista, dei 25 euro sono anche troppo pochi. E in teoria la sanità verrebbe pagata con trattenute in busta paga, con tasse, questo e quello, quindi se qualcuno è in emergenza e non sa se ha una forte ansia o un ipotetico attacco d'infarto e chiama l'ambulanza per sentire un parere degli esperti per farsi dare una mano, la sanità dovrebbe essere gratuita, perché cazzo dovrei pagare il ticket. Non si paga, lo butto via, vaffanculo.
2: Sì, ma se la sanità viene asciugata da persone che fondamentalmente non avrebbero bisogno di andare in pronto soccorso o chiamare un'ambulanza, poi qualcuno deve pagare.
4: Tonto.

0: Prima di andare in pausa, amici selvaggi, stiamo per sentire una signorina che ha avuto bisogno del nostro servizio sanitario nazionale.
1: Sì.
0: Sarà rimasta contenta?
2: Buonasera a tutti. Allora, io sarei d'accordo per il ticket obbligatorio, anche solo un ticket simbolico, ma è anche vero che io quando vado in pronto soccorso mi aspetto anche un certo tipo di servizio. Sono andata con mio figlio 3 volte, figlio di 3 anni, 3 volte prima che me lo ricoverassero questa settimana scorsa, con la febbre a 41. Molto sbrigativi, suo figlio non ha niente, mi hanno detto per 2 volte, la terza volta per fortuna anche l'ha ricoverato, perché sennò non so come sarebbe andata a finire. Quindi sì, io pagherei il ticket pur di avere anche un servizio.

0: If I Ever Feel Better.
1: Molto bene, amici, attenzione. Perché abbiamo il nome del giocatore.
0: Sì.
1: Così come quando parlammo di Anubi. Chi è Anubi?
0: Beh, non lo so. Anubi?
1: Anubi è il dio cane egizio, ok?
0: Sì, okay, ok, va bene.
1: Stiamo per parlare di Okamburuk.
0: Hai bestemmiato?
1: No.
0: Ah, perché poi dicono...
1: No, no, ho premesso, è Anubi.
0: Anubi.
1: Stiamo parlando di Okamburuk, ok?
0: Sì.
1: Che è il giocatore turco, quello che dicevi, cioè non ti ricordavi il nome?
0: Sì, perché dicevano un...
1: Lo dice lui, senti, senti.
0: La parata di...
1: No, la parata.
0: Vabbè, il tiro di...
2: Sì. Ciao Silvagi. Baxo, il giocatore straniero... E quando lo nominavi sembrava quasi una bestemmia. Era
1: Okamburuk.
2: Okan della Turchia.
0: Sì.
2: E il telecronista quella volta disse: fallo di Okan.
1: Allora, se Okamburuk fa un fallo, il fallo è di Okamburuk.
0: Cioè, è vero, ma infatti non era una bestemmia.
1: No,
0: perché non potevi dirlo in altro modo.
1: Come fai?
0: Però suonava come
1: se
0: quella.
1: Se si chiama così, si chiama così.
0: Certo, cosa cioè, infatti anche noi non la, lui non ha bestemmiato in questo momento.
1: Assolutamente
0: ha spiegato quello che
1: succedeva. Cultura, cultura, cultura.
0: Succedeva in Rai. Se in Rai nessuno ha protestato, vuol dire
1: era
0: che...
1: in Rai? Non mi ricordo.
0: Vabbè.
1: Va bene, torniamo all'argomento ticket.
0: Ma come sarà stato anche in Rai ogni tanto questo qui che tirava una palla
1: tiro
0: di rovesciata
1: di
0: Okan.
1: Ah, ok. Va bene, lui ce l'ha con la signorina che è andata al pronto soccorso per la rovinosa caduta del polso.
3: Certo che se ne vuole di coraggio anche per, cioè, coraggio, testa per mandare un messaggio dove si imputa un costo di 80 euro al pronto soccorso per una rovinosa caduta che l'ha raccontata come se fosse caduta dalla cima di un grattacielo, e ti accorgerai se hai un polso rotto o meno. Questa gente che riempie i pronto soccorsi,
0: vabbè,
3: per nulla, per
0: c'è
3: una caduta, pensando che sia la mamma che gli dà il bacino sulla bua. Mamma mia.
4: Attenzione, nuovo disco molto figo.
0: Lui è un Rambo, cioè lui
1: si cuce da solo?
0: Sì. E si disinfetta con la polvere da sparo.
1: Lo faccio anche io.
0: Sì, sì, sì.

0: Amici evasori che andate al pronto soccorso, lui ce l'ha con voi. Sentiamolo.
1: Buonasera selvaggi. Allora, diciamo che purtroppo la sanità viene asciugata da persone che invece non hanno mai versato un centesimo di contributo per pagarla e sanno che quando vanno in pronto soccorso non verranno mai fatti pagare loro i servizi dati. Tutto qua, quindi vanno in pronto soccorso per qualunque stronzata.
2: Andiamo a dare uno sguardo agli eventi del weekend.
3: Radio Peter Pan.
2: Io sarò questo sabato pomeriggio dalle 19 orario aperitivo per aprire il sabato del Cornuda Summer Festival, dove dopo di me suoneranno anche Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazzai e ci sono anche i Goffelas, mentre la domenica ci saranno Igor S e Lady Brian. Fedro sabato sera invece lo troverete a Vini Vulcani a Ronca Verona, bello nel veronese, con Marco Boffo,
0: che è uno che si spacca di vino,
2: esatto, beh, oddio, beve il giusto, beve il giusto. Poi io e Fedro saremo invece questa domenica 5 luglio su a Piancavallo alla baita La Genzianella per picnic in alta quota e saremo in diretta dalle 14 alle 16 facendo anche un bel DJ set per voi che sarete lì a fare il picnic.

0: culo, sanità de corpo.
1: Si dice.
0: Si dice.
1: Non so se lo dicono gli scorreggioni per giustificare.
2: Rompa di culo, sanità di corpo.
1: Cioè, se uno scorreggia sta bene, non è una star male. Cioè, se scorreggi sta bene. Ma io questa cosa non ho capito se la dicono gli scorreggioni per giustificarsi oppure
2: dipende,
1: è vero.
2: Dipende. Secondo me la scoreggia non è sempre sintomo che si sta bene.
1: Infatti, dipende, secondo me si è inventato uno scoreggione.
2: Dipende anche dall'odore, secondo me. Quanto intenso, quanto acre.
1: Va bene. La signorina si lamenta con chi si lamenta del ticket. Uscite dalle vostre grotte, fate un giro per il mondo.
3: Secondo me quelli che si lamentano dei nostri ticket del pronto soccorso non hanno idea di quello che succede nel mondo.
1: Brava.
3: E dovrebbero farsi un giro in Svizzera e chiedere alle persone quanto pagano di assicurazione sanitaria all'anno, e anche farsi un'idea di quanta gente in Svizzera, non c'entrano niente gli stipendi, può essere che li abbiano più alti o no, ma il costo della vita è talmente alto che la gente affitta le stanze di casa propria per pagarsi tutte le spese, tra cui quelle sanitarie.
2: C'è chi dice che in Svizzera si vive bene, chi invece dice che in Svizzera bisogna affittare le camere per campare, vabbè.
1: Allora, il problema comunque si risolve. Come lui che ha deciso che comunque va sempre in privato, quindi.
2: Sì.
4: Ciao ragazzi, buonasera. Io il ticket non lo pago, vado direttamente in privato e ho tutto subito, appuntamento in 3 giorni, piuttosto che aspettare 2 mesi. Perché tanto prima che aspetto là andare alla pubblica c'è tempo a crepare, ve lo dico ragazzi, perché la direzione è quella.
1: Quello è vero.
4: Ciao.
1: Però bisogna permetterselo, cioè di poter andare in privato.
2: Adesso dal ticket al privato passa così tanta differenza?
1: Dipende di cosa devi fare.
2: Sì, ho capito.
5: Radio Peter Pan.

0: E siamo quasi arrivati alla fine. Io vi ricordo che dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina Mare, si chiama Roseland. Quindi 4 giorni di musica, spettacoli, aria, food and drink. Mercoledì 8 luglio c'è 2000 in pista, la più bella musica degli anni 2000. Giovedì 9 ospiti con la notte tutta da cantare con quelli di Radio Belle Monella. Venerdì 10 c'è Radio Midterpan con il super impatto e un secret guest. Sabato 11 il tour bilaterale di Elettra Lamborghini. Roseland dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare, e l'ingresso è assolutamente libero.
1: Selvaggi, gli ultimi due co-conduttori.
2: Il Gabibbo ha un papà? Io non sapevo che il Gabibbo avesse un papà. Ce l'ha?
0: Sì, credo. Ce l'ha? È sempre il Gabibbo. Cioè, 20 anni fa non era il Gabibbo di adesso, era il papà del Gabibbo di adesso.
1: Sentiamo questa breve esperienza.
3: Comunque, Selvaggi, a proposito di sanità, accompagnato mio papà oggi pomeriggio all'1:15, uscito adesso. Velocissimi, lololo.
2: Cosa può avere il Gabibbo di malattia? Un Gabibbo di che si ammala? Di
0: rossore.
2: Di rossore.
1: Siamo con l'ultimo selvaggio, amici. Lui è un frontaliere. I frontalieri sono quelli che abitano in Italia e vanno a lavorare in Svizzera. Sentiamo che dice.
4: Ciao Peter Pan. Allora, io abito a Varese e lavoro in Svizzera come frontaliere, quindi entro la mattina e esco la sera. Sì, è vero che per chi vive là la vita è cara. Per noi frontalieri, insomma, vita da nababbi. Però, e io lo so, in ospedale in Svizzera è vero che paghi la cassa malati, insomma, ogni mese, però quando vai a pronto soccorso vi assicuro che entri un'ora e sei fuori. Qui in Lombardia ho provato a fare 8 ore di pronto soccorso e me ne sono andato dalla disperazione.
2: Anche in Veneto sta sereno, lolololo.
0: Molto bene ragazzi, vi lasciamo tra poco con la Dalan e Feel the Vibe. Ci sentiamo noi domani sera poco dopo le 19:30.
2: Come 19:30? Ah, domani iniziamo 19:30?
0: Che miseria, scusa.
2: Bello!
0: No, perché sai col cambio, cioè così, con d'estate.
2: È appena cambiato. Grazie a tutti!
0: Bello però 19:30. Eh sì.

Forever Fun. Forever Young. Come right through.

0: comunque secondo me il giovedì possiamo chiamarlo il quasi venerdì, perché alla fine il giovedì è un giorno, è tipo lunedì, forse anche peggio. Allora lo facciamo così, lo chiamiamo quasi venerdì. Dai che tra poco si parte, ci sono le sveglie del quasi venerdì.
1: Sveglie indesiderate.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
6: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor Banca delle Terre Venete.
7: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.

0: Loredana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
1: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
2: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
5: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
6: devi andare su deghi.it.
7: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
8: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
5: E poi devi cucinare per 16.
7: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
6: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare. Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
9: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
10: Let's go! Da Meteo World arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni, negozio, salvo approvazione della finanziaria. Meteo World.
11: Forever Fun, Forever Summer. Svegli indesiderate. Radio.

0: Hot Mix 1998 Ibiza per iniziare la puntata del quasi venerdì.
1: Sveglia ragazzi, dai che vi aspettano la radio.
0: Ma che sveglia, ma io voglio tornare a dormire. Ma c'è qualcuno che come me vuole tornare a dormire? Dai, diciamolo tu.
2: Dalle 6 alle 7
3: sveglie indesiderate.
1: Un'ora in te.

0: buongiorno, ma possiamo abbassare un po' il volume? Scusate, stamattina c'ho sonno, ma che bello, ma quanto abbiamo dormito stanotte? Sarà per quello forse che ci abbiamo sonno. Cambiata tutta la temperatura e si dorme. Bello così, belli de mamma. Senti come se stava freschi stanotte, ma magari rimanesse così fino fino a fine settembre, così paghiamo poco le bollette. Ciao, buongiorno, sono Fede. 6-8, giovedì 2 luglio 2026. C'è finalmente le sveglie indesiderate. Il mio ultimo appuntamento della settimana. Domani e lunedì vi lascio con Rocky. Ho capito che devo fare. E non è che posso sempre stare qui, eh. Cioè, ogni tanto c'ho da fare anch'io delle cose. Ma chissà che devo fare. È qualcuno.
1: Buongiorno Fede. Buongiorno e buone vacanze e buon matrimonio.
0: Allora, hai detto due cose sbagliate. Cioè, buon matrimonio, grazie, buone vacanze un po' meno. Se devi scendere a Roma per andare a un matrimonio il 4 luglio, non sono vacanze. È una tortura, secondo me, eh. Ma voi, qualcuno di voi c'ha un matrimonio in programma? Siete stati invitati? Mica vi volete sposare voi, no? No, non lo fate. Ma mica per qualcosa, è bello il matrimonio, eh. Però se poi dovete partecipare a Temptation Island, mamma mia, non potete essere sposati. Dai, doppia domanda, qualcuno di voi ha visto Temptation Island? Io ho visto, che ridere, che soggetti. E invece qualcuno di voi c'ha qualche matrimonio in programma, eh? Mamma mia. 393-7366-240, alla puntata del quasi venerdì, in attesa della puntata del venerdì dove ci sarà Rocky Festaiolo, la iniziamo così con un nuovo disco molto figo, quello di Alan Walker e Ava Max.
2: Attenzione!

0: al mattino di Radio Peter Pan. Ciao, buongiorno, sono Fede, mi sono quasi svegliato adesso, che bello. Oh, ma comunque, insomma, beh, è piaciuto il primo disco, perché sento una bella energia, sento.
1: Sentire la replica dello sfogatoio dove mascherano le bestemmie.
0: Chi è che ha bestemmiato?
1: E poi partire con questa, stamattina, poesia.
0: Sì, però mi devi dire di più, Andrea. Chi è che ha bestemmiato allo sfogatoio? Chi è che ha lanciato il disco Night? È stato il direttore, no?
2: Fede, come mai una musica così lanciata? Senti, di giovedì? Forse perché è il tuo ultimo giorno di lavoro per questa settimana? E invece noi dobbiamo rimanere qui. Vabbè, dai che andiamo.
0: Dai che andiamo, più che altro non è che vado a fare la festa, cioè vado a fare la festa, però mi costa pure caro assai.
3: Vai Fede, che domani a Roma sabato a Roma ci stanno 40 gradi, no, già che cravatta te vedo proprio bene. Sto una crema, la faccio io.
0: Forse c'ha ragione Beppe da Maniaco.
4: Ciao Fede, buongiorno. Beppe da Maniaco.
0: Ciao Beppe da Maniaco.
4: Allora, tu scendi a Roma per un battesimo. È un matrimonio.
0: Dillo forte.
4: Uno, non scendi per ferie. Vai solo a spendere soldi.
0: Mi piace, mi piace.
4: E una richiesta.
0: Dimmi.
4: La canzone di Crazy, quella della Ranocchia, la potresti mettere per piacere, che da anni che non l'ascolto.
0: La
4: Ciao,
0: canzone.
4: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Della Ranocchia, quella così. Crazy Frog. È bellissima. Ding, ding.

0: banca quando mi invitano ad un matrimonio. Ah, yeah. E non è solo una questione di caldo, è proprio una questione di che fatica, oh. Ma non c'è, è già difficilissimo arrivare a fine mese. Poi ti invitano ai matrimoni a luglio che fa pure caldo.
1: Ciao Fede, buongiorno.
0: Ciao.
1: 9 anni fa avevamo pensato alla nostra data di matrimonio per il 1° luglio 2017.
0: Ma 2017.
1: Ma poi abbiamo deciso
0: si stava
1: di
0: ancora bene.
1: Spostare tutto il 23 settembre.
0: Bravo.
1: 2017. E abbiamo fatto bene. Se devi fare un dispetto a un amico o a un parente, sposati in luglio e vedrai che tutti ti bestemmeranno dietro.
0: Sì, è vero, se vuoi, se vuoi pochi invitati, secondo me va bene. Non è la breaking news, è tipo ragazzo invitato ad un matrimonio a luglio, è sparito, è stato sequestrato. No, no, non è quello, è la rassegna nottambula, le notizie che trovo appena apro gli occhi al mattino che mi fanno dire ma quasi quasi, no, quasi quasi me ne torno a dormire. In Austria hanno trovato il modo per combattere il forte caldo. Infatti al Family Park Klausberg, nella valle del Arndal, l'impianto di innevamento artificiale viene attivato appositamente nelle giornate particolarmente calde, non ovviamente per produrre neve, ma per rinfrescare i visitatori con una fine nebbiolina d'acqua che crea anche l'arcobaleno. Infatti viene chiamata macchina dell'arcobaleno. Ovviamente ha fatto un sacco di polemiche perché insomma molti utenti la definiscono uno spreco di preziose risorse idriche, soprattutto in un momento in cui si invitano molte persone a risparmiare sull'acqua. Però bello, la vorrei anch'io la nebbiolina addosso mentre lavoro, mentre faccio la diretta, sarebbe un sogno. Mentre dormivamo invece c'è stato un altro match dei mondiali. Gli Stati Uniti hanno battuto la Bosnia 2-0, si sono qualificati al next step. E mentre il Belgio, pure il Belgio ha fatto la sua, ha faticato pure il Belgio, ha vinto al 120esimo ultimo minuto di supplementari su un calcio di rigore che c'era, era netto, però ha vinto per 3-2. E pure l'Inghilterra se l'è un po' faticata, qua anche le piccoline quest'anno stanno andando bene. Oh, secondo me pure l'Italia poteva far bene essendo una piccola.

0: detto che questo giorno lo inizieremo a chiamare il quasi venerdì.
1: Comunque consolati Fede, perché venerdì prossimo ho un matrimonio pure io.
0: Vai.
1: Sono a Belluno, speriamo faccia fresco.
0: Vabbè, Belluno sicuramente è meglio la temperatura rispetto a Roma. Poi tra poco magari parliamo sempre di matrimoni, ma voi quando fate un regalo a un matrimonio, quando si parla di soldi, ma quanto date? Così per curiosità, cioè come vi regolate? Magari mi date una mano che devo ancora fare il regalo.
2: Svegli indesiderati.
3: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: stazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
5: Ci sono domande che la storia non ha mai risolto e segreti che continuano a riaffiorare. Civiltà perdute, simboli nascosti, conoscenze dimenticate. Fenix è il mensile dedicato ai misteri della storia e del sacro. Archeologia misteriosa, templari, alchimia, enigmi del passato. Un viaggio tra ciò che conosciamo e ciò che ancora sfugge alla spiegazione. Perché la storia non è fatta solo di certezze, ma anche di misteri. Fenix, ogni mese in edicola.
6: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. Yeah! Sabato 4 luglio, l'energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90210 con Rocky. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose, via Brunis 32/B, Porcia. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
10: Scopri One Sweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOne è un brand del gruppo Eureka SPA.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Indesiderate, ciao, buongiorno, sono Fede, se è la prima volta che passi di qui, piacere, soprattutto perché stiamo parlando di matrimoni, puoi dire la tua. Si parla di quanto è il regalo giusto da fare quando vieni invitato ad un matrimonio, insomma.
1: Fede, prendi 100 euro, glieli metti in busta e glieli dai.
0: Sono pochi.
1: Io quando ho fatto i 25 anni di matrimonio, tutti, ognuno, mi hanno dato 100 euro a testa praticamente, si sono pagati il prezzo.
0: Vabbè, secondo me, vabbè, però i 25 anni di matrimonio non è propriamente il matrimonio. E anche il messaggio di Roberta, ciao, noi di solito mettiamo 100 euro a testa e quindi una busta di 200, ciao. Allora, credo siano pochi, ma forse perché a Roma è visto un po' diverso il regalo, probabilmente per questo siamo terroni, perché tendenzialmente si fa un po' il conto di quanto potenzialmente ha speso lo sposo e la sposa per il matrimonio, quindi ne so, 100-150, più ci metti qualcosina sopra, quindi vai a sbattere sui 200. Oppure c'è lui che ha la sua idea.
2: Fede, a me i matrimoni mi pagano perché vado come fotografo.
0: Così è facile.
2: Quindi te potresti fare diversamente, vai come speaker, così non devi fare il regalo e saranno loro pagati.
0: Non è male, eh? In realtà uno dei miei sogni futuri è quello di fare il cerimoniere, quindi sto lavorando anche per questo. Però alla fine mi trovo d'accordo con il messaggio di Andrea che dice: ciao Fede, la busta è soggettiva in quanto gli amici possono essere facoltosi, un matrimonio può essere sfarzoso, ma io quelle ho di possibilità, quindi faccio quello. Quindi dai, 200-250 massimo. Comunque con la mia ex ci siamo sposati proprio di sabato, ed era il 4 luglio, questo mi dispiace, abbiamo toccato un tasto un po' delicato. Però è vero, cioè ovviamente tu devi fare quello che puoi, perché non è che se c'è un amico miliardario che si sposa in Sardegna e devi fare il regalo in base a quello, no. Però secondo me fai un conteggio, quanto più o meno spendono, quanto puoi magari tirare su qualcosina tu per una bustarella oppure un bel bonifico, secondo me 200 massimo 250.

0: se vai da solo al matrimonio 2,50 sono abbastanza, sono un po' troppi, però sei messo bene, cioè. Se vai in coppia alza un po', vai 3,50 400, ma è troppo 400. Ciao.
1: Vabbè, è ovvio che quando si parla del regalo si parla a persona, vai in 5, se decidi di mettere 150 200 a persona è ovvio che tu non è che se vai in 5 metti 80 persone, cioè se decidi di mettere 100 persone metti 500, insomma.
2: Sì, Fede, sono d'accordo con te, vai a pensare più o meno quanto possono aver pagato per il ristorante, e dopo ci metti su qualcosina tu. Anche io sono d'accordo con il fatto che massimo 250 euro in testa, basta e avanza.
1: Secondo me ci sta 250 massimo, ti è 200. Si parla ovviamente di matrimoni normali, matrimoni di persone che fanno una vita normale come tutti noi. E il messaggio di Valentina: buongiornissimo, personalmente ho fatto una busta di 100 euro per un matrimonio a cui non parteciperò. Si sposa in Puglia, io sono in Veneto, mi costerebbe un mutuo partecipare. Ed è vero, tanto brava che comunque hai fatto un pensiero, anche se non, tra virgolette, non presenzi al matrimonio. Però è vero, obiettivamente, parlo anche nel mio caso, un matrimonio di mio cugino a Roma sabato 4 luglio, sono 100 euro di treno e probabilmente 200 euro di regalo. Se ti devi comprare una camicia, comunque ti devi fare uno spostamento, alla fine ti partono quasi 400 euro per un matrimonio, cioè soldi con cui me ne sarei tranquillamente volentieri andato in vacanza.

0: Ask In Your Eyes su Radio Peter Pan. Si parla di quanto è giusto, comunque si sta cercando una quadra sul giusto regalo da fare in quantità di soldi ad un matrimonio. Futura sposa dice busta minima 3,350 a testa. Vabbè, ma tu sei furbo però. Io mi sposo l'anno prossimo e vi dico che con 200 non paghi neanche il pranzo, perché è tutto aumentato. Non ci si può presentare con una busta da 200. Vabbè, ma tu devi anche considerare le disponibilità degli altri primo. Soprattutto c'è anche da dire che se vuoi spendere meno di 200 euro a persona, li puoi spendere tranquillamente esperienza personale. E poi ci abbiamo la sposa futura, quella proprio prossima, scusa, no, futura.
1: Io mi sposo fra 10 giorni, sì? E diciamo che sto ricevendo in media buste da 250 a 300 euro a coppia.
0: Ti sta andando bene, ti stai mettendo pure il gruzzoletto da parte per farti il viaggio di nozze, brava. Però poi lui dice sì, vabbè, belli regali, bello tutto, però poi le bomboniere, oh.
2: Comunque dura di più la bomboniera che non il matrimonio, da mio avviso.
0: Esperienza personale, condivido, c'è ragione. E poi forse abbiamo esagerato, forse di parlare di soldi, di regali, di matrimoni, che non ci voglia andare a sto matrimonio.
3: Oh, spero per tuo cugino che te sta a sentire.
0: C'è ragione, che figurare. Vabbè, ma non mi sta sentendo, tranquillo. Quello fa il chirurgo. Quello c'ha i soldi. Non si alza al mattino alle 6, al massimo al mezzogiorno. Tiè.

0: fidati, anche se tuo cugino è chirurgo, sto appena andando dal mio migliore amico a far colazione, che stiamo andando alle 8. Lui è già in sala operatoria, è il primario della chirurgia, quindi alle 8 è in sala operatoria. E fra l'altro il 23 agosto vado al matrimonio di suo figlio, quindi immagina la busta quale sarà.
1: Al di là della buona busta, giornata a tutti, buona ciao. Giornata, mi stai dicendo che ho fatto una brutta figura perché c'è la possibilità che mio cugino mi stia ascoltando. Vabbè, dai, tanti auguri per un buon matrimonio, che dobbiamo fare? Però quanto gli regalo ancora non l'ho detto. Vabbè, arriva mezzo remix, perché tra poco si parte con il The Remix Show fino alle 10. Per quanto mi riguarda, ultimo mio appuntamento della settimana, oggi alle 13, Peter Panamanetta. Nel frattempo abbiate fede, ciao. Radio
2: Peter Pan. Sveglie indesiderate con Fede. Peter
3: Pan. Squat. Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
6: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Quiere que le ponga música pa que baila hasta bajo la bebé.
2: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
9: Le 7 da 2 minuti.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan, viabilità.
10: Buongiorno, l'autostrada 1 in apertura, coda per temporale in corso tra Sette Bagni e Bivio, diramazione Roma Nord in direzione del grande raccordo anulare. Coda di 1 chilometro fra Torre Nova e Bivio, diramazione Roma Sud,

0: Sempre in direzione del grande raccordo per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Un chilometro di coda per un incidente tra Carenzano e Bivio con la 1 variante di Valico verso Bologna. Sulla 4 code per traffico intenso fra Dalmine e Cavenago e tra Monza e Sesto San Giovanni, in entrambi i casi verso Torino. Verso Trieste invece code fra Cormano e Milano Est. Autostrada A12, vento forte tra Bivio con la A91 e Civitavecchia Porto. Sulla A13 veicoli scortati tra Padova, zona industriale e allacciamento con la A4. È tutto, buon viaggio!
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
10: Quando non sono a casa tutto bene.
11: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
12: Quando hai Win 3 Protetti, a casa tutto bene.
13: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
14: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
16: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
15: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

Ma questo è il disco Popporo Popporo, giusto? Funziona così? Sì, si chiama così proprio questo disco di Gigi Doug. Ragaz, buongiorno, le 7-8 minuti, oggi è giovedì e qualcuno urla dai che ce la faremo!

0: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno ragazzi, come state? Siamo arrivati già al giovedì, quindi abbiamo scollinato e ormai è weekend. Beh, ormai veramente è fatta, siamo arrivati, ce l'abbiamo fatta. E al grido di ce la faremo, abbiamo superato anche la prima ondata di caldo torrido. Avete dormito col clima? Col ventilatore oggi? Questa notte? Avete fatto come Federico che ha messo in corrente la casa e gli sono volati via i capelli? Non li avete trovati?
2: No.
1: Che battutaccia che ho fatto, mamma mia. Che figura, oh. Va bene, siamo belli carichi perché oggi tra l'altro è giovedì e quindi c'è una tradizione da rispettare, cioè il disco fuori giri sarà mandato dal DJ Maxwell, visto che è il giovedì tamarro. Ma per il disco sveglia ho recuperato un pezzo che abbiamo suonato l'anno scorso che gasava parecchio, e visto che siamo in festa andiamo in festa.

0: Stabilinda con In Festa.
1: Grande Stabilinda, la promessa italiana. Stabilinda,
0: ha detto lui, eh? L'ha detto Raffaele. Quindi è colpa sua. No, bello questo pezzo, molto bello, mi piace. Volevo salutare un ascoltatore che diceva: non ho capito com'è la storia di Basso che pesta la testa, cioè Marco Baxo che picchia i suoi collaboratori. No, ma ci mancherebbe.
2: Dai, così a pugni in faccia.
0: Dai, esageriamo.
3: Mamma, cala la pasta.
0: No, ha fame l'ascoltatrice.
2: Edo è sempre in festa. Che Basso che pesta la testa. Edo è sempre in festa.
0: Sempre in festa. Ma che, ragazzi, ma non c'ho più il fisico per fare sempre la festa. Oddio, questo weekend mi devo impegnare, eh. Domani mattina mi carico di integratori a manetta, di, non lo so, cose strane che posso prendere, perché poi avremo un bellissimo weekend. E quindi domani sera Peter Pan and Gover al Cornuda Summer Festival, appunto a Cornuda in provincia di Treviso. E poi sabato, con il ritorno di Andrea Nordio, ci sarà anche il The Remix Show alla Festa della Birra a Spresiano, sempre in provincia di Treviso, assieme al DJ Andrea De Luca. Quindi ragazzi, anche voi che siete in giro, mi raccomando, cioè sabato tutti i ragazzi devono venire a Spresiano. Intanto, momento ti ricordi che ricordi, la canzone che diceva No Cacco, la storia di questo qua che non riusciva ad andare in bagno, no? I With You, ma te li ricordi? Nell'estate del 2024, ti ricordi che ricordi?
4: Attenzione!
0: Perché abbiamo un'anteprima, esce domani, ma noi ve lo suoniamo anche oggi. Do You Mean, il nuovo del duo che arriva dalla Germania, I With You, lo sentiamo in anteprima su Peter Pan.

0: Quando sento questa canzone penso sempre a un gruppo di ubriaconi che canta improvvisamente un pezzo e poi qualcuno li registra e mette una base, peraltro molto bella. Dub Dogs, Fats and Zark con How Does It Feel su Radio Peter Pan. Bello, però l'effetto è quello degli ubriaconi. Mi spiace allora, perché il disco che abbiamo suonato in anteprima poco fa, quello nuovo dei Wii U, non l'hanno sentito tutti.
1: Attenzione, questo disco lo può ascoltare solo chi possiede il premium.
0: È vero, è solo per gli ascoltatori con la versione premium del programma. Se avete fatto l'abbonamento, ce la fate, siete dei nostri, se no altrimenti chissà cosa hanno sentito quelli con la versione free, non lo so, ma vabbè. Ragazzi, voi siete più allodole o goofy? No, la domanda sembra tipo una domanda della Fagnani, che belva si sente lei, si sente un'allodola o un gufo? Ne abbiamo già parlato in realtà e si è visto che effettivamente ci sono due tipi di predisposizioni biologiche nelle persone: quelli che sono delle allodole, cioè quelli che si svegliano presto al mattino e non fanno fatica, e quelli che invece sono dei gufi e quindi sarebbero un po' più da pomeriggio notte, cosa che abbiamo già visto, cosa che abbiamo già detto. Il 57% degli italiani dichiara di essere più produttivo nelle prime ore del mattino. Ma io volevo capire da voi, perché effettivamente se ci troviamo qui alle 7:22 probabilmente è perché o state già lavorando o state andando a lavorare. Cioè, poi con l'estate non abbiamo nemmeno i genitori che accompagnano i figli a scuola o in giro a far cose, perciò se siete svegli è perché andate a lavorare, probabilmente 90%, mettiamo così. Il 10% dico quelli che cazzeggiano o stanno facendo ferie già e magari si svegliano presto. Ieri avevamo gente da Malta che ci sentiva, no? Che era in vacanza e ascoltava Radio Peter Pan. Quindi volevo un po' capire con voi se ci sono quelli che sono svegli adesso per andare a lavorare, ma che in realtà sarebbero dei gufi, cioè quelli che non ce la fanno, una vita di sveglie presto ma senza mai abituarsi, senza mai che il corpo dica ok, vabbè, mi arrendo, hai vinto te, mi sveglierò presto per tutta la vita. 393-7366-240. Intanto Back in the Days all'estate del 2005. Peter Pan.

0: sei pecora o lupo, qualcuno diceva per citare i pirati urbani, i nostri amici Igor S e Lady Brian. Allora, vedi, c'è tanta gente che ha risposto come ha fatto questo ascoltatore.
1: Più che un gufo, mi sento un pipistrello. Perfino la luce alla mattina mi dà fastidio.
0: Aiuto.
1: Quindi puntiamo alla pensione.
0: Va bene, ma è lunga.
2: Eccolo qua, presente, Alberto di Treviso. Io gufo tutta la vita, mi comincio a prendere ritmo dalle 3 del pomeriggio.
0: Ma vedi che tanta gente così però è sveglia a quest'ora. Ora, se ci sono degli impegni come il lavoro, ci sta, ho capito, dovrai diventare una allodola prima o poi. Ma se no, perché non cambiate lavoro? Ma non perché io voglia mandarvi via, anzi dico, perché uno si deve obbligare a fare una cosa con un orario che non è suo, no? Boh, vabbè. C'è anche Chiara da Modena che voleva salutare, un saluto a chi? E un ringraziamento a chi? A Filippo, il super fratello del fidanzato Andrea, soprannominato 4, che sta portando loro a Milano Malpensa perché sono in partenza per Bali.
3: Quella, capito? I nostri ascoltatori, che vacanze che fanno d'estate.

0: Sport.
1: Trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Deghi trovare il prezzo migliore?
1: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Deghi scegliere, cliccare.
3: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.
12: Io ascolto Peter Pan perché
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
16: Sensitive, oltre la carta casa.
17: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
18: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
19: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali. Food and drink, venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Aigores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor, Banca delle Terre Venete.
20: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora, acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
21: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
22: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com. A Manzano, in via Cividale 24.
23: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona. Tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
24: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
25: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.

0: gufi che stanno ascoltando questa radio, se siete appena arrivati e siete svegli al mattino, probabilmente siete delle allodole se riuscite a rendere di più al mattino, se no siete dei gufi però travestiti da allodola, perché poi probabilmente se siete svegli a quest'ora, dai, forse dovete andare a lavorare. C'erano anche dei genitori che dicevano: ma noi ci siamo, vi abbiamo mollati, andiamo a mollare i figli al centro estivo e poi si vola al lavoro. Però di base rimane sempre il concetto che se sei sveglio a quest'ora dovresti essere una allodola. Poi ci sono dei casi un po' più particolari, no? Tipo i poveri che devono andare a lavorare. Io dicevo, però vedi, se sai di non essere una allodola, quindi uno che biologicamente rende di più al mattino, bisognerebbe trovare un lavoro da fare il pomeriggio sera, no? Cioè,
1: ovviamente allodola.
0: Ciao!
1: Se rispondo a quest'ora, sveglio più o meno sempre dalle 4:30 fino a mezzogiorno. Se non è mattina, zero produttività.
0: Vedi?
1: Ormai dopo anni sono abituato ad avere il pomeriggio libero.
0: Lui si è abituato così. E invece c'è chi si sveglia al mattino alle 7, un altro ascoltatore, Thomas, che però poi dice: io mi alzo alle 7, ma mi sveglio dopo pranzo. Ciao Peter Pan, eccomi, da quando andavo alla scuola media che ho la sveglia alle 6, ma non mi ci abituerò mai a svegliarmi così presto, per questo mi sento un gufo. Buona giornata a tutti. E vedi, anche per te la stessa domanda, ma come mai non trovate un qualcosa da fare la sera? Ripeto, non voglio cacciarvi. C'è chi invece sta andando a fare degli esami all'università, esami per domattina, quindi va all'università oggi per gli esami di domani, si prepara, si mette fuori, non lo so. Infermieristica, saluti da Treviso, l'esame è di infermieristica e psicologia clinica. L'Arianna, dai, Arianna, forza, intanto un disco, poi tra pochissimo arriva la scotechina, quindi preparate le voci perché ci serviranno i vocalist di Radio Peter Pan. Radio.

0: mangiare, al lavoro, a noi poveri ci tocca così. Molto bene. Siete pronti con la voce? Fatemela sentire al mio 3, 1, 2, 3. Vabbè, dall'altra parte qualcuno avrà fatto una cosa del genere, lo dico, perché adesso c'è la scotechina e voi siete i nostri vocalist.
1: Allarma!
0: Matteo Monti, Mr. DJ, in console, in the mix.
2: E che cos'è la scoteca, la scoteca?
3: No!
4: La scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta la scotechina, solo nel The Remix Show.
0: Solo nel The Remix Show Premium.
5: Ma che bravo che è questo Matteo Monti!

0: radio. Ah no, com'era?
1: Non era proprio così.
2: Il temporale. Un disastro.
1: Non era proprio così. Comunque va bene lo stesso, eh.
3: Sì, però Edo, non hai detto che sulla versione premium Nordio c'è?
1: Ah sì? Allora io non ho pagato. Io sento la free, non sento Nordio io. Io c'ho il plus forse, non ho il premium. Non lo so.

0: del The Remix Show in questo momento sta sentendo la messa con Don Fede. Ma guarda che questa è una cosa veramente, dobbiamo risolverla sta cosa di Don Fede,
1: Oh, sì. Io nella versione craccata ho Jerry Romano come conduttore.
0: Sai che non sarebbe male Jerry Romano che fa la scotechina, mi farebbe molto ridere, il giornalista del TGCOM, non del GGCOM, quello vero.
2: Ma nella versione sexy ci sono tutte le radiotrasmettitrici in bikini.
0: Oh, là. Questo è un ascoltatore che è arrivato dagli anni 80 direttamente. Messaggio importante.
3: Acton, acton, valvole positroniche in azione.
0: Tutto a posto, tutto in posizione. E tutto pronto per accogliere il messia DJ Maxwell. Siamo arrivati già al giovedì e quindi arriva Maxwell con il suo fuori giri. Ah, qua c'è un Back in the Days molto molto bello che ci ha portato Maxwell. Se volete un po' di audio, fateli. Cioè, se li volete mandare, intendete. Se era capito.
4: Quanto vi divertite.

0: non ci sono più fino a settembre, mi sa. Rinnoviamo il contratto da settembre con loro.
1: E Maxwell, stamattina ci pettina tutti quanti con questo fuori giri. Effetto brillantina!
0: Brillantina!
2: Ma ce l'avete il porto d'armi per ste cannonate che state lanciando?
0: Certo, figurati. Abbiamo chiesto l'autorizzazione al Ministero delle Telecomunicazioni. Allora, attenzione, perché questo è un periodo in cui c'è molta gente che è in vacanza e quindi abbiamo anche degli ascoltatori che magari scendono in Veneto, in Friuli, arrivano in Lombardia o anche in giro per il Piemonte o in Emilia-Romagna, vanno verso il mare, quindi ascoltano le radio locali senza capire quello che si dice, ma sentono la musica. Allora, diamo loro il benvenuto in inglese, dai, è internazionale, no?
3: For English people, welcome everybody. This is Radio Peter Pan.
0: Yes.
3: With the remix show.
0: The remix
3: with
0: show.
3: Edo and Andrea Nordio.
0: No, Andrea no.
3: But Andrea Nordio, ecco, this week is a holiday.
0: Holiday.
3: Hi everybody. Put your hands up.
0: È proprio il caso di dirlo, basta fare i stupidi adesso perché c'è la chicca del maestro Miyagi.
4: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
5: Buongiorno, signor Edo Ardo.
0: Sì. Buongiorno, maestro.
5: Buon giovedì tamarro a tutti. Un giovedì tamarro. Freschetto.
0: Freschetto.
5: Buongiorno, signor Edoardo. Finalmente una mattinata meno afosa.
0: Che bello.
5: Ma soprattutto mattinata scampata. Sì, perché scampata cosa? La serata c'era proprio quella trasmissione.
0: Quale?
5: Lì.
0: Quale?
5: Possiamo
0: dica
5: nominarla?
0: Il nome.
5: Ce la faremo.
0: Dica il nome.
5: Tempete. Ma fortunatamente c'erano i mondiali di calcio, signor Boato, che ci hanno regalato dei brividi, come si suol dire, perché l'Inghilterra con la Repubblica del Congo sembrava ormai out, ma è arrivato l'uragano Kane, ma soprattutto il Belgio a 5 minuti dal termine sotto di 2 reti, ribalta tutto ai supplementari. Ne vedremo ancora delle belle. Sì. Ma tralasciamo tutto, che è giovedì tamarro ed augurandovi di ueueggiare a destra e a sinistra. Maestro Miyagi vi ricorda che se vi pesate e vi viene da piangere, fatelo. La ritenzione idrica è la prima causa della cellulite. Sì.

0: papà, no!
1: E invece stamattina
0: con tutte le bombe che avevamo lanciato in questa prima ora che chiude appunto la prima ora, cioè la prima ora chiude la prima ora. Lì

0: e soprattutto sicurezza a contatto con gli alimenti. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Cornuda Summer Festival in diretta su Radio Peter Pan. Sabato 4 luglio dalle 20, Marco Baxo dalla console più infuocata dell'estate, aspettando Marco Melandri, Samuele Brignoccolo e Mazzai. Cornuda Summer Festival.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
5: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
7: Ogni anno con il 5 per 1000, moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
11: Peter Panno Clock.
12: Sono le 8 on point.
11: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
13: Breaking news.
14: Buongiorno da Jerry Romano. Trump ha guadagnato oltre 2 miliardi di dollari da quando è tornato alla Casa Bianca. Lo rivela una dichiarazione patrimoniale. Solo con le criptovalute il presidente USA ha incassato 1 miliardo e 200 milioni. I calcoli non tengono conto dei soldi lucrati dai suoi familiari. I Dem lo accusano. Conflitto di interessi. La Chiesa Cattolica vive lo scisma dei Lefevriani. Consacrati 4 vescovi in Svizzera davanti a 17.000 fedeli. Pagheremo qualsiasi prezzo, dicono. Pronta la scomunica. Respinto dai tradizionalisti l'invito del Papa a fermarsi. Era già accaduto nel 1988. Tennis a Wimbledon oggi: Sonego, Cobolli, Berrettini, Paolini e Grant. Calcio: USA-Belgio sarà un ottavo ai mondiali. Stati Uniti-Bosnia-Herzegovina 2-0. 3-2 dei Diavoli Rossi sul Senegal. L'Inghilterra fa 2-1 col Congo e trova il Messico. Dalle 21 Spagna-Austria, stanotte Portogallo-Croazia. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
16: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
17: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
18: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Brescia a Cesena.

0: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price fino all'8 luglio. Notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7 tua 999 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza.
6: A casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Forever Fire, Forever Summer.

Daniel O'Donnell, Dio di Set Me Free, era il disco che abbiamo sentito fino a qualche istante fa nel The Remix Show. Dal 2023 torniamo all'estate del 2026 con il The Remix Show, che inizia ora con la sua seconda ora.

0: tutto bene?
1: La canzone mi spaccare tutto!
0: No, lascia fa che stanotte e ieri sera soprattutto, in realtà più che stanotte, ha già spaccato tutto il maltempo che è arrivato, quindi siamo... ero un po' preoccupato ieri, per le piante ero preoccupato, per le piante, per la macchina, ma tutto bene perlomeno per quanto mi riguarda. Spero che anche per voi, insomma, non ci siano stati problemi ieri, ma tutto ok, dai. Non ho visto arrivare messaggi preoccupanti questa mattina, devo dire la verità. Ragazzi, siamo arrivati al giovedì e quindi ormai manca un passo al weekend. Qui sarà un bel weekend di festa con Radio Peter Pan. Ve lo ricordo, domani sera c'è il Peter Pan and Go al Cornuda Summer Festival in provincia di Treviso. Ci sarò io, Andrea De Luca, Francesca Voice e tutti i performer della Notte da Leoni. Poi invece il The Remix Show si fa live sabato 4 luglio alla Festa della Birra di Spresiano in provincia di Treviso, con me, Andrea Nordio, che torna dalle ferie, e Andrea De Luca. Lo facciamo dalle 21:30 sabato, quindi arrivate presto. Mettiamo un nuovo disco molto bello, perché non c'è scritto molto figo, non c'ha il jingle questo qua, quello di DJ Goja, si chiama Michiko.

0: Micicos, una di Peter Pan. Micicos, vosotros, voi siete i miei ragazzi, i ragaz di Radio Peter Pan. Stavo guardando un po' di notizie che stanno arrivando nelle ultime ore, al di là delle guerre, e adesso non sono più le guerre quelle che sentiamo già da qualche anno o da qualche mese, insomma, che insomma hanno sempre degli effetti molto negativi quando leggi di queste cose così, no? Cioè, adesso non sono più i dazi, adesso anche gli scismi. È tornato il Medioevo, qualcuno chiede, avete letto dello scisma? Poi ancora Sinner, abbiamo capito cos'è successo a Parigi, potrebbe ripetersi. Non l'hanno proprio detto cos'è che è successo, però hanno detto che hanno capito, che quindi la situazione potrebbe ripresentarsi. Adesso stanno cercando di sistemare questa cosa qua. Poi ancora dei mondiali ne parleremo più tardi, anche se qualcosa è già stato anticipato dal TGcom, quello reale, poco fa. E poi ancora la notizia, quella che avete sicuramente intravisto sui social, perché il video è molto d'effetto: i fidanzati, i due fidanzati che scalano l'Empire State Building a New York e lui chiede a lei di sposarlo proprio sulla cima dell'Empire State Building. Sono scesi poi, sono stati riconosciuti e beccati, nonostante poi i vari accorgimenti che avessero messo in atto per non farsi beccare, quindi cose in testa nere, eccetera, così, e sono stati anche arrestati, portati via così. Ma io mi domando, quando scalano questi grattacieli, ste cose, non so se è un pensiero che c'ho solo io o se anche a voi è capitato di pensare a questa cosa qua, no? Perché effettivamente dici, ma che controlli di sicurezza c'hanno? Perché ogni due per tre succede che sulla Tour Eiffel, sull'Empire State Building e altri edifici alti molto famosi arrivi qualcuno che pam, parte e va via. C'era anche un profilo Instagram di un italiano che faceva la stessa cosa, quello che si era nascosto nel dietro le quinte di Sanremo. Non so se anche quello vi era capitato di vedere qualcosa sui giornali, eccetera, così. Dico, ma com'è che poi, cioè, realmente, ma che controlli ci abbiamo se è così facile? Dico, io non riesco a fare niente senza, mi sento già in colpa solo al pensiero di fare qualcosa di sbagliato, e poi invece questi qua riescono a fare di tutto e di più. Va bene, tra poco invece nuova opportunità per voi che non sapete dove investire i vostri soldi. Ogni tanto ci pensa il The Remix Show.
1: Radio Peter Pan. Radio Peter

0: un saluto
1: a un ascoltatore che è stato sull'Empire State Building e dice: ci sono controlli prima di salire. Secondo me sono andati su e poi, una volta arrivati dove possono arrivare tutti, hanno semplicemente scavalcato e si sono arrempicati. E tu dici? La vedo dura, però così, no? Cioè, boh, nel senso... cavolo, per andare in America adesso devi fare 800.000 controlli e si arrivano, scavalcano e salgono, non lo so. Boh, sarebbe da indagare, non lo so, io ho paura a fare qualsiasi cosa, perciò. Tra l'altro è sempre a proposito di gente che scala lo stambecco, quello che camminava praticamente sullo strapiombo. Fa sempre impressione vedere i video degli stambecchi che camminano sulle pareti di roccia. Perché anche lì ti chiedi: ma come fanno? Cioè, un po' come quelli che hanno scalato là sopra per arrivare fino in cima all'Empire State Building. Ma come fanno? Ma sono pazzi. In ogni caso, il mio pensiero poi è sempre quello: ma sono pazzi. Sì, allora vi dicevo di questa grande opportunità che c'è per voi. In questo caso però è una cosa che è rivolta agli under 35, quindi se siete sopra dovete utilizzare qualcuno che sia sotto i 35, ok? Qualche conoscente, lo obbligate a fare questa cosa per voi e fate una bella frode, tanto, voglio dire, ma chi ce frega, no? C'è questa nuova iniziativa che si chiama Librerie Under 35 e l'obiettivo con questo fondo di 4 milioni di euro è quello di riaccendere la passione per la lettura e aprire nuovi presidi culturali sul territorio, contrastando il calo di interesse verso i libri. Ora, non credo sia una cosa facilissima da fare, ma se avete meno di 35 anni potete aprire una libreria indipendente e potreste partecipare a questo bando, appunto, per i 4 milioni stanziati. Se volete, se siete interessati, l'importante è presentare la domanda entro il 13 settembre. Usiamo questo pretesto per chiedere ai nostri ragazzi per quale bando vorrebbero partecipare, se ci fosse appunto un contributo per aprire un negozio, cioè quale negozio vorreste aprirvi voi. E questa è poi la cosa bella, secondo me, perché la libreria potrebbe interessare, per carità, magari c'è qualche ascoltatore che dice: oh, grazie Edo, io ho meno di 35 anni, voglio cambiare la mia vita e grazie a questa notizia che non sapevo oggi ci provo e presento la domanda. Ma se voi invece non volete aprirvi una libreria, poteste fare una cosa del genere, che negozietto però vi aprireste? No, così, tanto per parlare, un po' per giocare, visto che è estate, fa caldo, 3, 9, 3.

ripreso Mr. Saxo Beat con Alexandra Stan, che ha cantato in questa, c'era anche lei. Alle 8.21 su Peter Pan c'è questo bando del Ministero della Cultura, un fondo da 4 milioni di euro con un obiettivo ambizioso: aiutare gli under 35 che vogliono aprire una libreria indipendente. Lo so, ragazzi, funziona così. Se volete potete provarci, c'è tempo fino al 13 di settembre. Però poi, girandola un po' a voi, volevo capire quale attività vorreste voi aprirvi. È sempre bello, secondo me, l'idea, no? Quella di dire: un giorno mi apro un negozio di... qualcuno ha detto un canapaio, quindi negozio di canapa. Poi c'è qualcun altro, Massimo, che dice: io, ragaz, mi aprirei una bella fumetteria che vende anche, magari, che so, giochi di carte. Ricordo che quando abitavo a Venezia passavo sempre per una strada, per una calle, per andare a scuola, e mi domandavo ogni giorno come potesse essere aperto un negozio di magia. Poi quel negozio, scoperto anni dopo, ha chiuso. La stessa cosa è successa qui a Castelfranco Veneto, da dove trasmettiamo noi. Io invece sono nato e cresciuto a Venezia, quindi dicevo questa cosa qua perché poi andavo lì a scuola e quindi ci passavo accanto. A Castelfranco Veneto in centro c'era un negozio di magia dedicato proprio ad Harry Potter, quindi solo una cosa dedicata ad Harry Potter. E anche lì ogni volta passavo per il centro per andare, ad esempio, dai nostri amici del Vermont, e dicevo: ma com'è che sto negozio di magia? E c'era gente che veniva da fuori per vedere questo negozio, però ha chiuso anche quello. Vabbè, niente, mi sa che il negozio di magia e giochi di carte, fumetterie, cose così, non lo so. C'è chi si aprirebbe un sexy shop, boh, per cosa, non lo so. Sì, ok, te lo apri, però c'è, tanto ci vai se vuoi comprarti qualcosa, ma aprirtelo per... forse perché lui spera che arrivino quelle persone un po' così, che succeda qualcosa.

0: I Wanna Dance With Somebody su Peter Pan. Ciao ragazzi, giovedì mattina col The Remix Show e subito parliamo di investimenti qua, cioè questo è un programma, ma non è quel programmetto leggero, capito, così proprio si parla di soldi, criptovalute, no, in realtà 35 under 35 all'ascolto, potete aprirvi una libreria e potete chiedere un contributo per farla, grazie al Ministero della Cultura che ha messo a disposizione 4 milioni di euro. Da lì poi abbiamo allargato a tutte le varie attività che vorreste aprirvi voi. C'è chi aprirebbe un negozio di candele fatte a mano, dice sono una creatura, sono una creativa. E poi ciao Edo, a San Polo c'è ancora un negozio di magia, il messaggio di qualcun altro, ma non ho capito se San Polo a Venezia o San Polo di Piave, non... Poi qualcun altro che dice la mattina dice allora vogliono proprio che gli under 35 falliscano, l'invito ad aprire una libreria, lo so, non è facile, bisogna avere secondo me una bella testa per fare una cosa del genere. Io aprirei, dice qualcun altro, la Giovanna, un negozio dove potrei vendere tutte le creazioni che faccio con le mie mani. E poi ancora, io sono almeno 8 anni che vorrei aprire una piadineria perché nelle immediate vicinanze non ce ne sono. Aprila, scusami, Vale, vai, buttati Vale, che le piadine sono sempre buone. Io vorrei aprire una libreria all'americana, dove dentro c'è un bar, la gente può fermarsi a leggere, lavorare col PC. Il problema è riuscire a campare, dato che c'è sempre meno gente che legge e che sfrutta poi il posto, capito? È anche quella difficile. C'è chi dice io aprirei la grande piramide d'Egitto. Pronto? Vai un giretto.
1: Pizzeria grande piramide d'Egitto. Cosa vuoi?
2: Sì, buonasera, dovrei ordinare 2 pizze.
1: 2 bissa. Come bissa?
2: Che cosa fa? Che specialità?
1: Ci abbiamo bissa tutto, bissa prosciutto, bissa bisci, bissa bollub.
0: Abbiamo la bissa.

0: E sai che cosa facciamo? Facciamo anche un giro in sagra, dalla pizzeria alla sagra è un attimo.
1: Peter Pan. Peter Pan.
2: Radio Peter Pan.
1: Forever Fun. Forever Young.

0: che sarà molto presto assieme a noi a fare festa. E che festa che faremo?
1: Bella Edo, posso andare off topic?
0: Vai.
1: Ma spiegami una cosa, ma come mai a Venezia non ci sono i cestini?
0: Ma come non ci sono i cestini? Ma sì che ci sono, pochi ce ne sono, pochi per carità, non tantissimi è vero, però ce ne sono. Torniamo invece all'attività che aprireste se aveste un contributo statale: negozio di caffetteria, libreria o libreria caffetteria, insomma un luogo dove puoi avere anche un bar per comprarti un libro, prenderlo in prestito, un angolo dove compri libri, un angolo dove la gente può mettere a disposizione i propri libri. L'idea della Marta. Ok, dall'idea della Marta passiamo all'idea di Nicola, una casa di tolleranza. Mamma mia, ma poi che te ne fai? È come quello del sexy shop, ma poi che te ne fai di sta cosa qua, sinceramente? Io mi aprirei una pizza al taglio metodo Sardegna. Questa devi spiegarmela meglio, Liana, che dice poi, forse sto dando l'idea a qualcuno, perché è una pizza diversa, dice. Cioè, proprio l'idea di pizzeria al taglio che c'è in Sardegna, ma non ho capito qual è la differenza, quindi se me la spieghi un po' meglio, poi magari approfondiamo. Aprirei invece, dice qualcun altro, un negozio di profumi con creazioni, essenze, partendo dalla raccolta dei fiori, dei frutti, e qualcun altro una bella bottega di artigiano per riparare biciclette, ciclomotori, ricostruire pezzi, soltanto che ci sono delle limitazioni che ahimè non lo permettono, ma sarebbe molto bello tornare all'artigianato, al creare le cose.

0: E trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
1: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
2: Deghi aprire la pagina deghi.it.
3: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
0: Poi deghi solo cliccare.
3: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
0: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
4: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
6: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
5: Questo finché non passi a Eolo. E allora tutto diventa più... Ah! Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
8: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché... Baby, I just might make my
4: baby, hey. Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
7: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
8: Aperto per ferie!
7: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
9: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
10: Vivi la notte da leoni di Radio Peter Pan più pazza di sempre. Domani sera, Peter Pan and Gover al Cornuda Summer Festival. In apertura, Edo B e i Goodfellas. E dalle 22, tutti i performer e personaggi del film Una notte da leoni. Con Edo, Francesca Voice, Andrea De Luca. Ma anche Mr. Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e molto molto altro. Domani sera, al Cornuda Summer Festival. Ingresso a 1 euro, ma se arrivi entro le 20, è gratuito. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: Domenica 5 luglio, invita l'Agenzianella a Piancavallo, c'è Radio Peter Pan. Dalle 14 DJ set e diretta con Marco Bax e Fedro per un appuntamento con lo sfogatoio in alta quota. Relax, chioschi enogastronomici, area giochi per divertirsi con Peter Pan e picnic chilometro zero. Domenica 5 luglio, ore 14, lo sfogatoio in alta quota con Baxo e Fedro all'Agenzianella, Piancavallo.
12: On Radio Peter Pan.
13: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su Peter Pan, The Remix Show.
14: Quindi mi stai dicendo che adesso andiamo avanti fino alle 10?
15: Guarda, non dovrò più farti la solita battuta in cui ti dico: oh, ma che dici, ti fermi un'altra ora?
14: Mi fermo, mi fermo due ore adesso.
15: Fino alle 10 ti fermo.
12: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
13: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: Grazie mille all'ascoltatore che diceva: ma ve la ricordate quella parodia lì? Certo che ce la ricordiamo, l'abbiamo già suonata un sacco di volte. Ma che pensi? Guarda che non siamo mica RDS qua. Omi Cheerleader, che nel 2015 poi era diventata anche...
1: Troppo e sacco dietro al camioncino.
0: Era meglio grande a casa con il... Tra poco continuiamo a parlare di investimenti e di attività che apriamo tutti insieme, ma prima l'informazione precisa, puntuale, quella del GGCOM. Breaking
2: news. Odi e GGCOM in Veneto Antiquo Editur post schisma Ecclesia Cattolica.
0: Scusi, che vuol dire? Però,
2: è colpa della redazione, si sono tutti associati con l'arcivescovo La Febbre, devo farlo in Veneto Antico.
0: Ah, siamo di là adesso, ci siamo, abbiamo aderito allo scisma anche noi, e ci siamo, vabbè, spostati. Non lo sapevo, adesso si usano queste cose del Medioevo, no? Prego.
2: A una settimana dall'uscita dal carcere, Gianni Alemanno è tornato a parlare. Ha detto che si stava meglio al freddo.
0: Vedi?
2: Meno male che ieri ha piovuto.
0: Per fortuna.
2: A Milano e Bologna si aggrava intanto il problema degli alloggi per gli universitari fuori sede. Da settembre sarà possibile affittare anche i bagni chimici dei cantieri come monolocali dotati di servizi.
0: Non male.
2: Ferrovie, trasporto pubblico locale, il treno Firenze-Siena delle 11.45 è stato soppresso, il veterinario ha detto che era troppo vecchio e soffriva troppo.
0: Andiamo avanti. Allora,
2: un annuncio prima di passare al pensiero del giorno di Monica Morgan, un annuncio di un nostro ascoltatore, un ascoltatore di Peter Pan: regalo bellissimi cuccioli di zanzara tigre già svezzati. Scrivere al nostro numero di WhatsApp.
0: Molto bene, allora scrivete, ragazzi, che poi il nostro giornalista ve li porta e vi parla in latino, però dovete mettervi d'accordo in latino.
2: Base Morgan, mettete un... 100 uomini su 100 riescono a risolvere il cubo di Rubik più velocemente che a sganciare un reggiseno.
0: Bene. Brava Monica.
2: È sempre molto filosofica.
0: Però devo dire che ha delle statistiche importanti, perché 100 su 100 vuol dire che si è andata da fare, sì. Capito? Grazie mille al nostro giornalista che forse tornerà martedì. Vediamo adesso come va questo scisma. E il GGCOM, insomma, lo sentite nel The Remix Show.

il momento dello speciale mondiali, ormai manca, diciamo, poco tra virgolette, perché adesso le partite saranno sempre meno, quindi ci saranno anche sempre meno notizie, il momento si stringe, però abbiamo preparato qualcosa anche oggi. Intanto continuiamo con le ultime idee dei nostri ascoltatori per quanto riguarda le attività. Tutto è iniziato con la notizia del Ministero della Cultura che ha messo a disposizione questi 4 milioni di euro per l'obiettivo ambizioso di far sì che gli under 35 possano aprire delle librerie indipendenti. Allora no, tutti che dicevano io aprirei questo, io aprirei quello, qualcun altro che diceva la libreria con l'idea un po' americana, quindi non lo so, c'hai quello che sta al tavolo lavora, legge un libro, qualcun altro che invece legge dall'ebook, tutto un casino praticamente, ragazzi, sta roba qua. Dovreste farlo secondo me, non tanto per se avete i soldi del bando, ma più che altro se avete dei soldi da riciclare, allora lì potrebbe essere una bella attività, bella di facciata, bellissima, hai capito? Va bene, altre idee degli ascoltatori. C'era chi dicevano alla pizzeria al taglio metodo Sardegna, ma io, ignorando completamente come facciano la pizza al taglio in Sardegna, ho chiesto delle delucidazioni, e quindi questa ascoltatrice dice che lì la pizza al taglio la fanno in maniera diversa, cioè entri nella pizzeria, c'hai tutti gli ingredienti a disposizione sul banco e poi tu scegli quello che vuoi metterci sopra la pizza, no? Quindi non la trovi già farcita, di solito entri la pizza al taglio, la trovi, no? La grande quattro stagioni, la grande prosciutto e funghi, quella grande con le patatine ai wurstel, tutta sta roba così, invece lì te la fanno al momento. Tanta roba. Io sono stato in Sardegna di recente, non lo sapevo, però hai capito. Ma devo tornarci allora. Ho trovato la scusa per tornarci, che così posso andare a provare la pizza al taglio, oppure se la apre questa ascoltatrice vado nella sua di pizza.

Rihanna col disco nuovo Estate 2026. Bella questa, eh? Allora aspetta, volevo salutare un ascoltatore, questo mi ha fatto molto ridere. Questa mattina stava sentendo la prima ora del The Remix Show e aveva interagito con noi, però ha mandato il numero a ha mandato il messaggio a un numero sbagliato e quindi l'ha inviato alla sua fidanzata il messaggio. Vorrei sapere che ti ha detto lei, ma ti ha detto tipo: ma sei pazzo? Oh, ma tutto bene, tutto a posto? Che succede? Ma che stai a di? Pensava che fosse. Non lo so, boh, chissà cosa ha detto. Devo dire che fa molto ridere anche quando qualcuno sbaglia e manda il messaggio per noi a un'altra radio, o viceversa, capita che qualcuno debba mandare il messaggio ad un'altra radio e poi, magari, non so, cercando radio, sbagli radio a cui mandare il messaggio. Allora ogni tanto io li becco questi qua, vedo che rispondono a delle cose che non esistono, che non stiamo dicendo, allora scrivo: per chi era? Dimmelo, per chi era? Chi dovevi mandarlo quel messaggio? Come i fidanzati gelosi, praticamente. Edo, io aprirei un bel negozio ufficiale Haribo, quelli con paletta e secchiello, però secondo me non lo so, non vanno tantissimo più, Qualcun altro dice: un bel asilo nido aperto dalle 6 di mattina alle 8 della sera tutti i giorni, tutto l'anno, escluso sabato e domenica, ovvio, e anche perché nel periodo estivo poi un po' più difficile trovare qualcuno che è aperto praticamente tutto l'anno, tutti i giorni, no? Weekend esclusi. Qualcun altro, la Marti, dice: una stanza del sonno 24 ore per dormire, rilassarsi, isolarsi, però poi bisogna trovare anche delle persone che vengono in quella stanza del sonno per dormire e pagano per dormire nella tua stanza del sonno. Devi avere tipo dei letti super comodi, cioè devi avere delle caratteristiche importanti secondo me per riuscire a fare una cosa del genere. E chiude invece questa cosa ufficialmente con il messaggio invece di Fabri, che dice: io aprirei un bel negozio Lego, che è una roba sempre bella secondo me, quella te da nerd è molto bella. 2024, Mike Towers con

Degenere, Radio Peter Pan, Radio Peter Pan. Vabbè, non dico chi lo diceva così, ma non importa. Un discorso nostro, internos forse. Non voglio adesso buttarmi in altri discorsi, anche perché dobbiamo andare alle cose serie, importanti, speciale, mondiali. L'Inghilterra mi batte la Repubblica Democratica del Congo. Il Belgio vince sul Senegal e gli Stati Uniti passano sulla Bosnia Erzegovina. Oggi chi gioca? Oggi ci sarà la partita Spagna-Austria, poi Portogallo-Croazia, Svizzera-Algeria e credo che poi questa sera ci sarà nello stogatoio il momento in cui daranno anche i pronostici. Però la cosa invece che ha fatto molto ridere è un video che è rimbalzato on the line delle sorelle. L'avete visto il video delle suore che gioiscono al gol di Martinelli all'ultimo secondo contro il Giappone? Bellissimo! Sta girando parecchio in queste ultime ore il video delle suore brasiliane che festeggiano, insomma sono molto molto contente per questa cosa qua. Invece c'è già grande preoccupazione, leggevo, per la partita Brasile-Norvegia che si svolgerà il 5 di luglio, però si gioca in New Jersey dove dovrebbe fare molto caldo. Allora, al di là che poi ci sarà la confusione che arriverà dal 4 luglio, la festa, e quindi parate in giro all over the world, o meglio all over the America, e poi grande preoccupazione non solo per il clima, diciamo, acceso che c'è già per la festa, no, del 4 luglio, ma anche per il caldo che arriverà lì, quindi l'ondata di caldo. Poi dal 5 ritorna anche in Europa l'ondata di caldo, però adesso non voglio rovinarvi così la giornata troppo, eh. No, ne parleremo quando fa caldo, oggi godiamoci il freddo.

0: Sad Girl, l'ultimo disco di questa seconda ora del The Remix Show. C'era chi diceva: Edo, ma scusa, ma quello stadio lì dove faranno poi la partita Brasile-Norvegia, e tra l'altro per chi tifiamo in quel caso? Per i norvegesi che ci stanno simpatici perché fanno ru, o per il Brasile che comunque ci sta simpatico a prescindere? È difficile anche quello. Il MetLife Stadium non c'ha l'aria condizionata, quindi niente, non si può risolvere questa cosa. E chiudiamo invece questa seconda ora e poi tra poco momento cinema con lui.
1: Uè, Radio Peter Pan, fammi gli auguri che domani ho l'esame della patente, mi serve il vostro incoraggiamento.
0: Dai, e poi domani

0: sole, mare, radio. Peter Pan. Spot.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, smart, green, always on. www.i-once.com.
4: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan. Yeah!
2: Sabato 4 luglio, l'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 9210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 9210 con Rocky.

0: Peter Pan 90210 a luglio palsese, sabato 4 luglio a Palse Pordenone, sponsor by Garden alle Rose, via Brunis 32/B, Porcia.
1: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività, fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
2: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
3: Le 9 da 4 minuti.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
4: Che bello qui, il mare,
5: i gabbiani, il sole.
4: La nostra spesa a lì che arriva.
5: Ah, bellissimo.
6: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
7: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
6: A lì migliora la vita. Breaking
8: news. Buongiorno da Gerry Romano. Il maltempo non lascia l'Italia. Allerta rossa in Veneto. Massima attenzione in Emilia Romagna. Oggi Catania e Reggio Calabria, le uniche città da bollino rosso per il caldo. La Chiesa Cattolica vive lo scisma dei Lefevriani. Consacrati 4 vescovi in Svizzera davanti a 17.000 fedeli. Pagheremo qualsiasi prezzo, dicono. Pronta la scomunica. Respinto dai tradizionalisti l'invito del Papa a fermarsi. Era già accaduto nel 1988. Calcio, USA Belgio sarà un ottavo ai mondiali. Stati Uniti Bosnia Erzegovina 2-0, 3-2 ai supplementari dei Diavoli Rossi sul Senegal. L'Inghilterra fa 2-1 col Congo e trova il Messico. Dalle 21 Spagna Austria, stanotte Portogallo Croazia. Tennis a Wimbledon, oggi Sonego, Cobolli, Berrettini, Paolini e Grant. Queste le breaking news di TG Com 24.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
11: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
13: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 giga, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.

con i remix 9:11 del mattino al 2 di luglio, con un remix ancora per oggi e per domani, e poi da lunedì torniamo in coppia. E quindi abbiamo, sì, avevamo litigato, ci siamo divisi e adesso torneremo in coppia, va bene? No, in realtà torneremo prima, torneremo insieme già da sabato, io e Andrea, con il The Remix Show a Spreziano alla festa della birra assieme al DJ Andrea De Luca. Allora ragazzi, terza ora, quindi tra una ventina di minuti andremo con i servizi in camera, se non l'avete ancora fatto, servizio in camera @peterpan.it per le vostre richieste, o su WhatsApp quelle dell'ultimo. Ma intanto parliamo un po' di cinema, perciò abbiamo parlato di librerie, parliamo anche di cinema, libri, cinema, serie TV, facciamo tutto, che cultura in questo programma. Qual è l'ultimo film che hai visto? Voto, nome e recensione express al 393 7366 240, se ne hai voglia, se no ti do io qualche news tra poco.

Ah no, quello era 15 più 18, scusami, ho sbagliato e ogni tanto mi posso anche confondere. Allora, un po' di news che riguardano il cinema in questi giorni. È uscito proprio oggi il nuovo film dei Minions, Minions and Monster, terzo capitolo, con ovviamente gli omini gialli, e racconta questa storia turbolenta, assurda, di come i Minions abbiano conquistato Hollywood, poi sono diventati delle star del cinema, poi hanno perso tutto, poi hanno liberato dei mostri nel mondo e poi si sono riuniti per cercare di salvare il pianeta. Capito? Cioè, e guarda, io è una delle cose che giuro mi fa sempre, ma veramente sempre, tanto tanto ridere, i Minions. Io non so perché, quando li sento che parlano con parole mischiate di tante lingue diverse assieme, a me fa proprio tanto ridere i Minions. Non lo so, è una delle poche cose stupide che di cui riesco a ridere pesantemente. Boh, vabbè, e poi altro. Altra news che magari potrebbe darvi gioia è quella di sapere che la lavorazione del film Follemente, o meglio la versione 2 di Follemente, il secondo capitolo, è in lavorazione. Il progetto è già partito, le riprese inizieranno subito dopo l'estate, quindi tra pochissimo, e l'uscita delle sale è prevista per il 25 febbraio 2027. Mi sembra anche un tempo abbastanza ridotto tra l'inizio delle riprese, che appunto saranno dopo l'estate, e poi l'uscita al cinema per il 2027 febbraio. Pochi mesi passeranno in mezzo. Comunque, insomma, se vi è piaciuto il primo capitolo, sappiate che ci sarà il secondo e che ormai è tutto praticamente già pronto. Radio Company.

0: like to move on.
1: Guarda un po' di messaggi ancora per quanto riguarda i film. Allora c'è chi dice: Edo, ma scusa, ma i Minions alla tua età, ma sei un rimasto. Ah, mi fa un sacco ridere, giuro. Qualcun altro invece che diceva: beh, io sai che vorrei andarlo a vedere questa sera il film dei Minions, ma è alle 9, è troppo tardi per me. E allora devi aspettare nel weekend per avere magari un buco per andare, che so, allo spettacolo delle 6, delle 7 della sera. C'è invece Toffi che dice: pensa, Edo, che c'è anche un concorso di canto per gente che imita i Minions. Bellissimo. Poi qualcun altro che invece già anticipa l'uscita di Odissea della settimana prossima, e sì, grande attesa per quello, ma tanta roba, il 16 di luglio, quindi 2 settimane, aspetta, scusami. E poi sempre lui dice: ma io aspetto che esca a settembre il film di Willy e Coyote, più o meno si chiama così, Coyote e Acme, uscirà appunto a settembre, dicono. Bene, ok ragazzi, adesso invece così a sorpresa botto senza senso.
2: Ascolta, gioca e vinci.
1: No, no, e che senso che abbiamo? Perché stiamo per mettere in palio i biglietti per Sfera Ebbasta, che giovedì 16 luglio sarà all'Arena della Marca a Treviso, o meglio a Villorba in provincia di Treviso. Quindi se volete vincere 2 biglietti, presto, telefono alla mano, che potrebbe essere la vostra occasione perfetta. Ma come si vincono questi biglietti? Beh, se vuoi andare al concerto di Sfera Ebbasta, spero che tu sappia i titoli delle canzoni di Sfera Ebbasta. Ve ne farò sentire 3 e le persone che correttamente invieranno i titoli di tutte e 3 le canzoni che vi farò sentire avranno i biglietti per Sfera Ebbasta. Quindi telefono alla mano, 393-7366-240. Primo titolo da scrivere è quello di questa canzone.
3: Ti ho portato un pacco Happy Birthday.
1: È facile, molto facile.
3: Cerco la mia molto facile.
1: Yeah. Oh, attenzione, seconda canzone.
3: Non ho mai chiesto niente a nessuno, mai nessuno, no lo giuro, mai nessuno dentro questo tram tram tram.
1: Facilissima anche questa, l'ha detta. Terza canzone è questa

0: I vincitori sono stati già ricontattati, quindi se non avete ricevuto risposta non vi preoccupate, il messaggio non è ancora stato aperto, quindi evidentemente non siete stati più veloci, ma soprattutto non mi fate l'errore principiante dei principianti, lo dico per i prossimi giochi che magari sceglierete di ai quali sceglierete di partecipare. Ragazzi, se mandate un messaggio non ne mandate poi un altro subito, perché salite di chat e perdete la priorità acquisita come dal medico praticamente. Tra poco invece ultima parte del The Remix Show con i servizi in camera. Radio Peter Pan, forever fun. Peter Pan, forever summer. Peter Pan, Radio Peter Pan, Peter Pan. What?
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
4: Perché se non Deghi, non

0: in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.
4: Io ascolto Peter Pan perché
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive. Oltre la carta casa.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si. Yeah!
11: Sabato 4 luglio, l'energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90210 con Rocky. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B. Porcia.
10: Scopri One Sweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiori di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
12: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
13: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
15: Forever Fun, Forever Summer.

0: Take it easy. Stai in chill, giusto? Non t'agitare, che tra poco c'è il weekend, ma c'è anche l'ultima parte del The Remix Show, quella con i servizi in camera.
1: Servizio in camera per?
0: Alissa, buongiorno Ali!
2: Buongiorno!
0: Come stas? Come stas?
2: Sì, mi sono appena svegliata, ma tutto bene.
0: Appena svegliata.
2: Sì, oggi per il mio compleanno ho detto va bene, niente, un po' dopo.
0: Ti sei presa il giorno off?
2: Sì.
0: Ok, sì. Ci sta. Che lavoro fai, Alissa?
2: Io in realtà studio all'università, no. E poi vabbè, lavoro il pomeriggio 4 orette, ma nulla di.
0: Beh, brava. No, ci sì. Sta studiare e lavorare, insomma, non è da tutti, per carità. Cosa stai studiando in questo momento?
2: Psicologia all'università di Padova, sì. Oh.
0: Com'è? Difficile?
2: Bene, né un pochetto.
0: Triennale o magistrale?
2: Triennale. Poi io in realtà il 9 parte. Luglio. Sì, esatto, il 9 luglio devo dare l'ultimo esame.
0: Ma sì, ma è quello che hai tenuto per ultimo perché era quello più facile, certo.
2: Sì.
0: Alissa, oggi compi gli anni, lo sappiamo, quindi auguroni, ma soprattutto è arrivato un bel messaggio per te che dice: Alissa, sei un punto di riferimento, una presenza che sa donare affetto, forza e serenità anche nei momenti più difficili. In questo giorno speciale ti auguriamo di essere circondata dall'amore che ogni giorno doni agli altri, di realizzare tutti i tuoi sogni e di non smettere mai di credere nella felicità. Ricorda che ovunque la vita ci porti, noi saremo sempre al tuo fianco. Buon compleanno, con tutto il nostro amore, ti vogliamo bene fino alla fine dei numeri, con affetto da tutta la tua famiglia. Però che bel messaggio.
2: Sì.
0: Ci credi nella felicità?
2: Scusami, non ho capito.
0: Ma ti hanno detto di non smettere mai di credere nella felicità. Ci credi?
2: Io sì.
0: No,
2: sono
0: bello.
2: Una persona molto solare, cioè sempre chiede il bello nelle persone.
0: L'abbiamo sentito dalla telefonata. Brava, brava Ali. Speriamo di sentirti solo in questa occasione, di non avere, insomma, bisogno poi di sentirci per altre cose, visto che stai studiando psicologia. No, scherzo.
2: Sono disponibile.
0: Esatto, ecco, anzi mi segno il numero che non si sa mai. Ciao Ali, buona giornata.
2: Buona giornata a voi, grazie.
1: Radio Peter Pan. Peter Pan. Peter

0: Elena Brancale, Levante, Delia con la sigla del The Remix Show. No, questa è l'originale, Al mio paese.
1: Servizio in camera per
0: Giorgia, Giorgia, oh Giorgia dal Lago Maggiore. No, non credo sia dal Lago Maggiore, ma al telefono con noi c'è Giorgia, buongiorno.
2: Ciao.
0: Di dove sei, Giorgia?
2: Da Vallo
0: Garedo
2: Cintugane, Padova.
0: E provincia di Padova. Sia di Padova, esatto. E altri. Allora, Giorgia, per te oggi giornata particolare. Sei a lavoro? Sei a cazzeggiare? Sei in relax? Che stai facendo?
2: Sto andando in giro per l'azienda e anche per la sagra parrocchiale.
0: La sagra parrocchiale, meraviglioso. Che, qual è il piatto forte della sagra?
2: Beh, da noi il piatto forte è la grigliata o comunque tutti questi primi che sono fatti in casa.
0: Ah, quindi gnocchi fatti in casa, immagino, e altra pasta fatta in casa.
2: I bigoli.
0: I bigoli, applausi ai bigoli. Ma applauso anche a te, Giorgia, che oggi compi 25 più 4, auguri.
2: Sì.
0: Mi hanno detto così, giusto? Sì, 25 più 4. Tantissimi auguri di buon compleanno all'altra metà del mio cuore, dal nostro viaggio a Bruxelles, quando abbiamo iniziato a conoscerci, fino ad oggi, ogni momento trascorso insieme è stato unico e indimenticabile. Ti auguro. Auguro che questo sia solo l'inizio di un cammino ancora più ricco di sorrisi, emozioni, nuove avventure da vivere insieme. Buon compleanno, amore. Vuoi dire tu chi è lui?
2: Fabio, l'altra metà.
0: Il tuo Fabietto, l'altra metà. Che gli diciamo a questo bravo Fabietto che ha mandato questo bel messaggio?
2: Che non me l'aspettavo da lui.
0: Hai visto? Ha fatto qualcosa, gli deve, vuole dei soldi, che vuole, dici? C'è qualcosa, c'è un piano malefico dietro.
2: Potrebbe.
0: Va bene, ragazzi, allora buona giornata, buon quasi weekend, visto che ci siamo, buona sagra e ancora buon compleanno a te.
2: Ti aspettiamo tutti alla sagra di Val Nogaredo da domani sera.
0: Dai, ok, me lo segno e vengo a mangiare i bigoli. Ciao.
2: Ciao.

0: caso di interferenza. Che bello vedere molte persone felici anche per aver vinto i biglietti, no, di Sfera Ebbasta. Volevo salutare chi ha... guarda questo qua, lui, Madeline, contentissimo, sarà il giorno del mio compleanno, non sono mai stato a un suo concerto prima, volevo comprarmeli l'altro giorno i biglietti, lui super felice. Poi anche Davide di Piombino Dese, anche lui super felice. Riccardo da Jesolo, insomma, abbiamo regalato 3 coppie di biglietti, quelle avevamo a disposizione. Però ragaz, date un occhio sempre alla nostra applicazione Radio Peter Pan, ve la scaricate e lì dentro grandi cose, cioè non dico altro. Va bene, niente, allora aspetta, poi erano arrivati altri messaggi. Eccola qua, la Abi che diceva: ciao ragazzi, oggi è anche il mio compleanno, ne faccio 25, auguroni, auguroni, auguroni, vieni a festeggiare con noi a qualche appuntamento di Radio Peter Pan. Vi ho detto quelli dove sarò io, quindi domani sera il Cornuda Summer Festival e l'Hangover, il The Remix Show, la festa della birra di Spresiano, sabato invece, ma sempre sabato appuntamento con il Peter Pan Impatto per Vini Vulcani a Roncà in provincia di Verona con Marco Boff e Fedro. Ci sarà anche il 9210 a Palse in Festa con gli amici di Palse in provincia di Pordenone. Io sono stato qualche anno fa, ci siamo divertiti tantissimo. Quest'anno con il 9210 assieme a Maxwell, Lady Ellen e il nostro Rocky. E poi official party al centro commerciale Gran Fiume a Fiume Veneto in provincia di Pordenone per l'apertura straordinaria dell'inizio dei saldi con Mbit DJ e Monica Morgan sabato dalle ore 21. Tutti gli altri appuntamenti sul sito o sull'app di Radio Peter Pan. Ora invece le più belle degli anni 2000 con DJ Silver.
1: Ci fu un'idea.
2: 2000 Heroes.
3: Un gruppo di persone straordinarie.
2: I supereroi degli anni 2000 mixati da
3: Silver.
4: Lui ha un metabolismo evoluto e un'omeostasi termica potenziata.

0: 2000 Heroes, i supereroi degli anni 2000 mixati da
1: Silver.
2: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per capire che è pazzo.
1: Modera le tue parole.

0: 2000 Heroes, i supereroi degli anni 2000 mixati da
1: Silver.
2: In un'epoca in cui nel mondo tutto sembrava dare sempre meno certezze, c'era una cosa su cui si poteva comunque contare.
0: 2000 Heroes,
2: il team di supereroi del nostro pianeta.
1: Silver
2: era uno di loro.

0: la Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Anche questo episodio del The Remix Show è finito. Domani c'è quello del venerdì, quindi con scoteca vera e propria, cioè quella extended version. Perciò domani alle 7 tutti qui su Peter Pan. Ora c'è la Generation. Ciao!
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Minchia, ho fatto un ciao finale che sembravo Rocky. Che vergogna.

0: Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai, Il 5, Sceriffi della Notte, Aigores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso, media partner Radio Peter Pan, main sponsor Banca delle Terre Venete.
1: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
2: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
3: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
0: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock
5: 10-1, dagli che c'è la Generation.
4: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
6: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: No, sì! Brava!
10: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
9: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
10: Un appuntamento galante?
9: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
11: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
12: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
14: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
13: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

Buongiorno, buongiorno amici, buon 5G, il giovedì della Generation con gioco di mento garantito fino a luna, formula soddisfatti o rimborsati, tanto è gratis ascoltare questo programma, quindi vi rimborso di zero. 7 minuti dopo le 10 fino alle 13, un po' di domande del cavolo con 2Z, un po' di oroscopo, un po' di GR sti cazzi. Seconda ora con Emma Rossato, non solo a Lung the Broad, c'è la nuova rubrica che si chiama Il calcio è marcato con Emma Rossato che ci propone i giocatori più hot del momento. Poi c'è il dilemma, poi c'è la sala giochi, insomma piatto ricco, micificco. Come state voi? Tutto bene? Tutto a posto? Spero di sì. Io ho dormito bene, si sono abbassate le temperature, quindi dopo un bel sonno ristoratore sei anche più attivo al lavoro. Ho detto, oggi vorrei partire da una canzone prima di mettere qualsiasi tipo di tema sul tavolo, perché ieri stavo discutendo nel fuori onda con Emma su una canzone che ha a che fare col mondo del country. Mi diceva, ma c'è questa canzone qui che faceva così. Ho detto, ok, sì, è questa qua, noi ce l'abbiamo nell'archivio in versione remix, non viene suonata da un po' e quindi prima che sparisca suoniamola come disco rubato dall'archivio, perché è tanto bella.

0: DK, Tuca Macarena, state ascoltando Radio Peter Pan e c'è la Generation. È cominciata con un disco rubato dall'archivio che era un po' che non suonavamo, che era un remix di Country Roads, Take Me Home Country Roads, l'originale è quella di John Denver. C'è chi dice: Joe, questa canzone è conosciuta da tutti gli americani nativi e non, è considerato il vero inno degli Stati Uniti, in quanto descrive la vita dei primi coloni. Quando vivevo lì, la passavano a tutte le ore. Ma certo, è una sorta di inno nazionale americano. Soprattutto quelli del West Virginia, però pronto, chi c'è?
1: Grande, grande, bellissima, stupenda. Bello. John Denver, anche questa versione è bellissima. Ciao Max, buona giornata.
0: Max, segue il mio viaggio mentale. Io quando ieri ho riascoltato questa canzone, mi si è accesa una lampadina. L'autore, l'hai detto anche te, è John Denver, cantante country americano, solo che ogni volta che penso a Denver, a me non viene in mente il cantautore americano, a me viene in mente il cartone degli anni 90, Ti voglio bene Denver.

0: Saura, ho ribeccato la prima puntata del cartone animato, cioè praticamente questo uovo che arriva dallo spazio e ci sono sti quattro amici con la faccia strana che lo accolgono e c'han paura. Senti, senti.
1: E adesso che succede?
2: Oddio!
1: Io credo di sapere cos'è. Scommettiamo che è un mostro che viene da un altro mondo.
0: No, peggio. È un dinosauro alieno.
1: Non è un mostro, è un dinosauro.
2: E tutti boys. Dove sono?
0: Dove sono?
2: Oh, mammasaura, ho paura!
0: Cioè, la quarta battuta di Denver è Oh, mammasaura, che è una sorta di parolaccia per bambini. Quindi oggi, domanda del cavolo con due Z, va in quella direzione. Al posto di mammasaura, ci sono quelle parole che dici che sono quasi delle parolacce, ma che non lo sono di fatto.
3: Radio Pida.

0: Dal 2011 Bruno Mars, The Lazy Song, che sei lì, che fai la pigrizia, i fischietti. Buongiorno ragazzi.
1: Ciao,
0: buongiorno, si parlava di Denver, prima come John Denver, cantautore americano del genere country, che faceva quella canzone lì, Take Me Home Country Roads, che ogni volta che io sento però mi si ricollega immediatamente a Denver, questo dinosauro verde con gli occhiali da sole, che era star dei cartoni di Italia 1 degli anni 90, che diceva non solo mamma Saura, ma diceva anche...
2: E tutti i fossili,
0: che carino! E quindi vi ho chiesto, senti, potremmo cazzeggiare sul tema... parolacce che non sono parolacce, quindi usi quella parola lì per evitare di dirla, che magari sei lì con dei bambini, quindi c'è chi scrive Pandolfo, dico a mio figlio, che Pandolfo non è una parolaccia, quindi è giusto dire sei un Pandolfo, ma adesso dice gli insegnerò anche mamma Saura, visto che si è invasato coi dinosauri, che è vero, ci sono i bambini che hanno la fase dinosauri. Denver, che bello, mi fai tornare bambino, dice qualcun altro.
3: A Roma si dice te do un cazzotto, ma non è una parolaccia.
0: No,
3: un cazzotto sarebbe il pugno.
0: Ma certo, il cazzotto è il pugno, che deve essere un cazzo cicciotto. Che cazzo vuol dire? Cazzarola. Oppure questa signorina che non si firma ha messo un disco night che vabbè, mi piacerebbe dirlo, ma magari un'altra volta. 393-7366-240, messaggio scritto vocale, quelle parolacce che non lo sono, e le usi per camuffarle, dai. Radio Peter Pan.

Peter Pan c'è la Generation. Oggi una canzone bella via l'altra, per carità, ci siamo abituati perché è Radio Peter Pan, però oggi c'è questa commissione strana. Poco fa una canzone che ha attirato l'attenzione, non solo quella di John Denver, anche la nuova di Alan Walker, che si chiama Fate. Mi diceva un ascoltatore: Gio, tu sai qual è il beat usato per la canzone di Fate di Alan Walker? Quello che sa un po' di chiesa e un po' si sente nel ritornello. Allora, quella è una composizione medievale, i Carmina Burana, o Fortuna nella fattispecie, messa in musica poi da un compositore tedesco, Karl Orff, che è vissuto 2 secoli fa ormai, tra il 1895 e il 1982. Vabbè, insomma, 2 secoli fa no, però aveva fatto sta cosa qui. Grande classico di musica tensiva, la senti anche in tanti programmi televisivi musicali quando c'è un momento tensivo. Si parla però di parole che utilizzi per coprire parolacce. Dario, come me, utilizza molto il mannaggia. Porca miseria e mannaggia le utilizzo tanto anch'io. Joe, ultimamente dico spesso al posto di un disco night, di una bestemmia, maledetto il sindaco di Badoere, che allora gli fischieranno le orecchie al povero sindaco di Badoere, che è una località veneta, per tutti quelli che insomma sono del Friuli, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte. Mia nonna diceva sempre Sacramento, anche questo è molto veneto. 393-736-6240 per aggiungere la tua. Tutto partiva dal Oh mamma Saura di Denver.

Girls su Peter Pan e nella Generation stiamo parlando di quelle parole che sostituiscono le parolacce. Sarebbe bello non dirle, perché poi insomma fai sempre la figura del cafone, anche perché poi i tuoi figli ti rimproverano. Nel caso di Ilenia è proprio così. Mia figlia scrive, dice Santa Polenta, Santa Polenta mamma, e mi sgrida se dico culo. Madonna, beh, era giusto, la cantante non si prende in considerazione. E cacchio, praticamente sgrida più lei me che il contrario, cioè c'ha la figlia moralizzatrice, col ditino le fa, mamma Ilenia, hai detto culo. Fra poco torniamo, chiudiamo questa domanda del cavolo con due Z.

0: abbassiamo i prezzi.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: Quando non sono a casa tutto bene.
1: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
2: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
3: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Ci sono domande che la storia non ha mai risolto e segreti che continuano a riaffiorare. Civiltà perdute, simboli nascosti, conoscenze dimenticate. Phoenix è il mensile dedicato ai misteri della storia e del sacro. Archeologia misteriosa, templari, alchimia, enigmi del passato. Un viaggio tra ciò che conosciamo e ciò che ancora sfugge alla spiegazione. Perché la storia non è fatta solo di certezze, ma anche di misteri. Phoenix, ogni mese in edicola.
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
8: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651. Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
9: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
11: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
12: Ma va, sono andata da Ivan Team.
13: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
14: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia. Oh, no.

NSYNC, Bye Bye Bye, che quando facevano il Bye Bye Bye facevano tre saltellini. Bye Bye Bye, su Peter Pan, c'è la Generation, ciao, io sono Joe, e c'è anche quel pervertito di Diego che scrive i messaggi, dice: ascoltavo questa canzone e mi viene in mente il videoclip, e che gragnocca era la tipa che li rincorreva. Sono andato a ricercare la tipa del videoclip degli NSYNC, del video Bye Bye Bye, si chiama Kim Smith, classe 1984, quindi se quella canzone lì è del 2000, nel video la signorina Kim Smith c'aveva 16 anni. Hai capito, la signorina Kim Smith? Tanta roba pure oggi. Vai a cercartela su YouTube, ti passi bei 5 minuti a guardare. Ah, che bella ragazza! Si parlava di parolacce, tutto partendo da John Denver, Country Roads, mi è venuto in mente Denver, il cartone degli anni 90 su Italia 1 che diceva "Oh mamma Saura!" E quindi quella era chiaramente una parolaccia camuffata. La Vale scrive: mia nipote Margherita di 8 anni ogni volta che ci sente dire una parolaccia ci guarda facendo con la mano na, na, na, na, na, e dice 2 euro. Ah, vedi, è così che si fanno i soldi, il pizzo con le parolacce. C'è Crystal che scrive: io in ufficio al posto di dire del cazzo dico del ficus, anche se molte volte mi parte più la prima che la seconda, però cerca ogni tanto di dire oh questo documento del ficus, devi farlo bene, se no al posto di dire parolacce tiriamo una bella bestemmia a noi veneti. Ok, ma quello lo si sapeva già. Io dico balordo, poi qualcun altro dice mio nonno quando si arrabbia dice tu mare uomo, che è quella roba lì che significa tua mamma è un uomo. E detta elegantemente anche negli stadi italiani, tua mamma fa la pipì in piedi. Vogliamo parlare dello zio Billy tanto citato? Sì, è vero, quello è molto da bambino, ma zio Billy, che anche quella è una mezza disco night. C'è, vabbè, chiuso sto discorso qua, c'è da ascoltare due bei dischi, fra cui quello dei Temi Impala che si chiama Dracula, poi scopriamo i segni che van bene, quelli che no, quelli che si salvano e pure i peggiori. C'è l'oroscopo.

0: Reload the Renegade Master. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation, chiusa la parentesi legata alle parole che usi per camuffare le parolacce. Voglio mandare un abbraccio forte a Riccardo, che ha mandato un messaggio di quelli che sono sentiti, che non sono neanche obbligatori da mandare alla radio, però se te la senti di mandarlo evidentemente ci tieni. Scrive Riccardo: Joe, scusami del disturbo. Che poi che disturbo, devo solo leggere un tuo messaggio. Ieri l'oroscopo diceva che il toro era il segno migliore, lui evidentemente è del toro, e quindi dice: ecco, quella fortuna del mio segno la volevo girare alla mia nonna. Peccato che non ci sono riuscito, mia nonna è morta ieri. Grazie che mi fai sorridere, anche se non è un bel momento. Riccardo, da parte di tutti noi di Peter Pan ti mandiamo un abbraccio forte. Quindi io, per sdrammatizzare, vorrei dire che adesso c'è l'oroscopo. Toccata di Maroni anche per il segno migliore di giornata, perché le disgrazie... Oh. I segni che si salvano e che vanno bene in questo giovedì della Generation sono in realtà tanti, quindi vorrei fare già la carrellatona di quei mesi, di quei segni lì che oggi hanno una giornata agevolata, sempre comunque toccata di Maroni. Si salvano l'Ariete, i Gemelli, il Cancro, la Bilancia, il Sagittario. Questi quelli buoni, gli altri non citati malino.
1: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Li ho detti veloci, quindi devi essere attento. Rullo di tamburi. Rimangono fuori due segni principali, i migliori e i peggiori, partendo dai più fighi col voto 8 in pagella, perché il 10 la perfezione non esiste. I The Best oggi, 2 luglio, sono quelli dell'acquario. Una birra senza schiuma, un viaggio in macchina senza musica, una bella doccia senza una bella caldaia, una cioccolata senza la panna. Oggi anche tu ti separi da qualcosa che ti completa, ma non te ne lamentare. Oggi il tuo giovedì è senza sfighe. I migliori sono quindi quelli dell'acquario.
1: Un ottimo lavoro.
0: Grande.
1: E non applaudo con ironia.
0: Peggiori di giornata quelli dello scorpione. Male.
2: Oddio!
0: Male, scorpione.
2: Oddio, ti prego, no!
0: No! Scorpione, very bad. Radio Peter Pan. Musica. Bueno, mami, oye.

0: Fatto l'oroscopo, chiusa la domanda del cavolo con due Z, sai che c'è da fare adesso? Ci colleghiamo con la redazione, sì, quella del GR sti cazzi.
1: GR sti cazzi.
0: Che torna anche oggi.
2: E sti cazzi.
0: Bella fornita, si parte dal Fatto Quotidiano, pagati $50,000 per guardare tutti i mondiali, ma dichiarano, non è semplice.
2: E sti cazzi.
0: Non è mica semplice essere pagati per stare sul divano a guardare le partite, io lo faccio gratis per dire. Corriere della Sera, l'armadio segreto di Zendaya, il suo stylist mostra la sua collezione incredibile di Pumps Louboutin, cioè praticamente.
2: E sti cazzi.
0: Ci avrà mezzo miliardo di scarpe. Le Louboutin tra l'altro sono mega così economiche. Dal Today, torna da un viaggio con 38 parassiti nel cervello, crisi e mal di testa, poi la scioccante scoperta in bagno.
2: E sti cazzi.
0: 38 li ha contati. Quindi adesso questa è la paranoia per voi che andate in vacanza, quindi è meglio stare qui a lavorare. La Repubblica, chef stressato e personale sotto pressione, al ristorante arriva lo psicologo.
2: E sti cazzi.
0: Ti vedo triste, stai piangendo? No, stavo tagliando la cipolla, fatti gli affari tuoi. Da Page. Mia figlia ha dimenticato il passaporto, così sono partita da sola. La lezione della giornalista Cheryl Maguire.
2: E sti cazzi.
0: Quindi adesso c'è questa bambina di 6 anni che vaga per gli aeroporti. Bambina, cosa fai? Mia mamma mi ha abbandonato. Chiudiamo con Leggo, che riporta le dichiarazioni di Orietta Berti, ormai sempre più convinta della sua scelta di vita. Dice, il gin tonic, da quando l'ho scoperto non bevo più champagne.
2: E sti cazzi.
0: Ma infatti, ma chi te lo fa fare? Gin tonic, meglio.

0: era in Jiggy with It. Difficile da dire. Prova a dirlo, Emma Rossato, te che sei madrelingua. Will Smith, 1997, il titolo è...
1: No, non iniziamo la puntata così.
0: Dai.
1: Non iniziamo così.
0: Get in Jiggy with It,
1: no,
0: facile.
1: Get in Jiggy with It.
0: Qua.
1: è meglio della R.
0: Che bello.
1: Meglio della R.
0: Quanti anni hai?
1: Io ho 23.
0: Quando diventerai nonna? Sarà bellissimo, perché se già 23 anni fai sta fatica con l'inglese, da nonna
1: no, non è l'inglese, non è l'inglese, perché sono molto brava a parlare inglese e non diciamo queste cose che i miei stanno ascoltando e hanno speso tanti soldi per mandarmi a scuola d'inglese,
0: che
1: nelle
0: figata.
1: Scuole private d'inglese.
0: Come mio nonno che la Smart la chiamava la Schwarz perché non lo so, non riusciva a pronunciarla correttamente. Get in jiggy with it.
1: Cosa ho detto io?
0: No, niente. Però adesso non è che devi buttarti giù così.
1: No, perché sai.
0: Dai, l'entusiasmo, dai che fra poco c'è la seconda ora.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Cornuda Summer Festival in diretta su Radio Peter Pan. Sabato 4 luglio dalle 20, Marco Baxo dalla console più infuocata dell'estate, aspettando Marco Melandri, Samuele Brignoccolo e Mazzai. Cornuda Summer Festival.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244. Hit Union.

0: artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
1: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
3: Le 11 in punto.
4: C'è il meteo.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
3: Dali Ali, per basso è bello.
4: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
3: Fino al 15 luglio, olio extravergine di oliva Dante da 75 cl a 3,99 €.
4: Kefir Mix Milk assortito da 160 grammi a 99 centesimi.
3: E stecco gelato Nui assortito 4 pezzi a 2,99 €.
4: Ali migliora la vita.
2: Peter Pan Meteo.
5: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e agli amici di Radio Peter Pan. Dopo i forti temporali di ieri, con un calo, un ridimensionamento delle temperature, oggi situazione che tende nuovamente alla stabilità, il sole, ultimi fenomeni questa mattinata sulla Romagna, poi splenderà il sole anche qui, insomma un po' tutto il nord dal pomeriggio, con cielo sereno poco nuvoloso. Farà sempre caldo, ma massime grosso modo attorno ai 30-32 gradi, grado in più, grado in meno. Ma più che altro non ci sarà più quell'affa, quel caldo opprimente delle ultime giornate. Nel weekend ancora saremo abbracciati dall'alta pressione, quindi prevediamo un fine settimana soleggiato, di sole anche sulle località di mare. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
6: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
8: Quando siamo in vacanza.
9: A casa tutto bene.
10: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
12: Fai leva sui miei desideri, eh?
11: Veramente faccio leva sull'IVA.
12: Leva sull'IVA?
11: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
12: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
11: Ce li leva?
12: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
11: Leva l'IVA.
12: E i pensieri.
11: Solo a luglio, solo da
13: Iperceramica.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 €, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 €. Lidl vale davvero.
2: Forever Fun, Forever Summer.

0: Non posso vivere in un mondo senza reggaeton.
1: Ma sei fuori, ma sei fuori.
2: Cuenta conmigo, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Dal 2019 Maluma e ECP, state ascoltando Radio Peter Pan. Ciao, io sono Joe, c'è la Generation.
3: Ciao.
1: C'è anche Marossato, buongiorno, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Stavamo parlando di papi nel fuori onda, oggi vuole convincermi che devo studiare la storia dei papi.
3: Che bello, io amo la storia. Tu mi stavi prendendo in giro perché mi hai detto, questi mi hai aperto un libro di storia.
1: No, ragazzi.
3: No, allora, cioè, fermi.
1: Ora, arriva alle 11 della mattina, invece che dire, oh, ma sai di cosa possiamo parlare oggi? Mi dice, ma tu quanti papi hai visto? Ma sai che la storia di Papa Buono, che era Giovanni Paolo II, no, a parte che Papa Giovanni Paolo II,
3: no, perché quello me l'ha detto,
1: non
3: l'ha
1: era
3: detto,
1: il Papa Buono,
3: me l'ha detto, no, Wojtyla. Edoardo, se ne è uscito, certo, che Papa Wojtyla fosse buono, io non me lo ricordo, non c'ero, però devi sapere che la storia è un argomento.
1: Non c'eri col Papa Buono o non c'eri con Giovanni Paolo II?
3: Con Giovanni Paolo II c'ero.
1: Ah, ok.
3: Avevo 2 anni.
1: Certo.
3: È morto nel 2005.
1: E tu quanti anni avevi nel 2005?
3: 2 anni.
1: No, ne avevi 3 perché sei del 2000 e?
3: 3.
1: Ah no, è giusto.
3: Grazie, grazie, grazie.
1: Allora con la matematica ci siamo. E allora, visto che stiamo parlando di gente che festeggia quando sente parlare di religione, tipo Emma Rossato dice, che bello!
3: Ma no, non è vero, di storia.
1: Ti ho selezionato il video delle suore brasiliane, grazie, che festeggiano il gol di Martinelli. Senti.
3: Mamma mia, hanno chiamato giù i demoni.
1: Perché la religione è bella, ma il calcio di più.
4: Attenzione, no

0: attenzione, questa è la Peter Pan Generation su Radio Peter Pan dalle 10 alle 13, programma che parla di religione e papato. C'è il messaggio della nostra amica Terry che scrive: ciao ragazzi, scusate ma il papa buono era Giovanni XXIII, poi c'è stato papa Giovanni Paolo I, uomo molto mite. Vogliamo raccontare qualcos'altro sulla storia dei papi?
1: No, basta, basta, possiamo passare al prossimo argomento.
0: Sì, sì. Non vuoi parlare di Enrico Papi?
1: No.
0: Lui è comunque una persona illuminata e... Vabbè, visto che non vuoi più parlare di papi e di papato, no, parliamo di quello che ci piace e piace anche alle suore brasiliane. Shish. Parliamo di calcio, perché pare che il web,
1: sì,
0: abbia stabilito chi vincerà i prossimi mondiali, o meglio, quale sarà la finale.
1: E in base a cosa?
0: In base a una puntata dei Simpson
1: del
0: 1997. Quindi hanno messo sto screenshot di un pezzettino di una puntata nella quale le due finaliste dovrebbero essere il Messico e il Portogallo. Poi però, se vai a guardare bene le cose, non era proprio una finale dei mondiali e non era neanche per forza il 2026.
1: Ah, ok, era una cosa in generale.
0: Era uno spot che appariva in televisione, sì, mentre c'era Homer che stava guardando la TV, e lo spot parlava di una partita che promuoveva il calcio negli Stati Uniti. Sai che non gli è mai interessato.
1: No, no, assolutamente.
0: Il calcio, già ci avevano fatto i mondiali nel 94 e non c'era nessuno sugli stadi, nessuno con gli spalti, non interessava nessuno. Non contenti, hanno detto facciamone un altro nel 2026, e ancora oggi frega niente a nessuno. Quindi era una partita promozionale fra Messico e Portogallo. Ma qualora?
1: Vai.
0: Qualora fosse?
1: Chi vince?
0: Chi vince fra Portogallo e Messico?
1: Portogallo.
0: Sicura?
1: Sì.
0: Però il Messico gioca in casa.
1: Ma sai, non lo so, con questi capelli così grandi si fanno, non vedono la palla.
0: Che cazzo giocano con il sombrero, dai. E comunque segnerebbe Cristiano Ronaldo facendo la sua esultanza tipica, che è...
1: Sì!

0: ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation, un po' di Along the Broad, abbiamo parlato di religione e calcio, che spesso, soprattutto quando il tuo calciatore preferito sbaglia un gol, entra subito in campo anche la religione. Che dice,
1: mamma mia, subito, in 3 secondi.
0: Accidenti,
1: soprattutto
0: accidenti.
1: Soprattutto in Veneto.
0: Sai che ieri, a proposito di accidenti, Dai. Ho utilizzato l'intelligenza artificiale per farti la sigla del calcio e

0: Mamma mia, che brutta. Sarà questa la rubrica di Emma Rossato, il calcio è marcato, perché chiamarlo il cazzo mercato era brutto.
1: Dai, Gio!
0: Si tratta di oggettificare dei calciatori belli per farli venire in Italia. Quindi il calcio mercato dal punto di vista femminile. Di chi parliamo oggi?
1: De Marai Remel Gray.
0: Nato nel?
1: Nato il 28 giugno del 96, a 30 anni, nazionalità giamaicano. Sì. Altezza 1 metro.
0: Giamaicano!
1: È alto 1,80 m, non specificano altro però.
0: Quanto costa?
1: Costa poco, 8 milioni.
0: Vabbè. Questo è quello che guarda. Ah, valore attuale 8 milioni, guadagna 8 milioni.
1: Perché perché sta in Arabia.
0: Descrizione fisica del calciatore.
1: Ha un fisico asciutto e atletico, costruito per la velocità. Le spalle sono ben proporzionate, il torace è definito, la muscolatura è compatta senza essere eccessiva. Le gambe lunghe e potenti, e non solo le gambe, gli permettono di accelerare.
0: Ne apre anche lui, arriva dalla Giamaica. Anche...
1: Mentre i polpacci evidenziano il lavoro atletico, tipico di chi fa molto sesso. Il volto è caratterizzato da lineamenti marcati, una miscela definita e occhi scuri dallo sguardo intenso. I capelli, spesso portati con tagli corti e curati, insieme alla barba rifinita, completano il look.
0: In che squadra lo vogliamo?
1: Alla Roma.
0: Alla Roma, once you try black.
2: Peter Pan, estate!

0: Loco Loco, Gordo, Rainer Zonneveld, Peter Pan nella Generation. Prima abbiamo parlato di questo calciatore nella rubrica calciomercato giamaicano. Sì. Ti ricordi il nome del calciatore giamaicano?
1: Aspetta.
0: Troppo complicato.
1: No, perché non era famoso, quindi
0: quindi sappiamo. Già ti sei innamorata, ma è anche passato. Vabbè, non importa che lo recuperi.
1: Demarai Remel Gray.
0: Gray. Ok. Un ascoltatore simpatico ha detto: eccolo, e ha mandato la foto di un tizio di colore con un cappellino alla pescatore. Adesso te che non puoi vedere l'immagine ma stai ascoltando la radio, cappellino alla pescatora, asciugamano appoggiato sul collo, sai di colore, sai già di chi sto parlando.
1: No, io non lo sapevo. È proprio un gioco da bambini, cioè dopo me l'hai spiegato.
0: Era il nero di WhatsApp.
1: È proprio un gioco da bambini, da uomini.
0: Solo che
1: proprio.
0: Questo ascoltatore Diego non ci ha mandato la foto integrale, se ce l'avete ancora nei vostri telefoni mandatela, che così è Marostato capisce cos'è il nero di WhatsApp.
1: Grazie.
0: Ma shish, veloce, cambio argomento, perché c'è una questione che ha proposto il Corriere della Sera. Francesca Michelin.
1: Sì.
0: Settimana scorsa si è sposata con un ex atleta di salto in alto, personal trainer, Michela Ramazzotti, Belen Rodriguez e le altre.
1: Perché è facile innamorarsi del personal trainer.
0: Ecco, te hai parlato di calciatori, sì. Comunque hanno una bella fisicità, eccetera, eccetera, sportivi.
1: Sì.
0: Personal trainer, sì o personal trainer no? Cioè, hanno un fascino?
1: Allora, per me è un no, per il semplice fatto che io sono una ragazza molto alta e di solito i personal trainer sono bassi.
0: Davvero?
1: Sì, perché sono tutti quelli che sono muscolo, cioè, hanno un bel fisico. Se lo creano perché sono bassi e quindi almeno puntano sul fisico bello pompato. Questo mi odieranno adesso.
0: Però c'è quel detto lì, uomo basso tutto. Radio PD.

0: ci ha provato a rispondere al quiz di poco fa. Uomo basso completa la frase Cinzia dicendo uomo basso
1: tutto grasso.
0: Risposta sbagliata, uomo basso tutto casso. Era questa la risposta corretta, purtroppo devi riprovare la prossima
1: però
0: volta.
1: Non è vero che dipende dall'altezza.
0: Comunque la legge della L.
1: No, dipende dalle mani, non dalla L.
0: Se ha le mani grandi
1: è tutto dimensionato. Okay.
0: C'è Stefano che dice adesso Peter Pan perde tutta la filodiffusione nelle palestre perché abbiamo detto che i personal trainer sono tutti bassi. Però parlando proprio di questa questione ho chiesto all'intelligenza artificiale, cioè quali sono i vantaggi di avere un compagno personal trainer? Motivazione costante.
1: Ti servirebbe, ok?
0: Cioè
1: vai.
0: Ti incoraggia quando non c'hai voglia di fare attività fisica.
1: Molto comodo.
0: Allenamenti personalizzati, tecnica corretta, consigli sull'alimentazione, stile vita più sano, attività di coppia, supporto nel raggiungere gli obiettivi.
1: Però ci sta, alla fine serve, risparmi.
0: Cioè non c'è un pro in tutta questa lista, sono solo contro.
2: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 giga, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
11: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
10: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia su 244.
17: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
18: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto.
13: Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
14: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it.
19: Peter Pan Impatto. Per la prima volta in assoluto, Radio Peter Pan impatta a Ronca di Verona. Sabato 4 luglio, Peter Pan Impatto ai Vini Vulcani. Dalle 22, musica, animazione, gadget e divertimento con una console d'eccezione. Marco Boffo DJ e Fedro. Sei pronto a farti travolgere da Radio Peter Pan? Peter Pan Impatto. Sabato 4 luglio, Vini Vulcani a Ronca, Verona.
20: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
21: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto e un secret guest. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, Roseland. Dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, media partner, Radio Peter Pan.
22: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: risaliva l'anno 2002, Irun, Calabria, state ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation, fino a luna accadono cose, un'ora e mezza andata, un'ora e mezza ce l'abbiamo di fronte, è arrivato il momento di Emma Rossato.
1: Oh sì, perché arriva il dilemma.
0: Il dilemma, tutto nasce da cosa stamattina? Cosa ha acceso la lampadina?
1: Questa mattina stavo parlando assieme a Rocky che io poi pomeriggio sono all'acqua estate di Noale di cui siamo partner per fare il videoclip e esce il discorso pipì in piscina, pipino in piscina e Rocky se ne esce con no ma io la pipì la faccio in piscina. E io ho detto che schifo!
0: Ma certo, soprattutto non all'acqua estate, che salutiamo.
1: No, no, lui fa solamente delle piscine pubbliche, quelle
0: comunali.
1: Comunali, esatto, solo in quelle ha detto.
0: Ma che cacchio di discriminazione è?
1: Che schifo!
0: E quindi da qui vuoi crearci un dilemma?
1: Sì, perché ho scoperto che molte persone lo fanno.
0: Il dilemma.
2: Il dilemma rossato.
0: Sento già che sarà epico.
1: Il dilemma è quel gioco in cui voi dovete eliminare una delle due opzioni sul tavolo. Oggi la domanda è: voi onestamente, quindi vogliamo solamente gente onesta, la pipì in piscina la fate oppure no? Qualsiasi piscina,
0: Che cacchio di dilemma.
1: Tipo, io non la faccio, tu la fai?
0: Io la faccio al mare.
1: Vabbè, ma in piscina?
0: No, in piscina no, ovvio. In piscina no, ma sei scema. 393-7366-240, che dilemmone.
2: Radio Peter Pan.

0: Ho voluto caffè, mo black, gli amore subito il pan. Inizia così la canzone. È che è tagliata, adesso lo devo far sentire, scusa, perché poi non ci no. credi. Se io cerco mo black, gli amore.
1: Ma sì, ma ho capito, ma non.
0: All'inizio della canzone lui dice: ho voluto caffè.
1: Senti, senti. Vai. Così lo sentiamo tutti.
0: Adesso lo sentiamo.
2: Voleto caffè.
1: Ma non dice voluto
0: sì,
1: caffè.
0: Sì, perché Mo Black è napoletano e quindi ha detto adesso ho detto ma voleto caffè. È vero,
1: vabbè.
0: Ti sto prendendo in giro. Ma c'è il dilemma su Peter Pan, adesso non distraiamoci da
1: no,
0: Mo Black e del caffettino, la pausa di caffè. Un dilemma di quelli fondamentali.
1: Pipì in piscina la fate oppure non la fate?
0: Senti lui.
3: Anche dal trampolino.
0: Dal trampolino.
1: No, che schifo.
0: Trampolino
1: che
0: la fate.
1: Schifo. Dai.
0: Che altro c'è?
4: Certo che la faccio. Tanto c'è il cloro che disinfetta.
1: Ma no, ma
0: a proposito di acquestate, ne abbiamo detto che è marossato oggi pomeriggio, andrà lì. C'è un Grest che oggi, quello di Oriago, provincia di Treviso, che oggi sarà lì in gita e quindi Carmine ti chiede:
1: salutate Aurora. Ciao Aurora, ci vediamo dopo all'acquestate.
0: Mi raccomando, non fate la pipì in piscina,
1: no,
0: che è una roba disgustosa.
1: Per favore, no. Ma dai, lui ha questa idea, senti.
5: All'entrata della piscina c'è scritto che solo i bambini possono fare la pipì.
1: Ma dove?
0: Piscine frequenti, non è vero.
5: Quindi gli adulti prendono e vanno ai servizi.
0: È giusto.
1: Ma perché poi?
5: Giustamente.
0: Giusto, chiaro, però.
1: Perché i bambini hanno una vescica più piccola, quindi fanno meno pipì.
0: Io ho letto i regolamenti di tutte le piscine dove sono stato, non ho mai visto. I bambini possono, sì, vai sereno.
6: Peter Pan, estate.

0: state trattando ora fa veramente schifo.
1: Vero. Vero.
0: Così ho cambiato stazione. No. Potevate anche risparmiarvela questa.
1: No.
2: Certo, non è mettendo sotto la testa sotto la sabbia che si risolvono i problemi o i problemi non esistono. Però c'ha ragione la signorina che ha cambiato radio, perché parlare di pipì nella piscina, dai, fa schifo.
1: Ma scusami, è un dilemma perfetto. Mm. Tu la pipì la fai in piscina oppure no?
2: Ti ho detto no, al mare la faccio.
1: Senti lei cosa dice?
3: Buongiorno a tutti.
1: Ciao.
3: No, che schifo.
2: Ma
3: no,
2: infatti.
3: La pipì in piscina no. Ma neanche al mare.
1: No.
3: Oh, ragazzo. No, assolutamente. Sesso in mare sì.
1: Ah
3: quello sì.
2: Schifo.
3: La pipì no.
2: Dai, ma schifo.
1: L'eiaculazione in mare.
2: Che poi mi nuotano contro. Non li voglio.
1: Che schifo.
2: Voglio.
1: Invece senti lui.
4: Buongiorno Peter.
1: Buongiorno.
4: Allora, quando ero ragazzino,
1: sì,
4: mi ricordo che i miei mi iscrissero a un corso di nuoto.
2: Sì. Mm.
4: E una delle prime cose che mi dissero fu appunto: non fate la pipì in acqua perché c'è il cloro e quindi se fate la pipì si forma una macchia blu.
1: Anche a me lo dicevano.
4: Quindi io non l'ho mai fatta la pipì in acqua.
1: Ed è rimasta
4: fino a quando
1: cosa?
4: Ho scoperto che non era vero. Quindi adesso sto ancora pisciando per recuperare tutte le pisciate che non ho fatto
1: che
4: quando
1: schifo.
4: Mi hanno preso per il culo.
1: Io non verrò mai in piscina quando c'è Roby.
2: Mamma mia.
5: Benvenuti a tutti! Il Peter Pan Generation! Chi forza!
2: Che schifo!

0: disco di 5 anni fa, Dua Lipa, Love Again, su Peter Pan. Ci sono un po' di messaggi che vai per chiudere il tema. C'è Leo che dice
1: pipì in piscina e cacca al mare.
0: Poi c'è questo audio molto veloce che dice
2: ci sono due tipi di persone, chi fa la pipì in piscina e chi mente.
0: Questo l'hanno detto in tanti, però lui l'ha detto con la voce. E poi Lele ti fa i complimenti per questo dilemma che sembra quasi un'indagine. Dice bravissima Emma. Ma vorrei chiudere con quel messaggio lì, sì, o almeno la parte finale del suo messaggio.
1: Perché?
0: Per salutare tutti i partner che abbiamo che sono legati al mondo del mare, delle piscine, sì, quindi stabilimenti balneari.
1: Certo.
0: E piscine, senti?
1: Sì.
0: Ah, scusa.
1: No, ok,
0: scusa.
1: Lo risentiamo,
0: sì,
1: vai.
0: No, vai.
3: Non andrò mai più in piscina in vita mia.
1: No.
3: Un pipì né in mare né in piscina.
0: È giusto.
3: Ciao ragazzi.
1: Tutti
3: ciao
1: al lago. Adesso, da domani vedi, tutti al lago.
0: Tu hai voluto fare questo dilemma.
1: Sì.
0: Adesso ci sarà un crollo e sarà tutta colpa tua. L'economia italiana smetterà di girare per colpa tua.
1: È perché ho detto che tutti fanno la pipì in piscina.
0: Che schifo. Peter Pan Generation.
4: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.

0: Ace e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner Radio Peter Pan. Main sponsor Banca delle Terre Venete.
1: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
2: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
8: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
9: Peter Pan O'Clock.
10: Le 12 e 2 minuti.
11: Ci sono le news.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
12: Breaking news. Buona giornata da Federica De Boni. Il Vaticano ufficializza la scomunica per i vescovi lefebriani il giorno dopo la consacrazione di 4 presuli avvenuta in Svizzera senza mandato pontificio. La Santa Sede mette in guardia i fedeli. Non aderite, nozze e confessioni non sono valide. I mondiali di calcio USA-Belgio sarà un ottavo di finale dopo che gli americani hanno battuto 2-0 la Bosnia-Erzegovina, mentre i diavoli rossi hanno superato 3-2 il Senegal. Passa anche l'Inghilterra dopo il 2-1 col Congo e troverà il Messico. Dalle 21 cercano la qualificazione Spagna-Austria. Tennis a Wimbledon oggi, 5 azzurri in campo. I primi a giocare dalle 12 sono Sonego contro Diallo e la 18enne Grant contro la Bozukova. Nel pomeriggio Cobolli, Berrettini e Paolini. Queste le breaking news di TG Com 24.
13: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
14: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
13: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
15: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
16: Trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
17: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
18: Devi trovare il prezzo migliore?
16: Devi semplicemente andare su deghi.it.
17: Devi scegliere, cliccare
18: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Devi provare.
18: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
19: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
20: Internet veloce!
19: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
21: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
22: Fai leva sui miei desideri, eh?
21: Veramente faccio leva sull'IVA.
22: Leva sull'IVA?
21: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.

0: bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da...
2: I

0: bella canzone.
1: Certo, DJ Antoine, il paradiso, su Peter Pan, terza ora della Generation significa...
2: La sala giochi!
3: Sala giochi!
4: You win!
3: Sono forte, sono bravo e sono competitivo!
1: Start! Vai. Ogni tanto è importante che te lo ricordi. Sono bravo, sono forte, sono competitivo, sono il numero uno. Merito un successo nella vita. E noi ti diamo la possibilità di dimostrare di esserlo.
2: Solo se indovini sei anche il più veloce però.
1: Sì, oggi abbiamo in palio un paio di ticket. I numeri?
2: 7 e 8.
1: Sono numerati perché poi è vero, nel momento in cui vinci un ticket hai vinto onore e gloria. Però quel numerino che hai vinto ti permette di partecipare a un sorteggio che facciamo lunedì verso quest'ora, che qualora ti veda il più fortunato, proprio viene estratto il tuo numero, ti porti a casa due belle robe.
2: I gadget di Radio Peter Pan e anche un pranzo oppure una cena al Sand Beach di Sottomarina di sushi.
1: Questo è per questa settimana. Settimana prossima altro premio sempre by Sand Beach Sottomarina. Che giochiamo, computerone?
0: Cancellare la cronologia.
1: Poi scusa, sono un gran maleducato. Ciao computerone.
0: Ciao
2: Giulio. Neanche.
1: Una bella giornata, famiglia, sì.
2: Va a posto.
1: Ah, dai.
2: Ah, a posto.
1: Come funziona il gioco della cronologia?
2: Ci saranno tre brani che vengono riprodotti in un ordine sparso. Voi dovete riordinarli. Diteci il brano A, B o C.
1: Cioè l'ordine dal più antico al più recente. 393-7366-240.
5: Nel tutorial di questa settimana andremo a vedere come cancellare la cronologia.
6: Brano A.
7: Dua Lipa. Udì.

0: fosse.
1: Sono tre brani recenti, quindi rimetterli in ordine cronologico non è mai facile, ma devi farlo dal più antico al più recente. Qual è l'ordine?
2: Attenzione! Nuovo disco molto figo!
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Uno di quei dischi che entra in punta di piedi e dici boh, un po' anonimo, poi Malagè, ti trovi durante la giornata a fare Malagè, tu è la più bella, più bello, con la voce del Gabibbo fra l'altro. Si è giocato per assegnare il settimo ticket di questa settimana con un gioco musicale, ma non solo, si chiama
1: Cronologia,
0: perché è vero che le canzoni devi riconoscere, però sono sempre famose quelle che sono contenute all'interno di questo gioco, e più che ricordarti come faceva la canzone o di chi era, devi ricordarti quando è stata pubblicata.
1: Eh sì, l'anno d'uscita.
0: Perché poi devi rimetterle, noi facciamo ascoltare tre in ordine sparso, devi riordinarle dalla più antica alla più recente. I brani di oggi erano, il brano A era quello di
1: Dua Lipa, Houdini.
0: Il brano B era
1: Marra, gli sbarrati, Marrakesh.
0: Gli sbarrati, che sono gli autobus, il tipo lo zero sbarrati.
1: Gli sbandati hanno perso.
0: Brano C,
1: Annalisa, Esibizionista.
0: Qual era l'ordine di queste tre canzoni?
1: Questo?
2: C, B, A.
0: No, no, no, no, questo è il contrario.
2: B, A, C.
0: B, A, C, no.
2: C, B, A.
0: Nemmeno.
2: B, C, A.
0: No.
2: B, A, C.
0: No.
2: C, A.
1: C, A. Ma C, A. Mancava una. Anche lui,
2: A. C.
1: Ah, C,
0: la B non se la sono cacata, non sapevano dove metterla.
1: Lui scrive 3, quella di Dua Lipa, però non so il nome.
0: Poi 2, Esibizionista, 1, gli sbandati hanno perso, più vecchia.
1: No, comunque.
0: Che comunque la soluzione era sbagliata.
1: Sì, non era la
0: B. No, no, no, la combinazione che ti permetteva di vincere era
1: A, quindi Dua Lipa, B, Marrakesh, C, Annalisa.
0: Era esattamente come l'hai sentita. Houdini era del 2023, gli sbandati hanno perso del 24 e Esibizionista di Annalisa è dello scorso anno 2025. Lei è stata la più veloce, vince il ticket numero 7 e si chiama
1: Jessica Carletta.
0: Grande Jessica, you win! Peter Pan, Forever Summer!

0: Burna Boy dai dai su Peter Pan nella Generation mondiale, che insomma se ne parla tanto anche se non ci stiamo giocando, e fai anche finta di dire no, non sto seguendo. Poi hai visto la partita del Belgio ieri e ti è dispiaciuto che il Belgio passasse. Sto parlando di me.
1: Sì, ah, ok, no, persona. Perché io ho appena visto un video di Harry Styles che a Wimbledon inizia ad urlare e festeggiare perché l'Inghilterra invece aveva passato il turno.
0: Ma anche lì come ci sono rimasto male.
1: Perché la Bosnia era contro la Bosnia, contro chi era?
0: No, era contro, sai che non me lo ricordo, era contro ieri sera, contro la Repubblica Dominicana del Congo, che vinceva 1-0, poi l'Inghilterra ha pareggiato con un gollettino, certo quello del 2-1 di Harry Kane, bellissimo, però insomma sai che tra Davide e Golia ti fai sempre il più debole.

0: venerdì 3 luglio a domenica 5 luglio e venerdì apriamo le danze con Peter Pan Hangover dalle 22 con Andrea De Luca, Edo, Francesca Voice e tutti i nostri performance per una notte da leoni.
1: Davveri regaz! Invece sabato c'è la diretta radio dalle 19 con Marco Baxo e la serata con un sacco di special guest, DJs. Marco Melandri, che non è solo DJ, ma secondo me arriva lì anche con la moto. Samuele Brignoccolo e Masai. Domenica 5.
0: Sceriffi della notte, Igor S e Lady Brian presso gli impianti sportivi Via della Pace e lì proprio il Festival di Cornuda.
1: A Treviso, tutti gli appuntamenti, anche gli altri di questo weekend che sono tanti, li trovi sia sul sito che sull'app, quindi il sito è
0: peterpan.it.
1: L'app è
0: Radio Peter Pan.
1: E la sezione è uguale in entrambi.
0: Hai vinti!
1: Yeah. Radio.

0: Thank God Get Out of My Head, che è quel disco che nasconde dei disco night in mezzo, perché sembra che you can. Tra poco torniamo, spicchiattino finale della Generation, che dici? Accidenti, fra poco c'è
1: tre dischi degli anni 2000 con Marco Boffo e poi il secondo ticket della sala giochi numero 8.
0: Sarà pazzesco, quindi a fra poco.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online, e se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
7: Colisa, Marco, Lisa, este cuerpo y que delicia.
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
11: Sensitive, oltre la carta casa.
12: Cornuda Summer Festival in diretta su Radio Peter Pan. Sabato 4 luglio dalle 20, Marco Baxo dalla console più infuocata dell'estate, aspettando Marco Melandri, Samuele Brignoccolo e Mazzai. Cornuda Summer Festival, Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare, e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
13: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
14: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
15: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
16: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it.
17: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
18: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
17: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
18: Modulor. Demoliamo per l'ambiente. Yeah!
17: Sabato 4 luglio, l'energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan arriva a Palse.
8: Peter Pan 90210 a luglio Palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90210 con Rocky. Peter Pan 90210 a luglio Palsese. Sabato 4 luglio a Palse Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B. Porcia.
9: Forever Fun, Forever Summer.
19: Ci fu un'idea.
20: 2000 Heroes.
21: Un gruppo di persone straordinarie.
20: I supereroi degli anni 2000 mixati da
22: Marco Boffo.
23: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: La Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Mega galattico Marco Boffo ci ha portati al 2012 con Floraida, I Cry.
3: 2018 con Steve Aoki, Daddy Yankee, Azukita.
2: A chiudere dal 2011 Bob Sinclair e Pitbull, Rock the Boat.
1: Thank you.
2: Thank you.
1: Thank you.
2: Thank you Marco Boffo.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: Picchettino finale della Generation, 20 minuti e ci mettiamo seduti al tavolo a mangiare la pasta asciutta, bellissimo.
3: Ah, io mi sa il drive.
2: Porca miseria.
3: Mi sono dimenticata
2: a mangiare le porcherie.
3: Non ho alternative, se no non mangio.
2: Ti ho indicato almeno 7-8 bar.
3: Ma non hanno il drive.
2: Mamma mia, la pigrizia del 2020.
3: Non ho tempo.
2: Bisogna correre nella vita, bisogna correre. Sai chi invece si mette lì riflessivo, invece che guardare i mondiali, riflette sulla vita?
3: Il Dome. E oggi gli do anche ragione.
5: Ciao Joe, grande Joe.
2: Ciao Dome.
5: Senti, allora io oggi sono indignato, sai perché? Perché allora lei ha tradito il ragazzo e tutte loro le ragazze si sono messe a ridere, bla bla bla.
3: Vero.
5: E poi non è andata al falò. Poi hanno scoperto che l'altro ha tradito la ragazza, non è andato al falò, allora è uno stronzo.
3: Sì, però
5: anche i ragazzi,
3: amica.
5: No, hai fatto bene. Quando invece l'altra ragazza che non è andata al falò invece ha fatto male. Cioè, io sono indignato per queste cose, sono arrabbiato oggi.
3: Allora, ha ragione, però lui ha tradito la fidanzata con la migliore amica di lei. L'ex migliore amica di lei.
2: Però non hai capito te.
3: No, non abbiamo capito.
2: È perché poi non ci sono i nomi, è lui che sta con lei, che sta con l'altro, non si capisce. Giochiamo, dai, a che cosa? Gioco che assegna il ticket numero 8 è il gioco preferito di Emma, quello geografico.
3: Mamma mia, si gioca con una provincia.
2: Sì.
3: Noi vi elenchiamo dei comuni, però uno non c'entra con quella provincia. Dovete dirci qual è il comune che non c'entra.
2: Fra i 10 che elenchiamo, 393-736-6240, qual è l'estraneo?
6: Commento la sigla e dopo ripassiamo insieme un po' di geografia.
7: Benvenuto in Italia!
8: Uno di questi comuni non si trova in questa provincia. Oggi la provincia è...
9: Provincia di Firenze!
2: Scandicci! Firenzuola! Garlasco! Empoli! Certaldo! Calenzano! Fiesole! Imbruneta! Pontassieve! Signa!
7: Benvenuto in Italia!
2: Dai, questo è facile.
3: Dai, le sapevo.
2: È facile.
3: Le sapevo.
2: Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice.
10: Attenzione! No.

0: Grande Gio, tu sì che sei un mito, grandissimo, buona giornata e buon lavoro.
1: Faccio come quello che ha appena vinto il ticket numero 8 della settimana, che si fa i complimenti da solo, ma ci arriviamo, ci arriviamo. Sì. Si è giocato nella Peter Pan Generation, come tutti i giorni dalle 12 alle 13, per assegnare diversi ticket. Questo era il numero 8, il gioco era
2: Provinci,
1: un gioco geografico. Si giocava con la provincia di
2: Firenze.
1: Abbiamo elencato questi 10 comuni, uno non faceva parte della provincia di Firenze.
2: Scandicci,
1: Firenzuola,
2: Garlasco,
1: Empoli,
2: Certaldo,
1: Calenzano,
2: Fiesole,
1: Impruneta,
2: Pontassieve,
1: Signa. Quale di questi comuni non fa parte della provincia di Firenze? Un po' di risposta.
3: Empoli.
1: Empoli.
2: No, la so io che Empoli è in provincia di Firenze.
1: Però Empoli, che ha giocato diverse volte in Serie A, tu pensi che faccia provincia? In realtà no, come Sassuolo, che in realtà è sotto la provincia di
2: Modena, se non lo so io questo poi. Vabbè, ok.
1: In che senso?
2: Niente.
1: Vuoi dirci qualcosa?
2: Andiamo avanti.
4: Fiorenzuola.
1: Fiorenzuola, attenzione, perché di Fiorenzuola ce ne sono diversi e non sono in provincia di Firenze, ma il comune che ho elencato era Fiorenzuola, che è diverso.
5: Certaldo.
1: Certaldo c'è.
2: Signa.
1: C'è.
5: Cadenzano.
2: Jesolo.
1: Jesolo, dice la Bibba. Ma no, Jesolo, a parte che non era elencato, chiaro che è in provincia di Venezia. Forse Fiesole aveva sentito lei.
2: Può essere.
1: Che è una delle curve dello stadio di Firenze.
2: Ah sì, questo non
1: la curva Fiesole. Massa no, non era Massa. In realtà la soluzione era
2: Garlasco,
1: che non è in provincia di Firenze, si trova in provincia di
2: devi dirlo anche. Di Parma.
1: No, Pav.
2: Parmareggio.
1: Pav.
2: Parvenza.
1: Pav.
2: Pav.
1: Pavia.
2: Pavia.
1: Pavia. Il
2: brava.
1: Più veloce si porta a casa il ticket numero 8, lui è
2: Nicola Gullo.
1: E dopo aver scoperto che ha vinto, si è autodetto:
2: che gigante!
1: Che gigante, Nicola, you win!
6: Peter Pan, estate!

0: Che voce, quella di Ornella Vanoni, Santa Allegria, nel remix di Jack Sani, che chiude questo giovedì della Generation.
1: Allegria, però... tanto, vabbè.
0: No, non sei d'accordo.
1: Non troppo.
0: Secondo me è un po' sì, dai, un po' chill. Ma te domani non ci sei?
1: Ci sono invece.
0: Ci sei?
1: Ci sono.
0: Ma cacchio, io
1: l'hai
0: che
1: visto?
0: Pensa. Ma non c'avevi l'università?
1: Sì, ma l'ho posticipato.
0: No.
1: Perché tanto ho guardato il materiale, l'azienda per il quale dovevo fare la tesi mi ha mandato altro materiale e non sono in grado di studiarlo in un
0: Accidenti,
1: giorno.
0: Senti, manco l'università, l'università ci salva da Emma Rossato.
1: Grazie.
0: E quindi domani torniamo dalle 10 alle 13, formazione completa. Fra poco c'è Peter Paramanetta con
1: Alice e Fede.
0: Ci

0: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
1: Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it.
3: On Radio Peter Pan.
4: Il sabato alle 23 Techno Classic con Luca Antolini, Marco Cordi e Andrea Nordio, perché il classico non si batte.
5: Io sono Andrea Nordio e ho sempre questa grande responsabilità, questo grande onore,
6: che è quello di presentare, elencare le canzoni che hanno selezionato e mixato per voi.
5: Attention. Luca Antolini e Marco Cordi, che sono appunto
6: i docenti di scuola di Techno.
7: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
8: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
9: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così?
8: Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi?
9: Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende.

0: centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
2: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
3: Le 13 da 2 minuti.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
4: Alia Liber, basso è bello.
5: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà la convenienza è altissima.
4: Fino al 15 luglio, cornetto Algida Classico o cioccolato 6 pezzi a 3,49 euro.
5: Confettura fior di frutta Rigoni di Asiago bio da 250 grammi a 2,89 euro.
4: Ali, migliora la vita.
5: Anche con i prezzi bassi.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: L'inflazione

0: abbassiamo i prezzi.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
3: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi...

0: Mongi e Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Forever Fun, Forever Summer. You go out.

0: Sasha. Voilà. Disco del 2003.
1: Pensa, eri nato?
0: Certo che ero nato, cioè avevo 8 anni, ero quasi maggiorenne.
1: Addirittura, ma... te la ricordavi questa?
0: Me la ricordavo nella versione remix, quella nuova che abbiamo suonato l'anno scorso.
1: Meno male.
0: Hai visto? Proprio bravo.

0: tue ciabatte. Queste sì fanno anzianità, amico mio.
1: Sono quelle ciabattine di cuoio che vanno adesso di moda.
0: Orribili, orribili. Antisesso. A proposito di sesso, oggi è giovedì, quindi ci sarà il Sex Educational. Te le sei messe apposta per farmi calare la libido?
1: L'ho fatta apposta per contenere Muva quando arriverà, perché quando arriva Muva dovete sapere che è sempre bello euforico.
0: Sì, entra lui con 8 kg di testosterone avanzato, capito?
1: Parla per te, a me non mi arriva sto messaggio. Allora, giovedì, ultima puntata insieme della settimana, io alle 15:20.
0: Che fai?
1: C'ho il treno, me ne torno a Roma.
0: Ah, te ne vai, perché? Sì. Perché c'hai un matrimonio.
1: È un battesimo pure.
0: È un matrimonio indiano, perché te ne stai via 6 giorni, di solito il matrimonio dura mezza giornata, o te ne sei approfittato, o non so a Roma quali siano le abitudini di festeggiamento.
2: Matrimonio terrone.
0: E quindi?
1: Quindi dura tanto.
0: No, e quindi si mangia tanto.
1: Si mangia tanto, si beve tanto, si fa tanta festa. Pensa che si sposano, e mio cugino si sposa in questa villa che c'ha la riproduzione quasi ufficiale della Fontana di Trevi.
0: Cosa è un fake, ragazzi, ma non è che tipo come si chiama il castello delle cerimonie, versione romana,
1: una mezza specie, perché poi non è finita. Quando arriveranno, in teoria, se hanno fatto quella cosa che fanno tutti,
0: le
1: entrano,
0: colombe,
1: con la gondola tipo ingresso Venezia.
0: Ma stai scherzando?
1: C'hanno l'acqua.
0: Cioè, tutto fake. Speriamo che almeno il matrimonio regga e sia vero.
1: Ma speriamo che diventa fake pure il regalo che gli ho fatto io, i soldi del Monopoli.
0: Ah,
1: guarda.
0: Anche perché in famiglia non ci sono grandi precedenti, quindi spero che almeno a tuo cugino gli vada un po' meglio.

0: Vecchia ragazzi, matrimonio. Io mi sono sposato 3 anni fa qua sul lago di Como.
1: Bello.
0: E di fake non c'era un cazzo.
1: Bene.
0: Il motoscafo in stile veneziano, bello, di legno, era vero.
1: C'è la grana.
0: Era tutto vero. I soldi spesi erano veri.
1: Soprattutto
0: e il viaggio
1: quelli.
0: Fatto bello. Era vero.
1: Bello,
0: minchia,
1: però.
0: Quelle baccate fatte in Terronia minchia, fenomeni.
2: Hai calmo.
0: Fa le cose vere, fatto bene e vero, non fatto di merda e finto.
1: Vabbè, sei capito?
0: Ciao Fede, ciao Lice.
1: Intanto calmi tutti, perché ognuno fa quello che si può permettere.
2: No, loro hanno fatto faranno un matrimonio di quelli proprio con i fiocchetti. Cioè, costa tantissimo. Mio cugino è chirurgo.
1: Però!
2: Sono io la pecora nera.
1: Ma scusa, ma allora perché? Perché scegliere una location un po' trash? Allora. Col finto canale, con la finta gondola. Probabilmente tipo stile.
2: È quello delle cerimonie, veramente.
1: Sì, che genere. Sembra quasi tutto cartonato.
2: Allora, no, è fatto per quanto possa essere trash, per quanto a me possa non piacere questo tipo di soluzione, è fatta molto bene. Stiamo parlando di una delle ville più belle e più importanti di Roma. Ovvio che, insomma, un po' una pecionata, insomma.
1: Vabbè, ma tu non vai lì per festeggiare il matrimonio, ovvio. Che ti frega?
3: Federico, di la verità, sei partito con i buoni propositi. Prendere una micidiale mina che l'hangover dura 2 giorni.
1: Quello di Peter Pan?
3: Esatto. Di la verità!
2: Ma scoperto, come fa?
1: Ma infatti noi sappiamo quando parti, non sappiamo se e quando torni.
2: Ma infatti, ma che torno a fare? Mi metto giù a fare l'alcolizzato. Cioè,
1: lo recuperiamo dentro alla gondola fake, dentro al lago fake della villa. Bello!

0: fake, tanto non deve piacere il matrimonio agli invitati, dovrà piacere gli sposi, no? Mm-hmm. E comunque il fine degli invitati è mangiare e bere. Quindi, Fede, va, mania e bevi.
1: Sì. Questo
2: e aggiungerei in buon veneto etasi, cioè zitto, Marco, no. Ti devi lamentare.
1: Allora, ha detto una cosa in parte giusta e in parte sbagliata, almeno sì. Secondo me, perché il matrimonio è degli sposi ma anche degli invitati, perché secondo me quando tu ti sposi devi mettere in condizione le persone che vengono al tuo matrimonio di essere in una zona di comfort. Mio amico l'altro anno si è sposato 1 ora e mezza in chiesa, poi da lì 1 ora e mezza di macchina per andare al ristorante, ti obbligano a dormire fuori.
2: Tu palle.
1: E ho fatto pure il testimone. Ciao Nicola, se mi spiace.
2: Credo che però soprattutto centro-sud in realtà gli invitati abbiano delle alte aspettative rispetto ai matrimoni a cui sono invitati.
1: Sì,
2: sai che mi raccontavano che per esempio io preparo, che ne so, molto spesso la busta, la preparo a casa, poi la lascio agli sposi. Invece mi raccontavano che in tanti matrimoni di amici pugliesi la busta la fanno in base a se e quanto gli è piaciuto il cibo, il matrimonio e quindi decidono in loco quanto cash lasciare
1: agli
2: sposi.
1: Il regalo non te lo faccio prima, te lo faccio in base a come m'hai trattato.
2: Esatto.
1: Allora se mio cugino trattami male, ti prego, trattami male, così la mia busta non fa questo suono qua, lo vuoi sentire?
2: Come?
3: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan. Forever Fun. Forever Young. Forever.

0: mi hanno chiamato dalla direzione.
1: Cioè?
0: Hanno detto che abbiamo avuto una grandissima idea.
1: Cioè?
0: Ti pagheranno in base se gli è piaciuta la puntata giorno per giorno.
1: Allora, amici Radio Lovers, questo lo possiamo chiamare questo disco, il disco busta.
0: Perché?
1: Non devi fare il regalo del matrimonio.
0: Ma anche busta paga, visto che adesso applicheranno con te questo metodo di pagamento.
1: E chissà se loro se la meritano la busta grande, eh?
0: Chi? Quelli del Miami baby.
2: Este es el flow latino del Miami, coñazo.
3: Mi piace pensare che il flow latino in pillole il martedì e il giovedì, oltre alla puntata del sabato del
4: flow latino.
3: Grazie Marianita Sanchez. Ve l'ascoltiate in spiaggia, al baracchino della spiaggia.
4: Miami.
3: È sempre lì pronto il Miami, che vi aspetta anche per allietarvi quella piccola pausa, birretta, spiaggia, sai, sotto il sole, la musica giusta. Diglielo al barista di alzare il volume se siamo in onda, eh.

0: su Miami.tour.
1: Flow Latino, el sonido picante del Miami por Radio Peter Pan.
2: Peter Pan. Spot.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

0: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 giga, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655 0423-736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
8: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
9: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Aigores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor, Banca delle Terre Venete.
10: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
11: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
10: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
11: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
10: Mmm, che bontà!
11: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
12: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
14: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it.
15: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
16: Il tetto tiene ancora.
17: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
18: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: ragazzo, qua bisogna dare un aumento a Fede. Un aumento a Fede.
1: Scusa, non ho capito perché a te sì, a me no. Che tu faccio già, tutto io qui.
2: Ma tu già guadagni un sacco di soldi.
1: Sicuramente.
2: Aspetta un attimo.
1: Che vuoi?
2: Inoltre.
1: No, smetti.
2: No, no, che aspetta.
1: Ma lo stai mandando al direttore?
2: Certo,
1: sei vergognoso.
2: Allora, come si chiama? Baxo. Eccolo, lo Marco Baxo.
1: Ragazzi, l'ha veramente inoltrato a Marco Baxo, che se ci sta ascoltando, controlla bene il telefono perché ti è appena arrivato un audio.
2: Vi saluto, è stato un piacere, perché se magari il direttore in questo momento era un po' nervoso, è stato il mio.
1: Abbiamo aumentato la dose. Allora, ricorrenze certificate di questo 2 di luglio. Ti ricordi cosa è successo nel 1897?
2: Allora, c'avevo.
1: Sì. Non eri manco nei pensieri.
2: Neanche mio nonno, probabilmente. Marconi brevettò la radio proprio di venerdì 2 luglio 1896.
1: Così a inizio weekend si era dato.
2: Ma tu ci pensi, però, sta roba? A me, sta roba che mi piace tanto di queste rubriche, a parte il fatto che l'ho inventata io, è il fatto, no, che veramente ti portano a fare un pensiero su quello che era la vita prima di tutto ciò. Perché noi diamo per scontato molte cose.
1: Esatto.
2: No? Invece, però, dicevo, ma cioè, che cosa c'era prima della radio? Come si comunicava?
1: Guarda, tu pensa, immaginati lui a casa del papà, Montecchio, oggi frazione del comune di Sasso Marconi, pensa un po', si è ispirato agli studi del fisico Hertz, da cui megahertz.
2: Sì, perché poi stava con l'Hertz del cugino, vabbè, insomma,
1: vabbè,
2: una storia di
1: incidenti. Lui dalla collinetta e da casa sua mandò suo fratello Alfredo dall'altra parte della collina, fece la prima trasmissione attraverso le onde elettromagnetiche e loro, per dire ok, ho ricevuto, spararono un colpo in aria.
2: Mamma.
1: Questi giochi di bambini, però un po' pericolosi.
2: 1897, questi si sono messi lì di testa a fare le cose fatte bene, hanno inventato la radio. 2026, Federico e Alice.
1: Esatto, ne stanno parlando. Ma tu, ti sei mai inventato qualcosa?

0: Vabbè, lui ha un po' modificato. DJ Matrix, porta pazienza. Noi ci abbiamo gli ascoltatori che ci meritiamo.
1: DJ Matrix, bravo, il nostro ascoltatore. Un po' meno.
0: Un po' meno, sai chi è bravo?
1: È proprio lui.
0: Silver DJ con 2000 Heroes.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da
4: Silver.
5: Lui ha un metabolismo evoluto e un'omeostasi termica potenziata.

0: 2000 Heroes, i supereroi degli anni 2000 mixati da
1: Silver.
2: In un'epoca in cui nel mondo tutto sembrava dare sempre meno certezze, c'era una cosa su cui si poteva comunque contare.
0: 2000 Heroes,
2: il team di supereroi del nostro pianeta.
1: Silver
2: era uno di loro.

0: La Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Che viaggio incredibile tra hit del 2000, impagabili, incommensurabili. Bravo Silver che ha fatto una gran bella selezione, ma ho fatto un bel salto nel passato.
3: Proprio bravo, il 2000 Heroes torna domani, noi invece torniamo tra poco.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive, oltre la carta casa.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce.com.
8: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto da lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com, a Manzano in via Cividale 24.

0: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
1: Le 14 in punto.
0: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
2: Di trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio, tante offerte in

0: e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Quando non sono a casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
5: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.

0: finita, anzi è ufficiale, inizia la seconda ora di Peter Pan a manetta.
1: Ma siamo sicuri che noi siamo quelli veri e che non ci hanno sostituito con i nostri fake alieni?
0: Forse.
1: Perché dico questo? Perché pare, ma non è cosa certa, che oggi sia la giornata mondiale degli UFO.
2: UFO robò, UFO robò.
1: No, non quell'UFO. Okay. UFO che sta per l'acronimo di...
0: Fradm!
1: Mamma mia! Oggetto non identificato.
0: E che UFO, oggetto.
1: Ma no, madonna, l'acronimo in inglese. Polizia della radio, posso avere uno che almeno abbia le basi di inglese, di italiano? E non chiedo tanto.
0: Ti mando imbarossato.
1: No, di male in peggio. Si celebra ogni anno il 2 luglio invitando appassionati e scettici, in realtà di appassionati ce ne sono
0: tanti,
1: tantissimi, sì, che così per cercare di interrogarsi ancora più a fondo.
0: In realtà questa giornata commemora il presunto incidente di Roswell del 1947, ma in realtà era tutta una bufala, una montagna.
1: Io mi ricordo che c'erano fatto una serie televisiva che andava su Italia 1, sì, molto teen, col protagonista molto gnocco che per le 15 anni andava molto bene. Non mi ricordo assolutamente la storia, mi ricordo la faccia di lui.
0: Strano,
1: che
0: però
1: strano.
0: La cosa bella è che negli anni poi si era un po' persa questa storia, l'hanno ripresa negli ultimi 20 anni, ma nel quello che era successo un po' nel 1947 in realtà era un progetto top secret che parlava della guerra fredda, c'erano delle piccole cose americane e quindi era un progetto un po' strano di cui non potevano dire nulla e poi ovviamente sarà...
1: Come direbbero adesso, è tutto un gomblotto, è tutto...

0: seguendo, ci stanno complottando.
1: È finito.
0: C'è un po' di ansia.
1: No, in realtà c'ho ansia quando parli.
0: Allora, calibriamo perché arriva un nuovo disco.
1: Molto
0: estivo.

0: Steve Unfaced su Radio Peter Pan, archiviata la giornata del forse degli UFO.
1: No.
0: Che c'è?
1: Ti ho detto, secondo me sono già tra noi.
0: Dove?
1: Ci stanno già influenzando, hanno dei superpoteri, anzi hanno della tecnologia aliena in cui ti toccano qui sopra la testa e ti annullano la memoria.
0: A me già mi hanno toccato.
1: Amore.
0: Infatti oggi c'è una giornata molto figa, però non mi ricordo che.
1: Qual era?
0: Non me lo ce l'hai in foglio da qua. Aspetta, fa.
1: Che è scritto? Giornata?
0: Della dimenticanza.
1: Te l'hai riscordato,
0: Che gag.
1: Ricorre anche questa ogni anno, a quanto pare, proprio oggi, il 2 luglio, offrendo però così, vabbè, a modo per ridere, per scherzare. Anche perché, dai, ognuno di noi ce l'ha quell'amico, quel parente che tende a dimenticarsi sempre tutto.
0: Presente!
1: Sei te l'amico, te il parente.
0: Sono proprio io. Tu considera che quando vivevo a Roma mi hanno citofonato sempre lo stesso vicino, almeno 3-4 volte, giuro, sì, per riportarmi il portafoglio. Cioè, mi cadeva, mi distraevo, lasciavo le chiavi attaccate. Lo so, dice.
1: E ogni volta te lo riportava vuoto e ti diceva, ma no, ma non ce li avevi i soldi dentro, non te lo ricordi più.
0: Non ce li avevo davvero.
1: Perché eri povero e alla canna del gas.
0: Che ti voglio dire, ma
1: te lo sei dimenticato?
0: Me lo sono dimenticato. Vabbè, mettiamo un disco che è quello di Ben Kim, che si chiama Reload the Reganade, giusto?
1: The Reganade.
0: Devi farlo bene, come Emma Rossato.
1: Quello. Quelli sì. Renegade Master. D4 Damager, power to the people, back once again, will the Renegade Master. D4 Damager, power to the people, back once again, will the Renegade Master.

0: E sai che tutto sommato ci vorrebbe adesso. Tipo a me piace d'estate la bibita fresca, tanto ghiaccio, fettina di limone. Per me è proprio la cosa che più mi dà soddisfazione in queste giornate di arsura.
1: Perché ti toglie proprio quell'arsura di quando ci siete.
0: E mica solo noi, pure a Carlo Verdone. Ah, aspetta!
2: Che figura!
0: Ce
1: devi togliere Claudio qua.
0: Perché allora, se i video sono continui, non è colpa mia, Alice, scusa. Però. Anche Carlo Verdone.
1: 40 anni, scusatela.
0: Perché, però, vedi, non è colpa mia. Cioè, Io continuo a togliere
1: tira
0: l'audio.
1: Su. Oh, forse ce l'ha fatta, vediamo.
0: Ce la facciamo.
1: Che intervento è questo? Fallo partire!
0: Va bene! Raga, allora, gli UFO sono tra noi, la tecnologia mi sta boicottando.
1: Vieni qua, vai in regia un attimo. Aspetta, vediamo se c'è.
0: Ragazzi, mi sento molto Emma Rossato.
3: Oh, perché?
4: Devo soffrire una bibita con starsura.
3: Sì, pettati in faccia.
0: Capito. Mi sono raga, basta, mi sono sentita molto Emma Rossato.
1: Aspetta.
0: Che c'è?
1: Diciamolo che è la giornata del.
0: Tutto questo casino per dire che forse oggi è il giovedì della sete. Fate voi.

0: che devi fare?
1: Era una questione di orgoglio e di principio, scusa,
2: Devo soffrire una bibita con starzura.
3: Sì, pedate in faccia.
1: E ci voleva tanto, scusa.
0: Alice Fassina si è ufficialmente imparata ad utilizzare
1: il computer, il mouse e a riattivare l'audio.
0: Mamma mia, posso dire, questa me la salvo. Allora, siccome io alle 15 devo andare via,
1: sì,
0: tra
1: lo
0: poco,
1: sappiamo, lo sappiamo.
0: Tra poco blocchiamo tutto, la registrazione, finiamo un quarto d'ora prima oggi.
1: Sì, facciamo, vabbè.
0: Lo so, devo prendermi lo spezzone e pubblicarlo sui social.
1: Non mi avrai mai. Sai invece che cosa puoi avere anche gratis?
0: Sì.
1: La remaster track di oggi
4: su Peter Pan Amanita. Remaster the Tracks. Remaster the Tracks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori V.

0: disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: E che vuoi dire a sti ragazzi se non acci minchia, oppure
2: la smetti,
1: è il pezzo dell'Aeromaster Track di oggi, che torna domani con me sempre a quest'ora. Fede invece se ne sarà finalmente andato,
2: ma la remaster torna anche in versione extended sempre domani, però alle ore 21 con il nostro capitano Edo.
1: L'ascolterai?
2: No, perché sono Roma, sarò ubriaco. Noi invece torniamo tra poco, ultima mezz'ora di Peter Panamanetta. Di chi si parla?
1: Oggi è giovedì, sesso.
2: E come lo dici tu? Come si chiama rubrica?
1: Sex. Sei proprio qua. Io veramente non lavoro più con i non professionali.
2: Sex educational. No.

0: pensa. Rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
4: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché
7: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Ci sono domande che la storia non ha mai risolto e segreti che continuano a riaffiorare. Civiltà perdute, simboli nascosti, conoscenze dimenticate. Fenix è il mensile dedicato ai misteri della storia e del sacro. Archeologia misteriosa, templari, alchimia, enigmi del passato. Un viaggio tra ciò che conosciamo e ciò che ancora sfugge alla spiegazione. Perché la storia non è fatta solo di certezze, ma anche di misteri. Fenix, ogni mese in edicola.
11: Cornuda Summer Festival in diretta su Radio Peter Pan. Sabato 4 luglio dalle 20, Marco Baxo dalla console più infuocata dell'estate aspettando Marco Melandri, Samuele Brignoccolo e Mazzai. Cornuda Summer Festival.
12: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
14: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
15: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
16: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
17: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: 2023 una bella lambada, la balliamo insieme.
1: E allora è arrivato il giovedì sesso, quindi partiamo ufficialmente con il Sex Education.
0: Sex Educational, lo chiami? Oggi è cambiato.
1: Sì. Allora, è uscito un articolo su Cosmopolitan un paio di giorni fa che intitola così, occhio:
0: fare sesso con un bot è ok?
1: Allora, intanto spiegaci cos'è un bot.
0: È un programma software progettato per eseguire attività ripetitive e automatizzate a una velocità e con un'accuratezza superiore a quelle umane.
1: Tradotto, se tu stai chattando con un bot, ti risponde in modo assolutamente verosimile, come se dall'altra parte ci fosse effettivamente una persona.
0: Poi se lo fai per tanto tempo, ci chatti un bot.
1: Sì,
0: tempo.
1: Bravo. Nell'articolo di Cosmopolitan si parla proprio di un portale che ha avviato una collaborazione per determinare se il sexting, ovvero mandare messaggi a sfondo piccante e sessuale con qualcuno, con un amante generato però artificialmente, possa essere considerato o meno tradimento nei confronti di un partner umano.
0: Allora, secondo il sondaggio, il 32% degli intervistati lo considera un tradimento.
1: Altro dato importante è che invece il 20% di queste persone intervistate dichiara di aver spacciato per propri i messaggi erotici scritti con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, ovvero io non so fare sexting, mi faccio aiutare dall'intelligenza artificiale.
0: Non è una cosa, cioè, un po' di fantasia forse, dai.
1: Ma forse è quello il problema, se ci facciamo aiutare su tutto, anche sulla parte sessuale dall'IA, perdiamo quel fuoco, perdiamo la mano.
0: Tra poco invece cerchiamo di capire perché le persone fanno sesso proprio con un bot.

0: sì, ma uno che ha bisogno di AI per fare sexting è meglio veramente che lo faccia con un bot. Voglio dire, salviamo l'umanità, vi prego. Ciao ragazzi.
1: Perché se uno ha bisogno di AI, forse deve darsi così, a tornare un po' analogico.
2: Ci siamo dimenticati di farla in diretta la gag, vabbè.
1: Attenzione!
3: Ma se alla fine l'intelligenza artificiale ci sta, diventa una bot e via.
1: Mannaggia Lugarmine, mi hai mai rubato la battuta. Perché è per una bot e via, capito?
2: E tu sei allo stesso livello dei nostri ascoltatori, Alice. Ma
1: un gran
2: perché
1: livello.
2: Le persone fanno sesso con un bot?
1: Secondo la sessuologa Casey Turner, parlare di sesso ci rende più vulnerabili. Esatto. Quindi le persone utilizzano l'AI per sperimentare senza il rischio di essere rifiutate dall'altra parte. Perché
2: sì,
1: il bot...
2: Ti conto che c'è qualcosa di sbagliato. Infatti bisogna stare attenti per due motivi. Uno, perché inserire i propri dati un po' nell'internet non è mai sicuro. Quindi se fate queste cose, non date sensibili, mi raccomando.
1: Sì, no foto di parti del corpo, varie ed eventuali, perché potrebbero essere poi pubblicate ovunque.
2: E
1: ma
2: poi...
1: soprattutto c'è il rischio della dipendenza.
2: Esatto, infatti l'intelligenza artificiale è uno strumento, quindi non è un sostituto dell'essere umano, quindi dobbiamo prendere sempre con le pinze. Se volete esplorare un po' per curiosità, fatelo, però con attenzione.
1: Esatto, quindi da domani, per i prossimi 4 giorni che sarai a Roma, non avrai materiale umano a disposizione, prova a chattare e fare sexting col bot e martedì quando torni ci racconti.
2: Sai che faccio a Roma? Ai!
1: Così?

0: quasi arrivati alla fine dell'ultima puntata di Fede Alice di questa settimana insieme Peter Panamanetta. Parlavamo del sesso con i bot, se è una cosa giusta, una cosa sbagliata. Dobbiamo concludere la puntata con una carrellata di battute pessime, insomma.
1: Allora, in realtà Ivan parte dicendo: beh, puoi farti aiutare da chi vuoi, ma se non sei pronto con la testa, a dire il vero, col cervello, non fai niente, con o senza bot, capito?
0: Ce l'hai la carrellata?
1: Ce l'ho la carrellata. Sì,
2: pronto. Infatti un bot di persone non stanno bene a sto mondo, secondo me.
1: Tutto vero.
3: Ciao Alice, ciao Fede, l'importante è che inseriscono solo i dati nel bot, perché se inseriscono qualcos'altro,
0: poi sono bot.
3: Sai, adesso capisco perché non ci sono più bambini in giro.
1: Capito?
3: Pensa a te, che roba.
1: Altrimenti
3: che roba.
1: Si arriva alle mani e poi sto bot da orb. Eh?
0: Ce n'è un altro, è finito?
1: Si fa sesso con l'IA, probabilmente, ma è solo una supposizione, perché la moglie non è d'accordo con l'analogico. Capito?
0: Io sinceramente non so più come commentare i nostri ascoltatori, soprattutto.
1: Per fortuna ti prendi una pausa per qualche giorno, fai detox e poi torni più carico di prima.
0: Sono un bot contento di saltare qualche diretta.

0: oggi il livello della puntata è veramente alto, sono molto contento.
1: Madonna, a livello alti, oggi veramente ci siamo spesi proprio a profusione.
2: Per 50 euro c'ho l'audio di Alice Fassina in cui cerca di mettere una base su Facebook ma non ci riesce.
1: C'è qualcuno che sa hackerare i PC degli altri per andare a cancellare file che vuole far sparire?
2: No, già
1: contattatemi.
2: Già l'ho venduto a Roma. Noi, per quanto mi riguarda, ci sentiamo martedì.
1: Addirittura,
2: Alice,
1: fai weekend lungo.
2: Che ci sta ascoltando il direttore. Non
1: noi
2: sapere.
1: Ci sentiamo invece domani, sempre dalle 13. Ciao!
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
7: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso, Media Partner, Radio Peter Pan, main sponsor Banca delle Terre Venete.
8: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione, nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
9: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
10: Ma va, sono andata da Ivan Team.
11: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
12: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
14: Peter Pan O'Clock.
15: Sono le 15 da un minuto.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
16: Che bello qui, la natura,
17: agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
18: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
19: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
18: Ali migliora.
6: Deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie.
12: Deghi andare su deghi.it.
0: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
7: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
6: E poi deghi cucinare per 16.
0: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
1: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
0: Deghi provare. Deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non c'è.

0: inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Forever Fun, Forever Summer.
2: Può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.

Gabb, The Chainsmokers, in apertura di questa puntata del giovedì, secondo giorno di luglio da affrontare assieme, ma come sempre, sigla, let's go!

0: di Radio Peter Pan, anche oggi è una giornata da oppobacco, sentiamo.
1: Oppobacco, buongiorno,
0: Madonna. Buongiorno.
1: Ti radiscontatori, un po' di freschietta è arrivato, ma dopo i trombolari notturni, però cioè le bande cambiamo argomento, Mago. Sì. Quei due di prima parlano di sesso analogico. Ah. Che vuoi analogizzare, Mago? Il sesso non è analogico, il sesso è contatto, il sesso è anche la cara e vecchia amica mano che non ti lascia mai, dai, Mago. Sì. Anche il signor Federico ha detto che non bisogna perdere la mano, anzi non si perde mai la mano.
0: No,
1: Mago,
0: mai.
1: Anche tu sei della vecchia guardia, il classic 5 contro 1, vai Mago. Omar che non perde mai il vizio,
0: il classico menage à moi, come si suol dire, ovvero

0: fammi entrare, ti prego, oggi fammi entrare, mi serve il condizionatore, fammi entrare.
1: Va bene, ma noi abbiamo aperto le porte adesso della casa di Muva nella casa, anche perché adesso ci stiamo avvicinando alla boombox track di oggi. Boombox track di oggi che celebra un ritorno di una coppia, Lenina Sky. Tu te le ricordi, Lenina Sky? Loro sono un duo musicale, molto spesso scambiate per una sola, e invece sono due gemelle, classe 1986. Loro comunque hanno fatto dei pezzoni mischiando vari generi. Per esempio, questo te lo ricordi? Era cantato da Lenina Sky. Questo te lo ricordi?

molto bene. Sono le gemelle, per l'appunto, Nicole e Nathalie Albino. Infatti Nina Sky sono tutte le due iniziali di Ni e Col e Nathalie, Nina. Quindi loro sono tornati con un super producer, super DJ. Sto parlando di Static Selecta con un brano molto caliente che si chiama I'm Hot.

0: I'm Hot, l'ultimo loro singolo assieme. Questa la Boombox Track di oggi.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché presta nome di questa pillola, Andrea Martini DJ.
2: Sì, informazione di servizio, volevo sapere a che ora esatta si sessualizzerà la trasmissione, grazie.
0: Guarda, la sessualizzazione oggi non ce l'abbiamo in programma, devo dirti la verità, anche perché poi arriviamo da Peter Panamanetta, in cui io ho lasciato l'eredità della grande sessualizzazione all'interno del programma, per cui bisogna avere un piano, raga, per farla. È arrivato il piano, vedi? Il piano è arrivato, strumento, però il piano a livello invece di argomento.

0: attenzione perché oggi è complicata. Io speravo fosse un giovedì, ma
1: se non sarà sessuale si sessualizzerà.
0: Allora siamo nell'estate, siamo al secondo giorno di luglio. Allora c'è qualcuno già che sta rimorchiando estate, grande stagione di rimorchi, non quelli dei vostri camion, trattori eccetera, rimorchi proprio della gente. Allora ho beccato sull'internet una frase che recita così, che potrebbe essere un bel allenamento da fare assieme al 393 7366 240. Se dovessimo conoscerci davanti ad un caffè, allora io ti faccio la domanda, cioè se tu dovessi conoscere una ragazza o dovessi conoscere me o un ragazzo, se dovessimo conoscerci davanti a un caffè, quale sarebbe il primo argomento di cui parleresti? Questa è la domanda, giusto per capire dove vanno i tuoi pensieri intrusivi per alimentare una conversazione. Si sa, molto si fa con la chimica, ma molto si fa anche con la conversazione che si intavola trovandosi, no? Bene, c'è lei... Sul serio? Allora, c'è lei che ha scritto Pompini. Quindi fellazio sarebbe il primo discorso. Ok, fellazio, io ti prendo sul serio, cara ascoltatrice. Ma quindi di che cosa si parla? Cioè tu passi direttamente alla prova orale senza parlare, oppure vuoi, come dire, affrontare l'argomento? E se sì, che cosa parliamo? Cioè di che cosa parliamo della fellazio? Fra l'altro, un argomento può essere legata alla musica, e visto che me l'ha scritto una ragazza questo, io ti voglio dedicare, finalmente entrata nella nostra playlist, The Kid Laroi e Kelani con Girls.

0: momento parleresti? C'è stata lei che dice: Fellazio, stiamo indagando, fra poco con
1: Muva nella casa, del pane.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
8: me tiene loco, loco contigo. Che tra tutti i pasti è scocco.
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
12: Sensitive, oltre la carta casa.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
14: to come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
15: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
16: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
17: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
18: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto.
19: Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
20: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it.
21: L'evento estivo più atteso sta arrivando. Sabato 11 luglio, Peter Pan Super Impatto al Mossa by Night. Dalle 21 in console, Marco Baxo, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan con Roboled Man. Gadget, musica, effetti speciali. Per un Peter Pan Super Impatto, un super special guest. Shade! Sabato 11 luglio, Peter Pan Super Impatto a Mossa by Night. Via dello Sport 1 a Mossa, Gorizia. Thanks to Mergimi e Atum Impianti.
22: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
21: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. Turn the bass up.
21: Peter Pan, Forever Fan, Forever Summer.
9: Radio Peter Pan.
10: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco quella che lascia il segno.

0: qualsiasi cosa tu sia, la tua trasmissione è sempre poesia.
1: Bene.
0: Per noi popolo di Radio Peterman, tu sei il nostro messia.
1: Addirittura.
0: Sei il capitano.
1: Ha fatto una brutta fine il messia, sappilo. E poi volevo salutare loro. Ciao raga, io pensavo oggi fosse un giovedì easy, ma in realtà non si sta presentando tanto così. Allora, abbiamo esordito dicendo: tu esci con una ragazza, esci con un ragazzo, quale sarebbe il primo argomento di cui parleresti? Cioè, metti che tocca a te buttare sul tavolo il cosiddetto argomento. Di che cosa si parla? C'è stata lei che stiamo cercando decriptare, che dice: io vorrei parlare di fellazio. Ma in che senso? Cioè, di solito è un argomento che si fa ma non si dice, in sostanza, per cui ci interessa capire che parte della fellazio vorresti indagare. E lei dice: meglio all'inizio o meglio alla fine? Tu gusti smegli che one, una volta dicevano, per cui tutte le due le volte. Però appunto ho chiesto a lei di dire: vabbè, ma amplifichiamo questo argomento. E c'è lei che dice:
2: buongiorno Muva, buongiorno. Ma cosa dovresti indagare sulla fellazio? Proprio non vuole neanche vederla dipinta e chi invece la apprezza e la adora.
1: Certo.
2: Non è che devi fare tante indagini. Francesca,
1: ma come? Ce n'è da parlare,
2: La fellazio apre porte impensabili, ecco. Francesca da Udine.
1: Molto bene, cioè già che comunque a un primo appuntamento esordisci con una frase del genere, potrebbe essere un bel cavallo di battaglia.
3: Attenzione, no

0: Vado io? Ok, Duke Dumosh, doveva parlare alla fine. Red Light, Green Light, ogni volta litigo con Sean Ross per parlare alla fine della canzone. La domanda è: se tu dovessi trovarti ad un caffè, ad un primo appuntamento con un lui o una lei, quale sarebbe l'argomento che butteresti sul tavolo? C'è lei che ci racconta una cosa accaduta poco fa, un primo appuntamento accaduto realmente.
1: Ciao Muga.
0: Ciao.
1: Per me il connubio perfetto è stato il mio, diciamo, primo appuntamento con la persona con cui mi vedo adesso.
0: Sì.
1: Appuntamento in libreria.
0: Bello.
1: Quindi entrambi appassionati di libri.
0: Sì.
1: Ci siamo seduti a un tavolino della libreria, del bar della libreria, ed è stato magico perché si è passato dal parlare di Nietzsche e della sua teoria del superuomo a qual è la tua posizione preferita a letto.
0: Capito?
1: Apoteosi.
0: Apoteosi, apoteosi. Quindi, raga, andate a cuccare nelle librerie, però mi raccomando, non dovete fare finta di conoscere le cose, perché sennò vi si sgama subito. Preparatevi, studiate e andate in libreria.

0: sigla.
1: Muva, ma con ste mine, sono le 4 del pomeriggio, è ora di aperitivo.
2: No, beh, ma puoi cominciare l'aperitivo anche ora. Anzi, ti do una bella notizia, c'è Andy Mancuso che è già apparecchiato per il More Music in the Mix.
3: Music in the mix. More music in the mix.
4: On Radio Pizza Band.
3: More music in the mix.
5: It's time to...

0: in the mix.
1: Un bacioffo a Marco Bob.
2: No!
1: Ah no!
2: Non è lui!
1: È Andy Mancuso!
2: Sì!
1: Quel rattuso!
2: No! Andy, perdonali perché non sanno quello che dicono. Tutti i giorni a quest'ora more music in the mix!
0: Davvero molto bello!
3: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Cornuda Summer Festival in diretta su Radio Peter Pan. Sabato 4 luglio dalle 20, Marco Baxo dalla console più infuocata dell'estate, aspettando Marco Melandri, Samuele Brignoccolo e Mazzai. Cornuda Summer Festival. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni. Per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
6: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
11: Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
12: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it.
13: Domenica 5 luglio in baita l'Agenzianella a Piancavallo c'è Radio Peter Pan. Dalle 14 DJ set e diretta con Marco Bax e Fedro per un appuntamento con lo sfogatoio in alta quota. Relax, chioschi enogastronomici, area giochi per divertirsi con Peter Pan e picnic chilometro zero. Domenica 5 luglio, ore 14, lo sfogatoio in alta quota con Bax e Fedro all'Agenzianella Piancavallo.
14: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
16: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
17: Peter Pan O'Clock.
16: Sono le 16 da un minuto.
17: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
18: Peter Pan Viabilità.
19: C'è un aggiornamento della viabilità, buon pomeriggio, sulla 1 Milano-Napoli in direzione Napoli, traffico rallentato tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi per traffico intenso. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, code a tratti tra il nodo di Pero e Milano Est, anche in questo caso per traffico intenso. Sulla 14 Bologna-Taranto in direzione Bologna, coda in uscita Cattolica, anche in questo caso per traffico intenso. È tutto.
20: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
21: Fai leva sui miei desideri, eh?
20: Veramente faccio leva sull'IVA.
21: Leva sull'IVA?
20: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
21: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
20: Ce li leva?
21: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
20: Leva l'IVA.
21: E i pensieri.
20: Solo a luglio, solo da
22: Iperceramica.
23: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere?
1: Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in, chissà che altro?

0: perché se non deghi, non ci credi.
1: Forever Fun, Forever Summer.
2: Hola, amanti della musica!
3: Il menestrello della coscienza della musica.

0: parlava di rimorchio, fondamentalmente il grande insieme era quello del rimorchio, e si è parlato di libreria slash biblioteca. Però anche agli eventi, ai grossi e begli eventi, puoi rimorchiare alla grande. Noi siamo qui adesso in compagnia di Edo, detto Bobo Ieri, che è uno dei responsabili, uno dei responsabili del Cornuda Summer Festival. Ciao Edo.
1: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Allora Edo, voi avete un programmino molto croccante che parte da domani.
1: Esatto.
0: No? Allora, con appunto si gioca in casa, perché ci sarà il Peter Pan Hangover, con appunto tutti i nostri DJ, speakers, corpi di ballo, Mr. Cho, le performer, ci sarà anche Rocky, ahimè per te c'è anche Rocky.
1: Nessun problema.
0: Hai presente quelle freccette che lanciavano gli aborigeni e agli addormenti la gente? Ecco, tienine una.
1: Ho comprato la scorta.
0: Bravissimo. Quindi venerdì Peter Pan Hangover, poi sabato 4 luglio con Samuele Brignoccolo, Mazzai e Marco Melandri DJ.
1: Esatto.
0: Molto interessante anche questa. E poi domenica 5 luglio Sceriffi della Notte, Igor S e Lady Brian. Perché Sceriffi della Notte?
1: Perché c'è poco da dire, da presentare a Igor e Brian, lo sappiamo il perché.
0: Ma poi perché anche la vostra, come dire, il vostro immaginario di quest'anno è molto western.
1: Esatto.
0: Ma infatti, chi l'ha deciso?
1: Insieme. Ogni anno abbiamo un tema diverso. L'anno scorso era lo spazio, quest'anno il Far West.
0: Bello. Allora, Cornuda Summer Festival parte da domani sera con il Peter Pan Hangover. Li trovate anche sabato e domenica con degli ospiti niente male. Fra poco continueremo a fare due chiacchiere con Edo. Nel frattempo cerchiamo di, visto che

0: sono dalla Germania, mi sono collegato solo ora. Qual è il tema di oggi? Per caso la sessualità anche. Ma in realtà adesso abbiamo qui Edo che ci vuole parlare del Cornuda Summer Festival. Anche tu dalla Germania, volessi prenderti un weekend libero da domani? Benvenuto. Sei il benvenuto, sei il benvenuto. Allora, velocissimamente, programma di domani: Peter Pan and Gover, sabato 4 luglio, a.k.a. dopodomani, Samuele Brignoccolo, Mazzai e Marco Melandri DJ, e domenica gli Sceriffi della Notte con Igor S. Lady Brian. Nei cast poi della giornata c'è anche la nostra Dallan che ti saluta.
1: Ciao Eleonora.
0: Ciao Eleonora. Allora, da quando si parte? Si fa dalla sera, dal pomeriggio?
1: Allora, apriamo i cancelli ogni giorno alle 17.
0: Ok.
1: E sia sabato che domenica facciamo delle attività per i bambini.
0: Sì. Adesso
1: presto alle 5:30.
0: Tipo trucca bimbi,
1: gonfiabili. C'è uno spettacolo di giocoleria la domenica.
0: Bello.
1: E poi quest'anno abbiamo anche due novità. Abbiamo implementato l'area relax Aperol e l'area dei premium drink della Red Bull.
0: Ok.
1: Operativa, okay, certo. Durante tutta la durata dell'evento.
0: Cioè. Durante tutti i tre giorni, esatto. Ovviamente. Allora, voi siete un evento giovane, nel senso che avete iniziato l'anno scorso, giusto? Come Cornuda Summer Festival?
1: No, è da 7 anni. Ok. Che siamo operativi, però negli ultimi 3-4 anni ci siamo sviluppati chiamando gli artisti.
0: Degli ospiti mano a mano più grossi, sì, nazionali e internazionali. Molto bene. L'anno scorso siete stati un po' sfortunati con l'ultimo giorno.
1: Esatto, perché abbiamo saltato la domenica per intemperie.
0: Esatto.
1: Però ci rifaremo quest'anno sempre con Igor e Brian.
0: Con gli Sceriffi della Notte. Che salutiamo. Allora, vi invitiamo un'ultima volta, non un'ultima volta perché poi lo ricorderemo anche in questi giorni noi a Radio Peter Pan, ma visto che c'è qui Edo, vi invita direttamente lui che fa parte del collettivo. Siete in tante persone, tanti, sì, volontari, sì, sì. Un'ottantina?
1: Sì, circa, sì.
0: Un'ottantina di volontari che cercano di darsi da fare per fare grande festa assieme. Tutte le info sulla pagina Cornuda Summer Festival, giusto?
1: Esatto.
0: Adesso c'è il momento invece della canzone novità di oggi. Io voglio salutarti così con un artista che mi piace molto, Edo. Lui si chiama Channel 3, viene da LA, però un suono anche molto europeo. Lui è The Black Techno Guy. Techno Guy. Techno Guy. I'm the Black Techno Guy. Black Techno Guy. Black Techno Guy. Black Techno Guy.

si parlava di argomenti che metteresti sul tavolo ad un primo appuntamento, di che cosa parlereste. Ci ha colpito molto l'ascoltatrice che poi ha detto cancella tutto Muva, che dice io parlerei di fellazio. Allora si parlava appunto di fellazio e io sono andato a ricercare delle curiosità all'interno di lelo.com, che salutiamo e ci fidiamo ciecamente ovviamente di un sito che si chiama lelo.com. Dice la prima immagine di fellazio ha origini divine. Il primo riferimento scritto al sesso orale praticato a lui appare nelle camere funerarie egizie, dove si possono leggere passi che narrano il mito della nascita di Osiride, dio della morte, dell'oltretomba, ma anche della fertilità, perché alla fine della fellazio sei nella morte e nell'oltretomba, durante e prima sei nella fertilità. Ucciso dall'invidioso fratello Set e smembrato, Osiride fu riportato in vita dalla moglie Iside. Questa storia la raccontammo già. Questa non solo si mise alla ricerca di tutte le parti del corpo per ricomporre Osiride, cioè effettivamente lui era stato smembrato e quindi sparso in giro per l'Egitto. La moglie va a prendere le parti per ricomporre il suo amato, non trovando però il membro virile, cioè la minghia di Osiride si è persa nel deserto. Lei non si perde d'animo, ne fabbrica uno di Creta e ci soffia dentro per infondere nuova vita all'amato, quando si dice un piacere che rimette al mondo. Effettivamente, hai capito? Cioè, quando tu vuoi dare nuova vita all'amato, vai di fellazio.

caliente ma anche di grande divulgazione, visto che c'è stata lei che dice: io al primo appuntamento parlerei di fellazio, sì, ma poi devi trovare, come dire, degli agganci che siano interessanti da discutere, poi farlo, per carità, va sempre bene, va sempre fra il dire e il fare, c'è cioè di mezzo il mare ed è meglio superarlo questo mare alle volte, soprattutto se si parla di fellazio. Però ci sono anche delle curiosità storiche legate a questa pratica sessuale. Abbiamo detto poco fa una curiosità egizia, adesso andiamo sicuramente ad un posto che richiama proprio la pratica, una pratica antica. Infatti questo posto si chiama Pompei. Le rovine di Pompei, avete tutti presente, no? Seppellita sotto circa 6 metri di ceneri vulcaniche durante la più disastrosa eruzione del Vesuvio avvenuta nel 79 d.C., furono ritrovate nel 700. Allora, Pompei, dovete sapere che era una città ricca di affreschi, dipinti, era un luogo di scambio, per cui molto spesso i dipinti stavano ad indicare dei servizi, cioè c'erano molti stranieri che arrivavano addirittura nel 79 d.C., no? Si viaggiava anche a quell'epoca chiaramente, e c'erano anche le case, diciamo, di tolleranza, c'erano queste case che avevano nomi, gli affreschi che stavano a indicare le pratiche sessuali, i prezzi, eccetera eccetera. A Pompei si è scoperto che in un affresco si parlava di tale Mirtis, che era particolarmente abile con la bocca, cioè quindi prima del 79 d.C. la pratica era comunque già molto conosciuta. Adesso Anima ed Ellie Goulding con Hypnotized.

0: Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: No!
2: Sì!
1: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 giga, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
12: Sensitive. Oltre la carta casa.
13: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
14: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
15: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio Peter Pan Hangover. Il 4 Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5 Sceriffi della Notte, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner Radio Peter Pan. Main sponsor Banca delle Terre Venete.
16: Se cerchi dolcezza
17: o se preferisci un gusto più deciso,
16: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
17: Sono entrambi buonissimi.
16: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
18: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
19: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
20: Perché Nova del gusto.
21: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. Ha cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
22: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.

0: se ad un primo appuntamento hai il tuo lui, la tua lei davanti, che argomento di che argomento parleresti, che argomento metteresti sul tavolo per iniziare? E si è subito sessualizzato, fra l'altro con le Peter Paniane, che sono state più calienti degli uomini in questo, in quello che dovrebbe essere un giovedisi, e c'è stata lei che dice la fellazio, la fellazio. Allora, visto, secondo me, cioè durante la carriera, aperte virgolette, carriera, chiuse virgolette, radiofonica, che ho fatto, a me piace pensare che si possa parlare di tutto, e tutto potrebbe avere un lato culturale anche, anche la fellazio. Abbiamo parlato del tempo degli Egizi, del tempo di Pompei. Adesso arriviamo ai secoli bui, in cui nel Medioevo la Chiesa influenzava più o meno tutti gli aspetti della vita. Leggiamo su lelo.com. E appunto era stata proprio vietata la fellatio sotto l'imperativo crescete e moltiplicatevi. In Irlanda veniva punita con l'imprigionamento da 3 a 15 anni. Hai capito? La stessa pena riservata agli assassini. Non male. Mentre per quanto riguarda gli eschimesi, è un tabù. Per gli eschimesi è un tabù perché credono che la fellazio possa sottrarre la forza a chi la riceve, cioè è come se tu avessi una cannuccia da cui passano tutte le tue energie.
1: Attenzione,

0: molto modesta all'interno di questa canzone, però noi le crediamo, noi le crediamo. Allora c'è chi dice: vi ascoltiamo in piscina a Falsè, puoi salutare mia figlia e la sua amica Anna e Giada? Salutiamo Anna e Giada, ciao ragazze in piscina, beate voi che vi fate, state facendo un tuffo. Nel frattempo, allora, Sera ha iniziato dicendo che argomenti butti sul tavolo eccetera ad un primo appuntamento, e c'è stata una nostra ascoltatrice che diceva: ah, io ho fatto un primo appuntamento della vita, ci siamo trovati in libreria, abbiamo cominciato a parlare di Nietzsche e poi ci siamo piano piano sessualizzati. E quindi, insomma, abbiamo consigliato ai nostri ascoltatori di andare a beccare, come si suol dire, a broccolare in libreria. E c'è lui che fa questa ipotesi. Sentiamo.
1: Se pronto? Capitasse a me di dover, vabbè, ormai non più perché sono sposato, famiglia e tutto, però ai tempi d'oro, magari dover andare in libreria per cuccare, magari beh, con questa qua tutta studiata, tutta sapientina, ma è anche figa. Cosa faccio? Andiamo in libreria allora.
0: Sì.
1: Prima cosa, l'unica carta che potrei salvarmi in questo caso per arrivare al punto è se mi domanda, non so, ma cosa ne pensi qua di D'Annunzio? Guarda, amore mio, gli dico. Amore mio.
0: Sì.
1: Non si parla, sono proprio educato. Mai parlare delle persone non presenti.
0: che comunque potrebbe essere un buon modo di sfuggire quando non sai una cosa e non vuoi fare la figura di quello che non sa. Dici: ah beh, guarda, o allora ci possono essere due risposte: o delle persone che non ci sono io non parlo, oppure dei morti non si parla, dei morti non si parla. Il libro potrebbe essere un buon approccio. Sicuramente le

0: interpellato su una cosa da una ragazza, dico non parlo di chi non c'è, non parlo dei morti, quando si parla, che ne so, di letteratura, aggiunge un'altra cosa. E
1: infatti
0: dice,
1: questo è uno dei motivi delle mie svariate bocciature, perché appunto quando mi interrogavano varie cose su e giù della guerra,
0: sì,
1: io dico sempre non ero presente, non posso giudicare. E quando si parlava ad esempio del di letteratura, dicevo, sì, che non parlavo della presente, che non parlavo delle persone non presenti.
0: Infatti. Guardi, io professoressa vorrei tanto dirle la seconda guerra di secessione, ma non c'ero, non ero presente, non saprei che cosa dirle. Vai, loco loco!

Codrillo, siamo giunti praticamente alla fine. Quando sentite questa base di Common e Will.i.am, una canzone bellissima che vi consiglio di andarvi a ricercare, che si chiama I Want You, molto sensuale, molto sensuale. Io quando metto questa base vuol dire che siamo arrivati praticamente alla fine. Vi rinnovo l'invito per il Cornuda Summer Festival. È stato poco fa qui Edo a presentarci un po' le tre giornate che iniziano da domani con il Peter Pan and Gover, in console Andrea De Luca, Edo, Francesca Voice e tutti i nostri performer per una notte da leoni. Poi ci sarà sabato invece, sabato 4 luglio, Radio Peter Pan alla Peri Village, a Palmanova, Designer Village, Aiello del Friuli, Udin, Food Truck aperitivi dalle 17, DJ set con DJ Karins e la Dallan. In più da sabato 4 luglio inizio dei saldi con sconti fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera estate, apertura straordinaria fino alle 22. Come d'abitudine io vi lascio con la perla del pirla che parla, con un artista dal nome London Topaz, Dreaming featuring Anilia.

0: featuring Anilia. Questo è il pezzo con cui chiudiamo la puntata del giovedì. Ciao.
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, però te vuoi portarmi a casa.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto è la prova.
7: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
8: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
9: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
11: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it. Far l'amore.
0: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
12: Peter Pan O'Clock.
0: Le 17:90-210.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
13: Che bello qui. La natura.
14: Agli uccellini. Tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
15: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
13: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
15: Ali migliora la

0: L'azione sale. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
7: Deghi fidarti!
8: Perché se non Deghi, non ci credi!
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€. E con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero!
10: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
11: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è

0: altezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Forever Fun, Forever Summer.
3: On Radio Peter Pan.
4: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione. Un luogo e un tempo in cui sei già stato.

0: cantata di gusto. Ed ora però contributo audio, andiamo nel 2003 a vedere un attimino che cosa era iniziato, che ancora tuttora ci guardiamo. Prego DJ Maxwell.
1: Finalmente ce l'abbiamo fatta dopo tanto penare, avete visto la partenza, non senza qualche lacrima. Ecco, i nostri eroi sono partiti, hanno lasciato tutto, hanno lasciato tutti davanti a loro, la sopravvivenza all'isola, alle sue insidie, ai pericoli di stare in un gruppo, di una gara, naturalmente in diretta via satellite da Samanà. Ecco qui, arrivano i concorrenti di questo primo grande reality di Rai 2 che si chiama L'Isola dei Famosi.
0: Eh sì, tutto è iniziato nel 2000.

E con Igor S, Walking on the Ocean dalla 2001, si chiude il quarto appuntamento della settimana della decima stagione di Peter Pan 90 210. E a questo punto dobbiamo ricordare per forza l'appuntamento di sabato a Palsy in Festa, in provincia di Pordenone, dove arriverà il Peter Pan 90 210 live. Ci conoscete, oramai sono 10 stagioni, ragazzi.

0: quelli dello sfogatoio, quindi noi ci leviamo per 24 ore, ma ritorneremo qua domani alle 17 su Radio Peter Pan. Ciao!
1: Quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: FM.
1: Non c'è altra scelta.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Ci sono domande che la storia non ha mai risolto e segreti che continuano a riaffiorare. Civiltà perdute, simboli nascosti, conoscenze dimenticate. Fenix è il mensile dedicato ai misteri della storia e del sacro. Archeologia misteriosa, templari, alchimia, enigmi del passato. Un viaggio tra ciò che conosciamo e ciò che ancora sfugge alla spiegazione. Perché la storia non è fatta solo di certezze, ma anche di misteri. Fenix, ogni mese in edicola.
5: Cornuda Summer Festival in diretta su Radio Peter Pan. Sabato 4 luglio dalle 20, Marco Baxo dalla console più infuocata dell'estate aspettando Marco Melandri, Samuele Brignoccolo e Mazzai. Cornuda Summer Festival. Yeah! Sabato 4 luglio, l'energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90210 con Rocky. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B, Porcia.
6: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: tranquilli, pure alle 38 non c'è nessun problema.
1: Con calma, con calma.
2: Allora, se ce l'hai via, elenchi all'orologio con le molle, non è mica colpa nostra.

0: al 393-7366-240, oppure potete fare anche il segnale alla gnocca. Segnale al gnocco, visto che tante persone fanno anche sport. O fa ancora troppo caldo per correre a quest'ora in giro?
1: A quest'ora no, però tra un paio d'ore sì, dai.
0: Cioè, adesso fa caldo, dici?
1: Sì, adesso sì.
0: Io ho corso a mezzogiorno.
1: Vabbè, ho capito. Va bene, selvaggi, il primo della giornata a sfogarsi, anziché il secondo, perché il primo ce l'aveva con l'orario, è incazzatissimo con un cuoco di una mensa.
2: Buonasera, selvaggi. Volevo mandare a fare in culo al cuoco e al dirigente della mensa Ombi. Siete dei stronzi, degli esseri umani che fate schifo all'umanità.
1: Addirittura.
2: Stronzi. Ma stronzi, stronzi, stronzi.
1: Lolo.
0: Vabbè, si è incazzato, ma non ha detto il motivo.
3: Attenzione.

0: musica da opera classica che si suona nel
1: nostro. È il programma studio. Giusto, certo.
0: Salutiamo tutte ovviamente gli yacht club, le gallerie d'arte, i musei,
1: come no, certo,
0: le mostre che mettono di sottofondo lo sfogatoio di Peter Pan.
1: Va bene, amici selvaggi diversamente padani, ma che avete votato Lega? Quindi non tutti i meridionali. I meridionali che hanno votato Lega ascoltino questo audio perché lui ce l'ha con
0: anche
1: voi.
0: Anche tu,
1: ma l'ultima volta non ho votato Lega, l'ho votato una vita fa.
0: Anche tu,
1: No, ma una vita fa.
0: Sta parlando di te questo.
1: No, una vita fa. Peraltro l'aneddoto che sta per raccontare io non lo conosco, però mi fido.
2: Lo sfogo di oggi è verso i meridionali, ragazzi. Nello specifico coloro che hanno votato Lega. Premessa, mi chiamo Palumbo di cognome, quindi penso di poter essere legittimato.
1: Sì.
2: Ma il parlamentare che ha sostenuto di non accettare il voto fuori sede perché altrimenti i meridionali alterano i risultati. Oh, e ora Teroni, com'è? Le avete votato e ora come vi sentite? Mamma mia, imbarazzo.
1: Sinceramente non so di cosa stiamo parlando.
0: Nemmeno io, non sei stato chiaro nel spiegare la situa.
1: Magari chi la conosce lo sa, ma io no.
0: Vabbè, se volete commentare 393 7366 240. Ti sei sentito offeso?
1: No,
0: Peter Pan!

0: lui preferisce non commentare.
1: Buon pomeriggio.
2: Deglielo commentare, perché se commentiamo noi ti offendiamo, ma vai a cagare.
0: Lolololo. Lui non è meridionale ma ha votato Lega.
3: Sì, Vazzi, buonasera. Comunque a tutti sti qua che Lega, non Lega, Sud, Nord, che cazzo state dicendo? Io sono straniero e ho la cittadinanza italiana ovviamente e ho votato Lega. Vedi. Quindi lololo.
0: Lololo. Ma attenzione amici, il selvaggio che stiamo per sentire ha un collega ex amico leccaculo e vuole dirgliene quattro.
4: Buonasera ragazzi, vi vorrei sfogare con un collega che è un gran pezzo di merda.
0: Vedi.
4: Eravamo amici, praticamente gli ho dato una mano e sto testa di minchia mi chiama siccome lecca il culo al mio responsabile per avere i viaggi leggeri.
0: Sì.
4: E una volta se l'ha inculato per bene, mi chiama, mi ha chiesto il viaggio che fai e quanto è pezzo di merda, mi ha detto questo viaggio lo devo dare a me e tu ti dovevi fare il mio. Quando gliel'ho detto mi ha detto io queste cose non le dico, sei un coglionazzo di merda.
0: Credo che sia una cosa tra corrieri, ma posso sbagliare.
5: Sì, sì, ma perché questa sera non capiamo niente di quello che
0: no, vabbè, siamo rincoglioniti.

0: Selvaggio l'avevo visto proprio oggi, sì, il video. Un consigliere comunale meridionale, e durante il consiglio comunale ci sono delle votazioni, ma lui era a Gardaland e ha fatto la votazione facendo un video, era collegato in videochiamata con le giostre di Gardaland che si vedevano dietro.
1: Proprio, sì, è furbo, sì, anche molto furbo nel fare queste cose.
2: Buonasera Selvaggi, penso che il co-conduttore di prima, dopo opportuni spritz, si riferisca al video che sta girando in queste ore, sì, praticamente, sì, di un consigliere comunale del sud che ha fatto il voto con nello sfondo praticamente le giostre di Gardaland, sì, quindi ha votato fuori sede del consiglio comunale.
0: Non si può neanche stare fuori sede,
1: ma magari eri in vacanza e lui pure, dai, di non mancare al voto anche in vacanza ha votato, può essere anche così, senza star lì a pensare sempre male.
0: Ci sono veri meridionali e falsi settentrionali, amici.
3: Ciao Selvaggi, rispondo al ragazzo che, diciamo, citava i meridionali.
1: Diciamo.
3: Allora, ci sono i meridionali invece infami come da tutte le parti. Ti ricordo, anzi, tu non sai, ma la Lega giù da noi, io vivo qua in Friuli, giù da noi la Lega, appena prima le sezioni gli venivano date fuoco. Perché il meridionale è buono e caro, ma non dimentica, ok? I veri meridionali. E penso che anche qua ci sono i falsi del nord.
0: Vedi?
3: Ok? Quindi ogni mondo è paese. Ma il vero meridionale è buono de cuore, però non dimentica.
4: Picca il panno!

0: ghiaccio saponato di Corte.
1: Me coglioni aggiungerei.
0: Corte che è vicino a Piove di Sacco. Salutiamo, sono sempre in ascolto lì dove fanno, dove giocano, proprio fanno il calcio saponato. Massimiliano, Rocco, Tiziano, Federico, appunto del calcio saponato di Corte. Ciao ragazzi.
1: Mica come se piovesse. Cosa vuoi?
0: Però sai che il calcio saponato ad assistere è pieno di figa.
1: Guarda, la figa la metto io che è meglio.
2: Ciao selvaggi, ho un messaggio per Palumbo. Dato che i terroni non hanno capito perché hanno votato Lega, o forse non hanno capito che cosa fa quello della Lega, cioè praticamente io non ho capito niente. Palumbo, ce lo puoi spiegare tu?
0: Sì,
2: che sei bravissimo.
0: Non era chiaro.
1: Ve l'ho spiegato io.
0: Palumbo è un veneto acquisito, beve un sacco di spritz e non si
1: non è
0: spiegato bene.
1: Ma vi ho spiegato. Comunque amici, se dovete contestare un audio, e ci sta, è giusto, siamo qui apposta, però con cognizione di causa, lui lo contesta per una cosa che non è vero, io l'ho risentito.
0: Oggi
1: non
0: ha senso, proprio non si capisce nulla.
1: No, si capisce, ma lui dice una cazzata.
3: Riferito all'ultimo messaggio della persona che non ho capito, questo è lo sfogatoio, non lo scolatoio, Bevar manco anche, perché il parlantare...
1: Non ha detto parlantare.
3: Il parlantare, che mi risulti, è una persona che parla a Barbera.
1: Come te.
3: Il parlamentare forse intendeva, uno che fa parte del Parlamento.
1: Dai, basta, è una cazzata, è vero, non è vero.
4: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter Pan.
5: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
6: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
8: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
9: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso, media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor Banca delle Terre Venete. Yeah! Sabato 4 luglio, l'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 9210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 9210 con Rocky. Peter Pan 9210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B. Porcia. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni. Per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
10: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
13: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
14: Peter Pan O'Clock.
1: È l'ora di sfogarsi, le 18 e un minuto.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
15: Breaking news. Buonasera da Esteroletto. A meno di una settimana dal vertice di Ankara, Donald Trump di nuovo all'attacco degli alleati NATO. Il presidente americano li accusa di spendere molto meno per la difesa rispetto agli Stati Uniti che li protegge, senza trarne alcun vantaggio. Mondiali di calcio, Spagna-Austria in campo dalle 21 al SoFi Stadium di Los Angeles. Obiettivo: conquistare il pass per gli ottavi di finale. Chi si qualifica troverà la vincente tra Portogallo e Croazia, che si sfidano nella notte italiana. Queste le breaking news di TG Com 24.
16: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
17: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
16: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
18: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl vale davvero.
20: Benvenuti nel mercato di Internet, il luogo dove ogni giorno è...
21: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
20: Questo finché non passi a euro.
22: E allora tutto diventa più...
20: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
23: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
24: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
25: Devi aprire la pagina deghi.it.
26: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
23: Poi devi solo cliccare.
26: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
23: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.

0: La si balla ancora molto e ha già 14 anni questa canzone. Pazzesco, eh. Fly Project con musica dall'anno, dall'estate 2012.
1: Secondo quartino di Sfogatoio Selvaggi, co-conducetelo insieme a noi, 393-7366-240. Stiamo parlando del consigliere meridionale che ha fatto un consiglio comunale da Gardaland, ok? E niente, cominciamo con lui che però parla dell'audio di prima.
2: Ciao Radio Peter! Ma questo è meridionale nel senso che è dalla Tunisia, è italiano.
1: Sempre meridionale.
2: Lasciamo stare il piccolo comune, in Parlamento fanno peggio e i soldi che prendono ogni seduta sono un po' diversi. Ciao Radio Peter!
1: Lololo!
0: C'è tutto 30 secondi per dire un cazzo.
1: 25.
0: Per non dire niente. Comunque.
1: Ha detto che nei consiglieri comunali prendono molto meno di quelli che invece prendono un sacco di soldi e fanno uguale. Quello era. Vabbè. Lui lo difende.
3: Buonasera Sfogatoio, io penso di essere l'unico al mondo a difendere questo consigliere comunale che ha fatto la sua presenza in aula da remoto, era alle giostre, era in ferie, e quindi non possono andare in ferie i consiglieri, gli amministratori, i sindaci, devono essere presenti H24 nel loro paese. Dai su, non diciamo stronzate, anche loro hanno diritto alle ferie e tutto quanto quello che ne consegue, però fa voce perché è un amministratore, perché lavora in comune, quindi non fa nulla, perché è terrone, quindi terroni non fanno niente. Ma guardate che anche a nord ci sono certi personaggi che scaldano la sedia, anche al nord, non solo al sud.

0: Yuhu!
1: Allora amici, magicamente stiamo parlando di due cose diverse, perché è vero che c'è questa, quel consigliere che ho visto il video che ha fatto l'intervento da Garda, ma l'argomento che ha tirato fuori il primo che ci ha portato a parlare di questa cosa parlava di altro e gli abbiamo chiesto di chiarire, e adesso amici ascoltate perché chiarisce.
2: Vai, amici.
1: Di cosa intendeva.
3: Ok, riepilogo visto i dubbi. Dal Carrozzo, dalla Lega, arrivano delle dichiarazioni per impedire il voto fuori sede a lavoratori e studenti, in quanto mediamente questo voto è meridionale e nella media questi ultimi voterebbero più facilmente a sinistra. Il punto focale è che questi, sti leghisti di merda, stanno tentando di inibire il voto, un diritto fondamentale del cittadino, per interessi di governance.
1: Capito? È un'altra cosa rispetto a quello di cui stiamo parlando.
2: Sì, sì. Beh, certo, ma, però sì, mi pare che sia collegato, no?
1: No, no, questo è, si parla di voto fuori sede, è proprio un'altra cosa, cioè. Amici, se c'è una cosa che a lui proprio non sopporta.
4: Quando mi danno fastidio quelle persone che pedalano sui talloni e con le gambe aperte, caro, che ti un cazzo di dinosauro.
1: Un cazzo di dinosauro.
2: Prendi aria, prendi aria, riggi tutto.
5: Peter Pan. E ti va un

0: sentire una signorina incazzata nera.
1: Sì.
0: Perché lei ha partecipato a un concorso.
1: Sì.
0: Sentite la storia.
2: Ciao Radio Peter Pan. Oggi sono nera.
1: Nera.
2: Perché è stato bandito un concorso per oltre 3.000 posti a dicembre. Finalmente si sono decisi a pubblicare le date del concorso. E il Nord-Est dove va a sostenere il concorso? A Torino. A Torino. Il Friuli Venezia Giulia va a Milano. Cioè, bastava dirlo che non volevano che fossimo tutti iscritti. Bastava dirlo. Quindi siamo tutti neri. Perché non è giusto. Non è giusto bandire un concorso se poi a noi dal Veneto ci devi spedire a sostenere il concorso a Torino. E per giunta, chi lo deve sostenere il primo giorno, quel giorno c'è sciopero dei treni. Ma se può. Bah.
0: Allora,
2: lo
0: sciopero dei treni è una sfiga. Credo che il concorso, la data sia già prevista da un sacco di tempo. La sfiga vuole che quel giorno c'è lo sciopero dei treni.
1: Sì.
0: Questa cosa che raggruppano, capita anche io, ad esempio, so che spesso li fanno a Roma per il centro-sud, e quindi siciliani, pugliesi, calabresi che devono fare questo concorso devono andare a Sardi, devono andare a Roma. Spesso fanno questi.
3: Purtroppo è una cosa che capita,
0: sì,
3: a tutti. Cioè, non
0: sì.
3: è una cosa stranissima, una cosa di sfiga, una cosa che non ha senso.
0: No.
3: I concorsi nazionali,
0: sì,
3: purtroppo.
0: Spesso raggruppano in un'unica città
3: per risparmiare anche.
0: Beh, sì.
3: Quando di solito non lo fanno per risparmiare, però in questo caso lo fanno per risparmiare.
4: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan.
5: Peter Pan.
4: Forever Fun.
5: Forever Fun.
4: Forever Young. Forever

0: direttamente dal cartello di Sinaloa, Alejandro Garrido con AIE.
1: Allora, amico settentrionale che hai difeso il consigliere meridionale collegato da Gardaland, lui è incazzatissimo, te lo dico, con te.
2: Quel coglione che ha difeso il consigliere che ha fatto il consiglio comunale da remoto. Ed è solo, ma deve essere cool, ma imbecille, proprio imbecille. Se vuol dire, se vuol. Innanzitutto, te lo dico in italiano, innanzitutto al sud.
0: Si capiva comunque.
2: Lo sai perché sono i nordisti sono incazzati con i sudisti? Con quelli del sud, non con i sudisti, con quelli del sud. Perché ha 80 anni che gli danno i soldi e sono sempre in bolletta e non fanno un cazzo. Hai capito? Aspetta, mi sento brisi in core, Mon. C'era la cassa del mezzogiorno, io l'ho pagata quando lavoravo, c'era un tot di percentuale per la cassa del mezzogiorno, quindi vai a fare in culo, coglione.
1: Sempre esagerato come sempre, però... Oh,
0: arriva l'umorismo di Fedro così un po' per quietare gli animi con... hai chiamato una pescheria?
3: Lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Sì, pronto?
1: Buonasera, pescheria?
4: Sì.
1: Sì, buonasera, guardi, la chiamavo perché questa mattina mia moglie è venuta da voi a prendere un rombo, ma non credo gli abbiate dato un rombo.
4: Uno. Ma per me non è, io il rombo non gliel'ho venduto a sua moglie.
1: Infatti lei voleva un rombo ma gli avete dato un altro pesce, io volevo cucinarlo, l'ho messo sul piano, cottura, ma non fa neanche il tipico rumore del rombo, quello così.
4: Che rombo è?
1: Appunto, che rombo è? Se non fa quel rumore non è un rombo.
4: Ha ragione lei, non era un rombo, era una Mercedes.
1: Una Mercedes?
4: Sì, se non era un rombo era una Mercedes.
1: Che pesce è la Mercedes?
4: Pesce Mercedes.
1: E non lo conosco, gli avete dato un pesce Mercedes?
4: Sì, sì.
1: Ibrido per caso?
4: È ibrido, bravo.
1: E infatti fa schifo.
4: Il rombo non ce n'è.
1: E niente, glielo riporto.
4: Te lo riporti.
1: Va bene.
5: Pronto?
1: Buonasera alla pescheria?
5: Sì, salve.
1: Sì, buonasera. Guardi, la chiamavo perché questa mattina mia moglie è venuta da voi a prendere un rombo, ma non credo gli abbiate dato un rombo.
5: In che senso non gli dato un rombo?
1: Lo stavo per cucinare, l'ho messo sul piano cottura, ma non fa neanche il tipico rumore del rombo.
5: Ma perché? Che tipico rumore ha il rombo?
1: Così.
5: No, io non ho idea. Allora, che lei conosca il tipico rumore del rombo, sì, sul... Allora, il rombo ha una forma e una tipologia di carne.
1: Sì.
5: In base a quello si riconosce, sicuramente non in base al rumore che fa in una padella.
1: Come no? Scusi, l'hanno chiamato rombo per il rumore che fa, eh? Adesso io non sono esperto di pesci, però...
5: Beh, allora, mi sembra molto esperto di pesci se lei sa il rumore del rombo in padella.
1: No, però so che il rombo fa così.
5: Lei dice che il rombo dovrebbe fare un rombo in padella.
1: Gli è andato quel nome, scusi. Quindi glielo riporto, me ne darà uno che fa rumore.
5: Che fa più rumore, va bene, siamo qua allora.

0: Allora, scusa, devo risalutarli perché erano distratti. Sì,
1: ma scusa.
0: Stavano facendo il gioco della saponetta dentro la doccia, sai? Ah, mi è caduta la saponetta, me la raccogli. Saluti ragazzi del calcio saponato di corte un'altra volta. Che ci stanno ascoltando. Adesso ci stanno ascoltando.
1: Se non ci ascoltano, vaffanculo, c'era la terza, no, eh.
0: No, la terza no. Questa deve essere quella buona. Massimiliano, Rocco, Tiziano e Federico del calcio saponato. Ciao ragazzi.
1: Prima. Figa al nastro?
0: Sempre, sempre, sempre. Io ti ripeto, che ad assistere al calcio saponato è pieno di figa così.
1: Va bene amici, bisogna avere il coraggio di dire le cose, lui ha ragione.
2: Rispondo a te che hai detto che noi del sud non lavoriamo e ci date da voi il lavoro. Beh, io sono qua in Veneto da la bellezza di 5-6 anni. Ho visto più nordisti, colleghi miei, mandare malattia che quelli del sud che sono qui arrivati.
0: Tu, Fedro.
1: C'ha ragione.
2: Secondo me siete voi che non lavorate e non fate un cazzo. E siamo noi che manteniamo tutta l'Italia lavorando.
1: Vogliamo parlare dei nostri colleghi settentrionali?
0: Volevo dire proprio
1: della
0: questo.
1: Radio?
0: Da quanti anni che sei qua? 21 anni
1: 21
0: che sei
1: anni.
0: Arrivato? 21 anni e quante volte hai visto in malattia mettersi i remix che sono veneti?
1: Bocca mia, fammi sta zitto,
0: mentre
1: guarda.
0: Tu partita IVA meridionale, quante volte ti sei messo in malattia?
1: Malattia quasi mai, però.
0: Malattia? No, altre cose.
3: Peter Pan!

0: Maiden è fatta da Skrillex. Fatta in pochi, sì. Mancava anche Skrillex.
1: Grazie Skrill.
0: Molto bene.
1: Va bene, prima andare in pausa, amici, stiamo per sentire questo selvaggio che dalla sua esperienza è arrivato a dedurre che la legge italiana è interpretabile.
0: Sì. È vero.
1: Sì, certo, è vero.
0: Mica serviva lui per scoprire.
2: Buonasera a tutti. Da quello che ho capito io negli anni,
1: sì,
2: la legge in Italia è interpretabile. Qualunque poliziotto, ente, qualunque persona che, sì, diciamo, che sono tenuti a far rispettare le leggi, interpreta quasi sempre ognuno a proprio modo. La stessa cosa fanno i giudici, la magistratura e quant'altro. Gli avvocati di sua volta che ci girano attorno e trovano le scappatoie. La classica legge all'italiana che non è mai chiara al 100%.
1: Ma sì, non essendo una scienza è interpretabile.
0: A volte le fanno appositamente così perché poi se qualcuno di importante si trova incastrato su quella legge.
1: Ma è un problema della legge italiana o della legge in generale?
0: Secondo me in generale la fanno interpretabile perché così poi per qualcuno di importante ci può essere scappatoio.
3: Sfogati, sfogati, sfogati d'estate, sfogato in diretta su Peter Pan.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro. E con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
9: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti fastidies,
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
13: Sensitive, oltre la carta casa.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
16: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
15: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
17: Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
18: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it.
15: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Sabato 11 luglio, al Collalto Wine Festival Peter Pan Hangover. Dalle 22 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Boffo come Stu, Edo come Phil e Andrea Nordio come Alan. Ma anche Mr. Super Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e tutti i nostri incredibili performer. Sabato 11 luglio, Peter Pan and Gover alla cantina Conte Collalto, su Susegana, Treviso.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: dall'anno 2001.
1: Terzo quartiere di sfogatoio selvaggi, come sempre, se qualcuno o qualcosa vi ha fatto incazzare, lasciateci un audio al 393-7366-240 e riprendiamo questo quartino con lui.
0: Sì.
1: Che dopo aver sentito Skrillex.
2: Lollo, Skrillex mi fa venire in mente la serata che mi aspetta.
1: Anche a me. Siamo in due, fratello, anche a me aspetto la serata, cioè, Skrillex.
0: Perché Skrillex ti fa venire in mente lo sgrillettamento?
1: No, è una canzone che si presta a certe situazioni.
0: Che canzone? Skrillex è l'artista, non è il nome della canzone. Skrillex è l'artista, deve venire in mente lo sgrillettamento.
1: Serata come il selvaggio, va bene? Loro lollo.
0: Sì, vabbè.
1: Amici automobilisti, come sempre, brutte notizie. Se siete in tangenziale a Treviso, o meglio, se dovete andare in tangenziale a Treviso, evitate.
0: Tangenziale,
1: perché...
3: no? Infotraffico, non so se l'avete già detto, tangenziale di Treviso tutto bloccato, direzione Silea, non prendete la tangenziale di Treviso assolutamente, in direzione Silea tutto bloccato a caso di un incidente.
0: In direzione Silea.
1: Allora amici, ci sta che ci si confronti anche tra meridionali e settentrionali, ma deve, tra virgolette, essere un po' costruttivo, visto che arrivano audio in cui cazzate.
0: Sembra di essere ritornati negli anni 90.
1: Il meridionale che insulta il settentrionale. Chiudiamo questo argomento in maniera salomonica con questo messaggio.
4: Dunque, io non voglio entrare nel merito e tantomeno essere razzista, però classifico l'Italia divisa in due, cioè noi della curva nord e i meridionali della curva sud, e beviamoci tutti quanti insieme sopra. Allegria!
1: Sì, le curve si picchiano però.
0: Allegria, citazione anni 80 di Mike Bon Jovi.

0: piacciono le finte?
1: Sei un coglione.
2: Va bene amici, vai. Stiamo per sentire un selvaggio che ha un problema sul posto di lavoro. Vuol sapere se anche voi avete di questo problema.
0: Sì.
2: Capi incompetenti e senza coglioni. Sentiamo.
3: Buonasera Sfogatoio. Oggi una cosa che mi ha fatto incazzare, mi fa incazzare da morire ogni volta, è la classe di capi che c'è ultimamente. Capi che vengono strapagati, non si prendono i coglioni per prendere le scelte giuste, alzare la voce quando è il momento, e calano tutto sulle ultime ruote del carro che siamo noi tecnici, operai, operatori, quant'altro. Io non lo sopporto, e alla fine uno sbotta e viene anche preso di mira o si prende la colpa di qualcosa. Non sopporto sta roba qua. Io capi strapagati che non hanno i coglioni di prendere decisioni per non uscire dalla loro comfort zone, una roba insopportabile.
0: Allora, lui parla di...
3: C'è qualcun altro che ha sti capi qua o sono solo io?
0: Allora, per capi lui intende il caposettore, cioè non il titolare, il fondatore dell'azienda. Lui sono responsabile.
2: Sì.
0: Beh, basta che parli con tutti quelli della radio, ti parleranno allo stesso modo di me.
2: Allora amici, stiamo per sentire un consigliere comunale di Mantova che riguarda il consigliere comunale che si è collegato da Gardaland. Sì. Occio, sentite cosa dice.
4: Buon pomeriggio Sfogatoio, sono Antonio Polizia di Mantova, io sono consigliere comunale e dico che il signore che ha fatto il video da Gardaland lo può fare perché si può votare in remoto, e tra l'altro nei paesi piccoli il consigliere non prende quasi niente, non so se prende 200 euro all'anno, una roba del genere, e comunque può devolvere a qualsiasi ente, tipo io da consigliere l'ho devoluto alla scuola del mio paese.
0: Bravo.
4: Per cui si può fare tutto, non è mica detto che questo qua faceva chissà cosa.
0: Vedi?
4: E dico che prima di parlare bisogna informarsi. Ciao, buona
0: giornata. Anche sì, infatti ti ringraziamo per il tuo messaggio.

0: in giro il taxi giallo di Radio Peter Pan by Ceccato Motors. Fategli una foto, pubblicate una storia sui social dove taggate Radio Peter Pan e Ceccato Motors e una volta a settimana uno di voi potrà vincere la maglietta di Radio Peter Pan e una volta al mese uno di voi sarà proprio cliente del nostro taxi per avere un passaggio ad uno dei nostri eventi. Quindi quando vedete il taxi giallo, una bella foto, pubblicate sui social, taggate Ceccato Motors e Radio Peter Pan ed il gioco è fatto.
1: Mi arriva un messaggio, sì. Non posso dire ovviamente di chi,
0: sì.
1: Che commentava quello che hai detto tu prima. Chiedete ai ragazzi della radio cosa pensano e mi ha scritto: come fa Bax a sapere queste cose?
0: Lo so, perché è normale. Quando tu sei un responsabile, sicuramente, anzi, ci sono dei gruppi WhatsApp paralleli fatti apposta per parlare male del direttore.
1: Come fai a sapere queste cose?
0: Perché è così, è normale, succede in tutte le aziende.
1: Amici sportivi!
0: Infatti,
1: amici,
0: il gruppo ufficiale WhatsApp è poco frequentato perché secondo me scrivono tutti.
1: Come
0: su quello parallelo. Vabbè, ma è normale che non sono scemo.
1: Ma non sei scemo?
0: No. Cioè, sembro.
1: Amici, amici colleghi, sembra scemo.
0: Sembra. Però recito molto bene.
1: Amici, cioè, sembra.
0: Sembro così tanto che sembra realista.
1: Colleghi, dai, sembra.
0: Esatto.
1: Va bene, stavo dicendo, amici selvaggi, ma soprattutto sportivi, grazie a lui e lui, grazie a noi, ha vinto un sacco di medaglie. Ci porta sempre nelle orecchie.
0: Occhio,
2: vai. Questo non lo sfogo, ma un saluto visto che è un po' che non vi mando messaggi vocali. Corsa con voi nelle orecchie come sempre, nella vostra maratonetta. Prossimo obiettivo: New York.
1: Vedi?
2: Sarà la mia decima maratona.
1: Vedi?
2: Bravo. E sempre con voi nelle orecchie.
0: Grande.
2: Mirko Ranspineran. Ciao ragazzi.
0: Grande atleta, ti stimo.
2: Bella lì.
1: Io mi vanto di aver vinto un sacco di medaglie. Grazie a lui.
0: Ah. Vabbè.

0: canastro.
1: Lolo.
2: Che poi per me questo giovedì sta di venerdì, non so per quale motivo.
1: Non saprei, sinceramente.
2: Non, non mi sembra di essere venerdì, vabbè.
1: Però invece il problema dei capi incompetenti è molto sentito.
3: Per quello che ha detto del suo responsabile, ma o lavoriamo nella stessa azienda o non lo so, perché mi sa che è uguale in tutte. Allora.
2: Ma allora io attendo anche i messaggi dei nostri colleghi che si lamentano del loro responsabile. Lo manderanno.
1: No, scusa, non ho capito.
2: Anche i nostri colleghi possono mandare un messaggio per lamentarsi, no?
1: Ma a me hanno scritto.
2: Adesso non... A te, ma devono mandare.
1: Lascia fare
2: sul numero della radio, no?
1: Lascia fare.
4: Sì, ragazzi, è proprio così. Capi reparto, responsabili, manager autorevoli e di carisma se ne trova sempre meno.
2: Vedi?
1: Lolo.
2: Molto bene, ragazzi, adesso c'è anche Bambacà,
5: lo sfogatoio di Peter Pan.
6: Pronto?
7: Sì, sono Arfio de Bambacar. E niente, l'app mi dice che sei uno dei nostri e quindi volevo sapere quando è che andavi a fare una consegna, così smezzavamo le spese.
6: Sei Arfio?
7: Arfio de Bambacar.
6: Bambacar.
7: Già dove aver capito?
6: No.
7: Au.
6: Chi è Arfio de Bambacar?
7: So oh. Io.
6: Io
7: lo so, l'app mi dice che sei uno dei nostri. Quando è che va a fare la consegna, che smezziamo le spese? Dai, che c'è più stecca.
6: Ma quale consegna?
7: Oh, come quale consegna? Che sei un fruttarolo?
6: Ma che fruttarolo? Oh?
7: Appunto, allora che cacchio vuoi consegnare? Bambacar?
6: Oh.
7: A Massimo! Te devi togliere il pigiama e apri gli occhi, ti devi svegliare.
6: Ah, invece tu sei sveglio.
7: E sto sveglio, sì.
6: Ah.
7: E quindi?
6: E quindi che?
7: Quando è che vai in centro?
6: Quando è?
7: I mortacci tua, che vai in centro...
6: Ma che fa? Oh, ma tu mi sei. Fatti fare la visita perché non stai bene.
7: Oh, io sto bene, sei te che non capisci niente.
6: No, sei tu che stai male, stavo male, stai messo male, penso.
7: T'ho detto quando è che vai a fare la consegna che smezziamo le spese, c'è più stecca, no? Se no Bambacar a che cacchio serve?
6: Ah, non lo so, io non lo so con chi cazzo sei e con chi vuoi parlare, guarda.
7: Oh, non so, mi stanno
6: Beh, tu chi cazzo sei? Io te conosco a te.
7: E non ci dovevamo conoscere, tocca che smezziamo le spese di trasporto, no?
6: Il trasporto di che? Del cervello devi trasportare, con i mezzi militari.
7: Ma li mortacci tu a Bambacar che cosa vuoi consegnare?
6: Ah, Bambacar le vuoi consegnare. Via qua e poi lo dico io che te consegno, vieni a trovare.
7: Ma vieni a trovare, io mi devi dire dove se troviamo, no?
6: Vieni a trovare, poi io te consegno il Bambacar e pure il Bombacar te consegno.
7: Ma che cazzo sta a dire?
5: Radio Peter Pan.

0: una delle canzoni secondo me più motivazionali dal punto di vista motorio fatte nella storia.
1: Jeff Brown, questo qua.
0: Ti viene voglia di muoverti, di fare qualcosa, di attivarti. Cioè, tu alla mattina ascolti questa, ti viene voglia subito di fare un sacco di cose.
1: Ma scherzi, ha voglia. Io ce l'ho come sveglia, figuriamoci.
0: Infatti, immaginavo.
1: Allora, amici, a lui gli dice male, cosa vuoi? Capita.
2: Buongiorno ragazzi, questo è lo sfogatoio e quindi io mi sfogo, ma non solo, perché prima il ragazzo gentilissimo ha avvisato che la tangenziale è trafficata verso Silea e ero appena entrato in tangenziale a Treviso verso Silea, ma anche perché col tempo di ieri, ok, mentre andavo in macchina con la bufera di qua di là che non ci vedevo, decide di cadere improvvisamente un cartello pubblicitario sulla mia macchina e adesso non c'è e non mi ricordo dov'era, non riesco neanche a far denuncia. Il mio papà mi ha detto: potevi scendere e fare una foto, ma pioveva, non potevo scendere.
0: Potevi inviarti la posizione e ritornare sul

0: ascoltando, stai guidando una Volkswagen Passat sulla A13 direzione Venezia.
1: Sì.
0: Questo audio.
1: Colore?
0: Non lo dice.
1: Perché sai, ce ne sono diverse.
0: Lo
1: magari.
0: So, lo so. Ma sappi che hai preso una multa.
2: All'amico col Passat che è in A13 in direzione Venezia, volevo avvisarti, amico, che c'è il tutor. Che mi hai sorpassato, io ero a 130, ma tu sei passato a 140. Guarda che ti prendi la multa.
1: Però il tutor, se poi lui rallenta a un certo punto,
0: fa la media.
1: Passa, fa la media, quindi può ancora recuperare.
3: Sfogati, sfogati, sfogati alla radio. È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter Pan.
4: Squat. Summer Festival in diretta su Radio Peter Pan. Sabato 4 luglio dalle 20, Marco Baxo dalla console più infuocata dell'estate, aspettando Marco Melandri, Samuele Brignoccolo e Mazzai. Cornuda Summer Festival. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
6: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group, sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
8: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
11: Peter Pan O'Clock.
0: È l'ora di sfogarsi, le 19:02 minuti.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
12: Ali, per basso è bello.
13: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
12: Fino al 15 luglio, olio extravergine di oliva Dante da 75 cl a 3,99 euro.
13: Kefir Mix Milk assortito da 160 grammi a 99 centesimi.
12: E Stecco Gelato Nui assortito 4 pezzi a 2,99 euro.
13: Ali migliora la vita.
14: Breaking news.
15: Buonasera da Ester Oletto. Intervento di Giorgia Meloni al congresso della UIL a Padova. Il salario giusto, una vittoria di tutti i lavoratori. La Premier promette tolleranza zero contro caporali e organizzazioni criminali. Evitare che la ricchezza sia verticalizzata. In manovra assicura la Presidente del Consiglio. Confermiamo la detassazione dei rinnovi contrattuali. Donald Trump torna ad attaccare gli alleati NATO. In un post su Truth denuncia la ridicola differenza di spesa. Gli Stati Uniti, lamenta il Presidente, contro contribuiscono di gran lunga più di qualsiasi altro paese per la difesa collettiva. Mondiale di calcio dalle 21 al SoFi Stadium di Los Angeles. Spagna e Austria si contendono un posto per gli ottavi di finale. Chi passa il turno troverà la vincente di Portogallo-Croazia che si sfideranno nella notte italiana a Toronto. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
16: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
14: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
17: In my mind.
18: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.

0: Wintre protetti e ben protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wintre.it.
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Love Affair con Blind. Che fine hanno fatto gli Hercules and Love Affair?
1: Stanno a Santorini, sono scambisti e fanno scambi.
0: A Santorini
1: sì,
0: si fanno scambi.
1: Beh, sì,
0: piccoletta l'isola.
1: Per quello che se no se non ci non
0: coppie che si scambiano di casa,
1: meraviglioso,
0: vanno
1: meraviglioso.
0: Nelle case degli altri.
1: Bello. Va bene, ultimo quartino di sfogatoio selvaggi, co-conducete insieme a noi 393-7366-240. Alla fine del terzo, un selvaggio ha avvertito uno che in autostrada lui andava a 130, l'altro a 140 e avrebbe preso la multa. Lui ci ricorda che
2: a 140 del tachimetro la multa non la prendi,
1: perché non la prendi a 140 del tachimetro?
0: Sì, la prendi. Lui dice che il tachimetro
1: sembra sempre, segna sempre un po' più di quanto vai.
0: Esatto, ma sono 2-3 km orari, non 10.
1: Sì, esatto, anche secondo me, Adesso io devo darti una brutta notizia, te la voglio dire. Sì, stiamo per fare i pronostici, ma non è vero che. Allora, bisogna chiarire sta cosa. Perché lui dice che il risultato lo devi dare al 90esimo. Se vai ai supplementari devi dirlo. Capito? Ieri, ad esempio, l'Inghilterra ha vinto ai supplementari.
0: Vabbè, ha vinto.
1: Allora, che non mi risponde che cazzo vuoi? Ti sto spiegando una cosa che non hai capito.
0: Ma hai detto che chi vince?

0: al 90esimo. È diverso, da quando c'è un supplementare è diverso, capito?
1: Per le scommesse funziona così?
0: Eh certo.
1: Ah, allora per le scommesse, no, ma vuoi vedere?
0: No, ma è uguale, se tu dici uno.
1: Chi passa il turno?
0: No, no, chi passa il turno?
1: Ma dici io, la facciamo con chi passa il turno,
0: no? Bisogna chiarirla sta cosa, se no non ce ne esce.
1: Allora quindi vale l'X.
0: X, esatto, ieri è il risultato X e poi l'Inghilterra è passata al supplementare.
1: Vabbè.
0: Comunque, quelli di stasera sono queste qua.
2: Sì. Maxo, Pedro, 16esimi del mondiale, Unix 2 per Spagna, Austria, Portogallo, Croazia e Svizzera, Algeria. In caso di X, vincitore, ai supplementari rigori. Lollo, lollo.
0: Capito, lollo, lollo, vai, Spagna, Austria.
1: 1.
0: Portogallo, Croazia. Cioè, uno vuol dire che vince 90 minuti, entro i 90 minuti.
1: Sì, sì.
0: Portogallo, Croazia.
1: 1.
0: Che vince entro 90 minuti.
1: Sì.
0: E Svizzera Algeria
1: X
0: e poi vanno a supplementari e chi passa?
1: 1.
0: Va bene,
1: ok,
0: quindi la Svizzera,
1: evviva.
3: Attenzione,

0: sono una MILF.
1: La replica non è tanto orario da MILF, mi sa, vero? Tra le 4 e le 6 le MILF hanno altre
2: cose. Quattro... Allora, secondo me, dalle 4 alle 6 le MILF vanno in palestra. Perché perché ti spiego, perché poi arrivano a casa, si fanno la doccia, alle 6 e mezza, 7 si svegliano i figli.
1: Tu dici?
2: E hanno già fatto palestra.
1: Sto, una mamma che c'ha i figli, con tutti i cazzi che c'ha, figure se alle 6 di mattina va in palestra.
2: Secondo me, alle 5 di mattina è pieno di MILFone che vanno in palestra, perché poi tornano a casa e sono già a posto che si sveglia il figlio.
1: Allora, amiche MILF, io adesso vi saluto per domattina la replica, ma domani sera vogliamo degli audio che ci confermano che voi fate
2: questo. Sono già in ascolto adesso.
1: E non sono replicanti, non sarebbero replicanti.
2: Vabbè, comunque io credo, ma se uno è in palestra non ascolta lo sfogatoio. Sì, con le cuffiette può ascoltarlo.
1: Sì, sì.
2: Però magari c'è qualcuno in ascolto, è vero, mamme,
1: no,
2: che utilizzate le ore del mattino all'alba per fare sport, così poi lo fate prima che si svegliano i figli?
1: Con i figli, con tutti i cazzi che c'hanno.
2: Cazzi che c'hanno. Ognuno di noi ha dei cazzi.
1: Ho capito. Va bene, non so come mai, ma i nostri amici stranieri sono esperti di velocità in autostrada.
2: Vai.
3: 140 direzione Venezia, si prende la multa, va benissimo. Preoccupati per quella scema che è in mezzo a 80 all'ora con telefono in mano, che quella rischia la vita, non 50 euro 100 euro di multa. L'ho appena superata e le ho fatto il dito medio. Ciao.
1: Lollo, anche lui è straniero ed esperto di limiti di velocità.
4: Buonasera ragazzi, la multa in autostrada non lo prendi anche se tutor, anche se sono con l'apparecchio Velox, se viaggi a 135, perché 5 km orari te li tirano giù per la legge che esiste. Buona serata.
5: Radio Peter Pan.

0: Dai, fai veloce che stasera a Cittadella c'è il concerto di Skrillex e vado a vederlo, quindi veloce, dai, dai, dai.
1: Devi sgrillettare
0: dai,
1: una.
0: C'è il concerto di Skrillex stasera.
1: Ma
0: stai dai.
1: Ascoltando la signorina?
0: No, vado al concerto di Skrillex a Cittadella.
1: Gli rovini la sorpresa.
0: Dai, dai, sì, la sorpresa, dai, dai, dai.
1: E poi fai solo quello.
0: Dai, dai, dai, che vado al concerto di Skrillex, dai,
1: è proprio
0: dai.
1: Da vecchio fare dai, solo
0: dai,
1: quello,
0: dai,
1: eh.
0: Dai, dai, cioè, dai, dai,
1: rassegnarsi dai, al tuo dai, destino, dai, caro mio.
2: Radio Peter Pan e Next Event.
1: Sabato 4 luglio sarò in diretta dal Cornuda Summer Festival, dove Radio Peter Pan è media partner e dove domani sera ci sarà il Peter Pan Hangover, mentre io sarò in diretta dalle 19 sabato pomeriggio, mentre il giorno dopo ci saranno anche Igor S e Lady Brian, per dire, mentre Fedro sabato sera sarà con Marco Boffo ai Vini Vulcani a Roncà, provincia di Verona.
0: Ah,
1: hai capito? Ma io e Fedro insieme poi ci riuniremo domenica 5 luglio con lo sfogatore di Peter Pan, la baita, la genzianella su in Piancavallo al fresco.
0: Noi speriamo,
1: ci garantiamo il fresco e saremo in diretta dalle 14 alle 16 su a Piancavallo alla genzianella. Aspetta,
0: aspetta, la sigla, qualcosa.
1: Esatto, scusa. Ci sentiamo domani poco dopo le 19.30.
0: Anche dalle, con ogni sera finisce con le 19.30, ma sei un incoglionito.
1: Perché voglio spostare l'orario del programma.
0: Grazie a tutti!
3: Sfogati, sfogati, sfogati alla radio. È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
2: Radio Peter Pan.

0: Radio, Radio Peter Pan. Peter Pan. Radio Peter Pan. Pan. Pan. Forever Fan. Pan. Pan. Forever Young. Peter Pan. Sport.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: No!
6: Sì!
5: Brava!
6: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
14: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
15: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
16: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
18: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
17: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
18: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
19: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
20: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it.
21: Ragaz, sabato 4 luglio alla festa della birra di Spreziano arriva
22: Dermix Show Live. Ovvero ci saranno i remix Edo e Andrea Nordio, ma con un DJ d'eccezione per questo spettacolo,
21: Andrea De Luca.
22: E allora ragazzi, mi raccomando, appuntamento alla festa della birra.
21: Quanta quindi, birra ci sarà?
22: Che vuoi fare? La festa della birra con i remix quando?
21: Sabato 4 luglio,
22: The Remix Show a Spreziano, Treviso.
21: Venite presto che sennò finiamo la birra.
23: Il tetto tiene ancora.
1: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
2: Vivi la notte da leoni di Radio Peter Pan più pazza di sempre. Domani sera, Peter Pan and Gover al Cornuda Summer Festival. In apertura, Edo B e i Goodfellas. E dalle 22, tutti i performer e personaggi del film Una Notte da Leoni. Con Edo, Francesca Boyes, Andrea De Luca. Ma anche Mister Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e molto molto altro. Domani sera, al Cornuda Summer Festival. Ingresso a 1 euro, ma se arrivi entro le 20, è gratuito.

Buonasera ragazzuoli, buonasera Givi e Give, è giovedì 2 luglio, inizia la puntata di Field Vibe. Io sono la Dallan, come state? Tutto bene? Belli caldi questi giorni, eh? Noi siamo caldissimi, io sono caldissima perché ho un sacco di belle notizie di cui parlarvi questa sera. Abbiamo iniziato con Despacito, parleremo proprio di Luis Fonsi, Daddy Yankee, poi andremo a parlare di The Chainsmokers e alla fine ciliegina sulla torta dei Planet Funk. Vi ricordo che per interagire con noi il numero è sempre quello 393 7366 240, messaggio scritto o messaggio vocale. Lo sapete, a me piace leggere i vostri messaggini, magari mi date anche qualche spunto, mi regalate qualche curiosità visto che è già capitato, quindi fate i bravi, siate sempre sostenitori di Field Vibe. Come è andato questo giovedì? Le good vibes sono alte? Spero proprio di sì. Iniziamo con la musica, subito questo bel remix di Dracula, Tame

0: questo duo, più l'ascolto più mi piace. Allora, questa sera Field Vibe vi porta a Puerto Rico. Parliamo di Luis Fonsi. Il suo vero nome è, tenetevi forte, Luis Alfonso Rodriguez López Cepero, ok? È nato il 15 aprile del 1978 a San Juan, quindi siamo a Puerto Rico. Fin da piccolo ha dimostrato una grande passione per la musica e a soli 10 anni si è trasferito con la famiglia ad Orlando in Florida, dove ha continuato gli studi musicali. Poi la sua carriera è iniziata a fine anni 90 con dei brani pop in spagnolo che hanno ottenuto un grandissimo successo in America Latina. Ma quando ha conquistato il Latin Grammy? Nel 2009 come autore della canzone Aquí Estoy Yo. Però il vero boom mondiale è arrivato nel 2017 con Despacito, realizzata appunto insieme a Daddy Yankee. Questo brano ha raggiunto la vetta delle classifiche in decine di paesi in tutto il mondo. Curiosità, è diventata la prima canzone interamente in spagnolo a conquistare il primo posto della Billboard Hot 100 dai tempi di Macarena. Cioè, da Macarena non era mai stato raggiunto questo traguardo e ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali. Altra curiosità, il video di Despacito è stato per anni e anni il video più visto nella storia di YouTube e la canzone ha fatto ottenere a Luis Fonsi diversi Guinness World Record, confermandolo come uno degli artisti latini più popolari al mondo.
1: Radio Peter Pan.

In my mind adesso c'è un altro artista che amo moltissimo, Daddy Yankee, il re, anzi il re del reggaeton. Il suo vero nome è Ramon Luis Ayala Rodriguez. Se avete ascoltato bene, Rodriguez è anche uno dei cognomi di Luis Fonsi, e Daddy Yankee è stato uno dei pionieri del reggaeton. Grazie a lui, grazie alla gasolina del 2004, ha portato e ha fatto conoscere il reggaeton in tutto il mondo. Nello stesso anno ha pubblicato l'album Barrio Fino, che è diventato uno dei dischi latinos più venduti negli anni 2000, quindi sono dei veri givi, sia Luis Fonsi che ovviamente Daddy Yankee. Daddy Yankee nel 2017 ha contribuito a portare Despacito in tutto il mondo ed è stato il primo artista latino ad essere più ascoltato al mondo su Spotify, capito? Una curiosità che riguarda la sua giovinezza è che il suo sogno era diventare un giocatore di baseball professionista. Ma cos'è successo? È stato ferito da un proiettile, non chiedetemi come e cosa è successo, che lo ha costretto ad abbandonare lo sport e quindi a dedicarsi completamente alla musica. Questa scelta, purtroppo di un momento molto difficile per lui, ha contribuito alla storia della musica. Marzo 2022. Cosa succede? Daddy Yankee annuncia che l'album Legend Daddy e il successivo tour mondiale La Ultima Vuelta sarebbero stati gli ultimi della sua carriera.

0: E con That's Her Cyril Wiz Khalifa chiudiamo la prima mezz'ora di Feel the Vibe.
1: Peter Pan con la ballanna. Peter Pan. What?
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor, Banca delle Terre Venete.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
7: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
4: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock. Peter Pan Meteo.
1: Amici di Radio Peter Pan, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci stiamo ormai lasciando alle spalle l'intensa ondata di caldo dei giorni scorsi, le temperature sono calate nelle ultime ore e rimarranno su valori tutto sommato accettabili, anche se nel nord Italia verso il weekend prevediamo un leggero rialzo, localmente toccheremo anche i 32-33 gradi, ma con umidità relativamente contenuta, quindi un caldo sicuramente un po' più sopportabile. Anche di notte si dovrebbe riuscire a dormire abbastanza bene, per adesso poco da segnalare. Giornate soleggiate, anche il fine settimana estate piena. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

canzone, l'hai appena ascoltata su Feel the Vibe, inizia la seconda mezz'ora. Io sono la Dall'Anna, vi avevo anticipato ad inizio puntata che avremmo parlato proprio di loro. Un duo statunitense che si è formato nel 2012 a New York. Componenti di questo duo sono Alexander Alex Pall, lui è nato nell'85 a New York, ed Andrew, detto anche Drew, anche lui con questo, più o meno sono coetanei, dai, li dividono qualche anno. Lui è nato nel Maine, a Portland. Prima di diventare famosi lavorano come dei DJ e dei produttori, hanno realizzato remix di brani già conosciuti, ma la svolta arriva nel 2014 con Let Me Take a Selfie, avete presente hashtag selfie, una canzone molto ironica ispirata al fenomeno del selfie che ancora tuttora pervade i nostri social.

Father, 54 Ultra, Talk to You, Let Me Talk to You. Lasciatemi parlare dei Chainsmokers. Entriamo nei loro anni delle grandi hit. Questa nuova direzione musicale, quindi, ha portato subito risultati. Già nell'anno dopo, 2015, hanno pubblicato Roses, il loro primo album,

0: top 10 della classifica americana Billboard Hot 100. L'anno successivo è arrivata Don't Let Me Down, se posso espormi è una delle mie preferite, che è stata realizzata con la cantante Daya, e questa canzone ha conquistato tutto il pubblico internazionale, cioè ha vinto anche i Grammy Awards come migliore registrazione dance. 2016 nasce Closer in collaborazione con Halsey, questo è uno dei pezzi che ha raggiunto miglior successo nell'anno, perché è restato per 12 settimane consecutive al primo posto sempre della Billboard Hot 100, ha superato milioni di ascolti sulle piattaforme digitali, insomma per essere il 2016 grandissimo risultato. Altri brani conosciutissimi, per esempio Something Just Like This, che hanno realizzato con i Coldplay, Side Effects, Paris, insomma si sono fatti parecchio notare. Ora c'è Gali con Paprika.
1: Peter Pan.

Milky, questo remix di Just The Way You Are. Curiosità anche in merito ai The Chainsmokers, ma soprattutto a dei record. Una delle caratteristiche di questo duo è che Drew Targart non si è limitato a produrre musica, però è anche una delle voci

o le cantanti. Alex Paul invece, oltre al lavoro in studio, ha partecipato alla composizione delle canzoni e suona anche il pianoforte, quindi è un musicista. 2019 i due artisti hanno fondato Mantis. Che cos'è? È una società di venture capital e loro investono in startup tecnologiche, quindi affiancano l'attività musicale a quella imprenditoriale. Nel corso della loro carriera hanno ricevuto numerosi riconoscimenti,

0: la tu sabe.
1: Ogni sera le canzoni dell'Okera sono una più bella dell'altra. Ringraziamo Edo Canchan, gracias amigos dell'Okera. Ci sentiamo domani sera alla stessa ora. Feel the Vibe si prende un'altra piccola pausa, tranquilli che c'è un'altra mezz'ora insieme.
2: Peter Pan con la Zaldan. Peter Pan Sport.
3: Carglass sostituisce.
4: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
12: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
13: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
15: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
16: Quando siamo in vacanza.
17: A casa tutto bene.
18: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
19: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
21: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
20: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.
22: Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
1: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
23: Cornuda Summer Festival in diretta su Radio Peter Pan. Sabato 4 luglio dalle 20, Marco Baxo dalla console più infuocata dell'estate, aspettando Marco Melandri, Samuele Brignoccolo e Mazai. Cornuda Summer Festival.
24: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
0: Hit, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica e imperdibile data, con il suo show TS5. Concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
10: Venerdì 10 luglio, a Rosolina Mare, il grande evento di Radio Peter Pan. Al Roseland Beach Festival, Peter Pan Super Impatto, con un super ospite a sorpresa. Grande animazione per un grande evento. In console, Thomas Menegazzi, Marco Baxo e Alice Fassina. Peter Pan Super Impatto a Roseland. Venerdì 10 luglio, ore 21, Piazza L'Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con Comune e Proloco di Rosolina.
25: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: più sognare e volare le persone. Almeno questo lo fa a me, non so a voi. Chase the Sun, Planet Funk, ad aprire così l'ultima mezz'ora di Feel the Vibe. Questa sera ho deciso di parlarvi ovviamente anche di loro e della nascita di una delle band italiane più internazionali e conosciute nella storia della musica. Sto parlando appunto dei Planet Funk. Sono un gruppo musicale italiano nato nel 99 dall'unione di due realtà che si erano già affermate nel mondo della musica elettronica. Sold Out, formati da Marco Baroni e Domenico Gigi Cano, e i Kama Sutra, composti da Sergio Della Monica, Alex Neri e Marco Ramon Mori. Fin dall'inizio questo progetto ha puntato ad unire elettronica, dance, rock e pop, scegliendo di cantare prevalentemente però in inglese. La prima voce del gruppo è stata quella del cantante britannico Dan Black, quindi sono andati a prendere proprio un artista molto bravo che ha contribuito alla realizzazione del loro album d'esordio, quindi primo album Non Zero Sumness, pubblicato nel 2002. Proprio da questo disco arrivano i primi grandi successi internazionali come Chase the Sun, che abbiamo appena ascoltato, Inside All the People e Who Said. Tra questi, Chase the Sun è diventato il brano dei Planet Funk più importante, il brano proprio simbolo. La canzone è stata utilizzata in numerosi eventi sportivi, programmi televisivi e campagne pubblicitarie, ottenendo una popolarità che supera proprio i confini italiani, ha reso il gruppo uno dei nomi più conosciuti della musica elettronica europea. Grazie al successo quindi del primo album, i Planet Funk hanno iniziato ad esibirsi in tutta Europa, si sono distinti per uno stile che mescola strumenti suonati dal vivo ed elettronici, caratteristica che li accompagna e li accompagnerà per tutta la loro carriera. Noi di Radio Peter Pan invece vi accompagniamo sempre con la musica, arrivano Fade, Sfera e Basta, Piensa e Mi.
1: Radio Peter Pan.

con il cantante inglese Joe Edwards, che è il protagonista di brani di successo come Static, The Switch e Stop Me. E poi successivamente sono entrati a far parte del progetto anche altri vocalist, per esempio Alex Ullman. Tra i loro lavori più conosciuti ci sono gli album The Logical Consequence, Static, The Great Shake e Recall. Chicchetta che riguarda proprio Chase the Sun, il brano con cui abbiamo

ancora ad oggi, ditemi se non è così, sono considerati uno dei gruppi italiani che ha ottenuto la maggiore visibilità internazionale nel panorama della musica elettronica e dance. Arrivano Prospa, Cluny, Free Your Mind. Radio Peter Pan.

0: Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza. Prima di salutarci devo ricordarvi i prossimi eventi con Radio Peter Pan.
1: Radio Peter Pan.
0: Ricordo che siamo media partner del Cornuda Summer Festival. Domani, venerdì 3 luglio, dalle 22, Peter Pan and Gover con Andrea De Luca, Edo, Francesca Voice e tutti i nostri performer per una notte da leoni. Sabato invece dalle 19 c'è la diretta radio con Marco Baxo e poi la serata con gli special guest Marco Melandri, Samuele Brignoccolo e Masai. Per concludere questo weekend, domenica 5 luglio arrivano gli sceriffi della notte, Igor S. e Lady Brian presso gli impianti sportivi Via della Pace, Cornuda, Treviso. Sempre 4 luglio Radio Peter Pan arriva all'Aperi Village, Palmanova Designer Village, Aiello del Friuli, Udine. Ci sarò io insieme a DJ Karin,

0: d'estate. Apertura straordinaria intanto fino alle 22. Ricordo anche che domenica 5 luglio lo sfogatoio di Peter Pan arriva alla Baita, la Genzianella, Piancavallo, Pordenone, dalle 14 la diretta il DJ set con Marco Baxo e Fedro. Non perdetevi tutti i nostri eventi, ovviamente sui nostri social e sul sito radiopeterpan.it alla sezione eventi.
1: Radio Peter Pan, Forever Fun, Forever Young.

0: anche per questa sera Feel the Vibe con La Testa Giva finisce qui. Noi ci risentiamo domani.
1: Peter Pan è
0: domani, che è venerdì, dalle 19.30 alle 21. Le good vibes ci saranno sempre. Io ci sarò qui con voi. Dalla Dallana è tutto. Vi mando tanti baci.

0: sono domande che la storia non ha mai risolto e segreti che continuano a riaffiorare. Civiltà perdute, simboli nascosti, conoscenze dimenticate. Phoenix è il mensile dedicato ai misteri della storia e del sacro. Archeologia misteriosa, templari, alchimia, enigmi del passato. Un viaggio tra ciò che conosciamo e ciò che ancora sfugge alla spiegazione. Perché la storia non è fatta solo di certezze, ma anche di misteri. Phoenix, ogni mese in edicola.
1: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651. Yeah!
5: Sabato 4 luglio, l'energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90-210 a luglio palsese. Dalle 22 in console, DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche Gadget, animazione 90-210 con Rocky. Peter Pan 90-210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32-B, Porcia.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
8: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
11: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Forever Fun, Forever Summer.

0: facciamo così, ci fermiamo un attimo, però restate sempre qui su Radio Peter Pan.
1: Original Boombox.
0: Ok.
2: Anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
3: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino,
4: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da... Iper-

0: c'è altra scelta.
1: Nuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Igor S e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor, Banca delle Terre Venete.
2: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
4: Perché Nova del gusto è la prova.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
6: Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it.
8: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
10: Yeah!
1: Sabato 4 luglio, l'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90210 con Rocky. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B, Porcia.
11: Forever Fun, Forever Summer. Original.

0: Summer Festival in diretta su Radio Peter Pan. Sabato 4 luglio dalle 20, Marco Baxo dalla console più infuocata dell'estate, aspettando Marco Melandri, Samuele Brignoccolo e Mazzai. Cornuda Summer Festival.
1: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
0: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
0: Gran Fiume, centro commerciale a Fiume Veneto. Sabato 4 luglio presenta la Notte Bianca. Apertura straordinaria dalle 21 alle 24 con Radio Peter Pan. Ambit DJ e Monica Morgan dettano il ritmo per il tuo shopping notturno tra tante attività per tutta la famiglia. Sabato 4 luglio, Radio Peter Pan al centro commerciale Gran Fiume a Fiume Veneto. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
6: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
8: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Deghi trovare il prezzo migliore?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Deghi scegliere, cliccare.
9: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi provarti.
9: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Forever Fun, Forever Summer.
10: Alla discoteca.
5: Radio Peter Pan.
10: Alla discoteca. Giovedì sera alla discoteca.
11: Da questo momento
5: il suono del
11: The Fun Dance
5: da Tribasileghe, Padova.
10: Giovedì sera alla

0: da Tre Basiliche, Padova.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Deghi arredare casa?
8: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
9: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
10: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
10: E te lo porto io!
9: Deghi provare!
7: Deghi fidarti!
10: Perché se non deghi, non ci credi!
11: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
12: Radio Peter Pan!
13: Non c'è altra scelta.
14: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
15: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
16: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
17: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
18: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione. Reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
19: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
20: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
21: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
22: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
23: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it.
24: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5, concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
25: Forever Fun, Forever Summer.
26: Alla discoteca.
25: Radio Peter Pan.
26: Alla discoteca. Giovedì sera alla discoteca.
27: Da questo momento
28: il suono del
29: The Pan Dance
0: da Tre Basiliche, Padova.
29: Giovedì sera alla

E questa notte per noi a The Mix c'è Francesco Torres.

0: Stars, il lunedì su Peter Pan, da Tre Baseleghe, Padova. Peter
1: Pan Spot. Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
5: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto è la prova.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Ora grazie a DAB FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young viaggia sempre con te.

0: Summer.
1: Alla discoteca.
0: Radio Peter Pan.
1: Alla discoteca. Giovedì sera alla discoteca.
2: Da questo momento
0: il suono del
3: The Fun Dance.
0: Da Tribasileghe, Padova.
1: Giovedì sera alla discoteca.
0: Yeah.

0: Stai ascoltando il suono del
1: The Pandas.
0: Il giovedì su Peter Pan da Tre Baseleghe, Padova.

0: Stai ascoltando il suono del
1: Pan Dance
0: da Tribasileghe, Padova.
1: Peter Pan Sport.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
3: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
2: Questo finché non passi a euro. E allora tutto diventa più... Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: colisa, ma colisa, este cuerpo y que delicia.
3: Radio Peter Pan,
4: non c'è altra scelta.
0: Summer Festival in diretta su Radio Peter Pan. Sabato 4 luglio dalle 20, Marco Baxo dalla console più infuocata dell'estate, aspettando Marco Melandri, Samuele Brignoccolo e Mazzai. Cornuda Summer Festival.
5: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
6: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
7: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
8: Aperto per ferie!
7: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
9: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
0: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e special guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
10: Ragazzi, sabato 4 luglio alla festa della birra di Spreziano arriva
11: The Remix Show Live. Ovvero ci saranno i remix Edo e Andrea Nordio, ma con un DJ d'eccezione per questo spettacolo,
10: Andrea De Luca.
11: E allora ragazzi, mi raccomando, appuntamento alla festa della birra.
10: Quindi, quanta birra ci sarà?
11: Che vuoi fare? È la festa della birra con i remix. Quando?
10: Sabato 4 luglio,
11: The Remix Show a Spreziano, Treviso.
10: Venite presto che sennò finiamo la birra.
0: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto e un secret guest. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, Roseland. Dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. Media partner Radio Peter Pan.
12: Il tetto tiene ancora.
13: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.

0: Summer. Alla discoteca. Radio Peter Pan.
1: Alla discoteca. Giovedì sera alla discoteca.
2: Da questo momento
0: il suono del
3: The Fandance.
0: Bertri Basile che è Padova.
1: Giovedì sera alla

0: era il suono del Dépendance, il giovedì su Peter Pan da Tre Basiliche, Padova. La discoteca.
1: More music.
2: The summer.
1: In the mix.

0: Ciao, sono Sister Gloria. Questo era il mio More Music in the Mix. Ci sentiamo la settimana prossima.
1: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
2: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
3: Forever Summer. Music in the mix.

0: Monti. Ci risentiamo giovedì prossimo con il mio More Music in the Mix.
1: Peter Pan.
2: Radio Peter Pan.
3: Una grande, grande radio.
0: Come puoi notare.

La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League 26.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
3: What?
4: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
5: Il tetto tiene ancora.
6: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.

0: La notte è mixata dai top DJ mondiali. È Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte è mixata dai top DJ mondiali. Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
1: Siren.